0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Giovanotti e Alfa.

0: E dopo le notizie più curiose, golose e gustose delle ultime ore, tra poco torna la grande battle delle quattro.
1: Ma di già?
0: Eh sì, cioè, ragazzi,
1: è volata.
0: Sta volando.
1: È volata stanotte, vedi un po' quando ci si diverte. Quindi, da che parte state, ce lo dite tra poco. Intanto il numero lo diamo e poi vi spieghiamo tutto. 388-22-38822.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: L'ho detto inizio puntata, pare che questo sia il primo vero weekend di inizio estate. Io non so molto, loro molto di più. Gli amici di 3B Meteo, eccoli.
3: Fine settimana del sapore estivo su buona parte della nostra penisola grazie ad un anticiclone subtropicale molto robusto e ben saldo sul territorio. Il tempo non solo resta stabile, asciutto ed assolato, ma il clima è caldo di piena estate, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con temperature massime prossime ai 30-32 gradi e vi anticipo in ulteriore aumento nell'avvio della nuova settimana. Ventilazione ancora moderata a tratti tesa da nord sul medio-basso versante adriatico, al sud temperature lungo le coste più contenute. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
4: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go amici, questa è la notte dei guerrieri, ciao da parte nostra, lui è Filippo Ferraro.
2: Lui, l'amico mio, si chiama Alessandro Corsi, salutiamo anche Pino che ovviamente ci segue in regia, il nostro Alessio Retteroli, il paguro a coadiuvare il tutto e come detto tra poco finalmente mettiamo in palio un RDS bag con la sfida delle quattro. Da che parte state?
5: Sì, tra quelli che la sfida, tra quelli che si svegliano molto presto e chi va a dormire molto tardi, sono due categorie che non si incontrano mai, magari giusto per un saluto chi dice buongiorno. Chi dice buonanotte, aspettiamo i vostri messaggi vocali da registrare e inviare adesso al 388 22 388 22.
2: Avete tempo, quelli che sono quattro successi mixati e il primo è bellissimo di U2 ed è One.
1: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
6: con i successi.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su RDS, la notte dei guerrieri. Come detto, tra poco la grande sfida delle quattro, chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto. Stavo pensando a quello che hai detto prima, quando due si incontrano. A me capita quando torno a casa verso le 5:30, entro nel parcheggio di casa del condominio e mi incrocio quasi sempre con un ragazzo che ha più o meno la mia età, che lavora nei supermercati, quindi lui sta uscendo. Ci guardiamo sempre dicendoci con gli occhi: chi dei due è messo peggio? Chi sta per andare a
2: dormire? In realtà non c'è.
1: Non c'è.
2: Tra poco sentiamo invece i vostri vocali, state con noi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza, la ragazza ha 71 anni.
6: No ragazzi, cioè, ma è più giovane della figlia, però sembrano sorelle ragazzi.
5: Lei sì. Dice il segreto vero è non far entrare il vecchiume dentro di me.
6: Ecco, cioè?
5: Farsi rimbalzare le cose,
6: cioè,
5: non lasciarsi,
6: non andare con gli anziani.
5: No,
6: è questo. Non fornicare con ultra ottantenni.
5: No, vabbè, tanto
6: non è... Scusate se sono andato un po' tranciato.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: professional.it.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Nella notte dei guerrieri torna la grande sfida, visto che pian piano diventa mattina, c'è chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto, fra poco un solo vincitore.

0: Bruno Mars e Joe Smite qui su RDS. C'è la battle delle 4, la grande sfida tra quelli che si svegliano molto presto e chi va a dormire molto tardi.
1: 5 audio presi a caso, la prima categoria che arriva a 3 vince, uno della categoria si porta a casa un RDS bag. Allora partiamo, via.
2: Buongiorno guerrieri.
0: Ciao. Bello.
2: 4 ore di sonno.
1: Bene.
2: Si va al lavoro, semaforo verdissimo.
0: Bella grande.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie, buona giornata a te.
3: Buongiorno, buongiorno, eccomi a voce. Allora, io sono uno di quelli che si alza presto, mi sono alzato alle 3:30, sto andando a lavoro, a Lucca, mi chiamo Antonio e trasporto alimentari ai supermercati. Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a te, buona giornata. 2-0.
0: Quanto siamo? 2-0.
1: 2-0,
0: con questa voce molto soft.
1: Procediamo, vai.
0: Sentiamo.
4: Ciao guerrieri. Ciao. Damiano, provincia di Asti. Camionista, sveglia alle 2:15.
1: Vabbè,
4: direzione Campi Bisenzio. Ciao ragazzi, buona strada a tutti.
0: Ciao bello. 3-0, è finita.
1: Finita qua. Salutiamo tutti gli autisti, tra l'altro. Dai, ancora, sentiamo gli altri. Così.
5: Buongiorno RDS.
1: Ciao.
5: Buongiorno Marco Amede, provincia di Pavia, autotrasportatore, sveglia prestissimo.
1: Vabbè,
5: e via.
0: Non c'è storia.
1: Non c'è gara il venerdì. 4-0, dai, l'ultimo.
6: Buongiorno RDS. Ciao. Sono Antonella dalla Calabria, direzione aeroporto. Io mi sveglio molto presto, sveglio 2:50. E niente, quindi faccio parte della categoria molto presto, semaforo verde. Grazie per la compagnia, ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te.
1: Senti, qua dobbiamo cambiare, non è possibile, ogni volta finisce 5-0. Il venerdì notte, cosa dobbiamo fare?
0: Faremo la sfida dei dialetti d'Italia.
1: Sì.
0: Eh?
1: O chi si sveglia prima di
0: ancora
1: tutti.
0: Ancora prima. Adesso
1: ci
0: pensiamo. Prossima stagione.
1: Sì, con calma.

0: Tony Coldplay con Adventure of a Lifetime. Abbiamo regalato la vittoria, anzi avete regalato voi insomma con i vostri messaggi la vittoria con gli Svegliano Presto. Ora c'è il nostro notaio poco sentenzierà chi della categoria Sveglia Presto si porta a casa la bag.
1: C'è l'uomo di Giovanotti che è meglio insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon Vento.

0: metà dell'ultima ora da trascorrere insieme, stiamo anche per salutarci, ma abbiamo giusto il tempo anche di raccontarci qualche buona notizia, no?
1: Sì, io ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Sì, come no.
0: Ce l'abbiamo tutto alla grande.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Tra poco le buone notizie per chiudere anche questa settimana trascorsa insieme. Prima Sophie and the Giants nella notte dei guerrieri.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su RDS nella notte dei guerrieri, qual è la notizia che c'hai tu?
1: La notizia che ho io è i tortellini più costosi d'Italia.
0: Ma incredibile, la stessa mia.
1: Ma dai.
0: Ma guarda, ma veramente. Incredibile. Tortellini più costosi d'Italia, anch'io ce l'avevo. Vabbè.
1: E la cambio io, dai.
0: No, no, va bene, dai, dai. Facciamone una, dai.
1: Dai, dai, dai. Vado?
0: Sì.
1: No, c'è stata un'intervista molto carina pubblicata in queste. Ma veramente è la stessa?
0: Sì.
1: Ma da me. Io volevo farne un'altra, poi ho detto, vabbè.
0: Ma lo so, ti giuro, è quella lì.
1: Vabbè, insomma, quello che mi ha colpito è l'intervista, insomma, a uno dei titolari dell'azienda produttrice, pare, del miglior tortellino d'Italia, la Sfoglina Bio. Sono tortellini totalmente artigianali, totalmente fatti a mano, che appunto costano 59 euro al chilo. Gli hanno chiesto, ma non potete farli pagare un po' meno? E lui giustamente ha detto, venderli a meno è impossibile, ci rimetteremo, perché facendolo a mano, con la produzione, con una qualità così alta, serve che abbia quel prezzo, se no ci rimetteremo. E posso dirti, ci sta, cioè se uno ha la possibilità di poter spendere e mangiare qualcosa di grande qualità, lo fa, se no compra dei tortellini normali,
0: esatto,
1: al supermercato, che
0: cioè,
1: sono comunque buoni.
0: Quello, ci sono dei prodotti che non riguardano soltanto il cibo, ma anche oggetti che sono fatti magari con dei materiali o con un lavoro di artigianato certosino, che richiede grande manualità, grande attenzione, grande spesa per i macchinari che fanno poi il lavoro, che ne so, magari levigare, non so, un materiale, piuttosto che nel caso dei tortellini il pastificio artigianale, no, che dovrà fare dei lavori molto molto

0: dettagliati per far uscire quel prodotto. Poi quando si parla di cibo sappiamo che è tutto amplificato, e quindi ci sta che si possa avere un prezzo grande per un lavoro artigianale, che è quello che paghi sostanzialmente, la qualità artigianale che deve necessariamente avere un prezzo. Ecco, se te lo puoi permettere, bene, se no, come dicevi tu, mangi un male. Altro tipo di tortellini.
1: Che mangi male. Senti qua, allora sono ci mettono 2 ore per fare un chilo, 17 euro lordi per 2 di manodopera, 12 euro di materia prima, 10 euro di costi di gestione, fanno 56, li vendiamo a 59.
0: Ecco. Capito? Tu pensa che un macchinario industriale può arrivare a produrne 100 kg nello stesso tempo. Ecco. È la differenza, secondo proprio anche il titolare dell'azienda, che spiega il divario di prezzo. Ecco, e ci sta, io sono pienamente d'accordo.
1: Anch'io, mi fa sorridere che hai detto: se volete, chiedete all'intelligenza artificiale, con i tortellini che avete in mano, se sono fatti a macchina o se sono fatti a mano, ve lo dirà. È incredibile,
0: sì,
1: questa cosa. Mi
0: fa molto sorridere. La buona notizia qual è?
1: Qual è? Che sono buoni.
0: Che sono buoni. Che, sono che buoni. C'è un'azienda.
1: Che paga corsi.
0: C'è un'azienda che fa i tortellini artigianali che sono buoni, è quello.

0: la bossa nostra, il suo ultimo grande successo che sa molto d'estate qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Bello, bello. Invece abbiamo dato prima una buona notizia, cioè che sono buoni. Giustamente Pagu fuori onda ha detto ci credo che sono buoni con quello che costa, penso siano pure cattivi i tortellini. Mentre invece la settimana scorsa avevamo festeggiato in pompa magna il ritorno di Roberta Fiore e invece niente.
0: Eh no,
1: invece
0: stamattina niente. C'è il povero Max da solo che tra poco sarà con voi, come sempre succede il sabato, sabato mattina tra le 5 e le 7. Noi invece stiamo per salutarci, eh?
1: Sì, beh, tra poco abbiamo ancora un
0: sentiamo giorno, questa, insomma, sentiamo sì. questa, poi ce la andiamo.
1: Dai, perché... ciao, ciao, passù, dai, ATB, your love, dai.
0: Abbiamo sonno, eh?

0: ragazzi, le cose brutte finiscono, ma pure le belle. Vedete voi, insomma, com'è stata per voi questa nottata e questo programma e questa nottata insieme. Per noi è molto bella, quindi per noi è sempre un grande piacere, un grande onore. Facciamo un po' di chiarezza, salutiamo e ringraziamo Pino e Pago in regia, e un grazie di cuore all'amico mio Alessandro Corsi.
1: Grazie a te Fila, grazie a Filippo Ferraro. Ci ritroviamo lunedì a partire dall'una, nuova settimana della Notte dei Guerrieri. Vi mandiamo un grande abbraccio, buon weekend amici,
0: ciao,
1: vogliamo
0: amici.
1: Bene
0: tanto, ciao, ciao.
2: Su RDS dall'una alle cinque, i Guerrieri della Notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
4: senza tempo.
3: Oh yes, RDS.
5: Don't worry.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Ma grazie ad Ale e Phil che erano a Roma, io sono qui nel Salento, Linda Gravela a Milano, pronti a partire su RDS. Prima sentiamo come sarà il tempo. Trebi Meteo.
4: Fine settimana dal sapore estivo su buona parte della nostra penisola grazie ad un anticiclone subtropicale molto robusto e ben saldo sul territorio. Il tempo non solo resta stabile, asciutto ed assolato, ma il clima è caldo di piena estate, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con temperature massime prossime ai 30-32 gradi e vi anticipo in ulteriore aumento nell'avvio della nuova settimana. Ventilazione ancora moderata a tratti tesa da nord sul medio-basso versante adriatico, al sud temperature lungo le coste più contenute. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Mangia Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da qui dicevo l'usule, l'umare, l'uglientu, che c'è tantissimo in questo periodo, mamma mia, pazzesco, però fa caldo, siamo qua, siamo in onda sulla radio 100% grandi successi per il nostro bel weekend. Dopo i guerrieri della notte ci sono i guardiani dell'alba, come dice Roberta Fiore, che tra l'altro torna dal prossimo fine settimana. Del Buono on the mic, Linda Gravela a Milano, e saremo insieme per un paio d'ore fino alle 7, poi sarà il meglio della settimana di tutti pazzi per RDS. Fra poco c'è Del Buono News, notizie belle che arrivano dal pianeta, e voi direte, ma sicuro? Sì, ci sono anche quelle. Però cominciamo da Bobby McFerrin.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con successo.

When Did You Get Up? Sabrina Carpenter su RDS, amici, la musica bella, sono le 5:11 minuti e sembrerà strano, dicevo, ma nel mondo succedono anche cose belle. Ed ecco perché ci siamo noi, c'è del buona news. Iniziamo con tre notizie dalla Florida, dove Luis Salazar, un certo Luis Salazar, ha dimostrato che l'integrità non ha prezzo. Ha trovato il signor Luis $30,000 e non ci ha pensato due volte, ce li ha spesi. No, ha chiamato la polizia, erano soldi destinati ad un'emergenza familiare e il proprietario è scoppiato in lacrime nel riaverli. E Luis ha detto: tenermeli non mi è mai passato per la testa, un eroe normale, insomma, che ci restituisce fiducia nell'umanità. Ma restiamo in tema di orgoglio, stavolta di casa nostra, perché Firenze è protagonista ed è ufficialmente Firenze nella top 10 mondiale delle città per la cultura secondo Time Out. Ma sentite questa, non l'hanno deciso i turisti, ma i cittadini, ed è l'unica italiana tra le prime 20 nel mondo per vivacità, festival e musica live. Insomma, Firenze non è soltanto un museo a cielo aperto, meravigliosa, ma è anche una città che batte forte per chi ci vive dentro. Siamo contenti. E poi, se volete vivere un po' di quella cultura senza svuotare il portafoglio, perché i 30.000 noi non ce li abbiamo, preparate i popcorn, perché queste date sono importanti. Dal 15 al 18 giugno prossimi torna Cinema in Festa, tutti, e dico tutti, i film in sala a soli 3,50 euro. Potrete vedere titoli giganti come Toy Story 5, che sta per tornare, oppure il nuovo di Spielberg, Disclosure Day mi sembra che si chiami, e a meno di un caffè e un cornetto.

Ma sì, dai, una brioche, come dicono a Milano, e la festa continua dal 19 giugno, tra l'altro fino a fine settembre parte Cinema Revolution con invece i film italiani ed europei sempre al prezzo fisso di 3,50, e che è un'occasione d'oro per riportare la magia del grande schermo nelle nostre serate estive. Allora, amici, abbiamo parlato di onestà che un po' scalda il cuore, di città record come Firenze, cinema, prezzi stracciati, direi che oggi non abbiamo scuse per non sorridere, almeno per essere più ottimisti. Io devo dirvi la verità, ho già appuntato il film della domenica.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
0: Ultimo, Roma.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Una dolce ballata per Elizabeth Taylor di Taylor Swift su RDS 521. Buongiorno a tutti voi che avete acceso da poco la radio, siete su RDS, se avete acceso la TV 265 del telecomando e tutte le varie piattaforme, compresa la nostra app, che potete portarvi in giro in questa giornata e di lavoro e di relax per tanti italiani. Del buona gravella fino alle 7, fra poco sequenza mixata da sentire a tutto volume. State lì.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente.

0: determinato dal rivenditore.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Siamo tornati in diretta per salutare anche il nostro amico Maurizio Rocca, che passa a trovarci anche a quest'ora, prontissimo a mixare quattro successi partendo proprio da questo. Sentiamo.

0: massima nel 1999 dall'Indonesia Angun Snow on the Sahara, poi lei vive comunque in Francia da un sacco di anni. A chiudere la sequenza mixata del nostro Maurizio Rocca, sono le 5:40, siete su RDS, se volete potete entrare così nel nostro mondo dalla porta principale 388-22-388-22, anche perché fra poco parleremo di quando avete iniziato ieri sera a guardare l'orologio. Se ci pensate, ultimamente siamo diventati un po' quelli del procrastinare, del no alla serata, no? Quelli che davanti a un messaggio, che ne so, birra stasera, rispondono contando mentalmente le ore di sonno a disposizione. Fra poco andremo a Padova a parlare di questo e vi spiegherò tutto, state con me.
1: Bella questa, che canzone era?
2: 100% grandi successi.
1: Scarica One Journal, la nostra app, e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
3: Ovviamente un grande successo. RDS.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima

0: generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Siamo sicuri, amici, che le regole debbano sempre vincere su tutto? A volte no.

siete già a quest'ora, un sacco di amici svegli all'ascolto della Radio 100% Grandi Successi. E allora, crescere significa anche un po', no? Finire che diciamo di no ad un aperitivo infrasettimanale, non perché magari non ne abbiamo voglia, ma come dire, temiamo il caos, il casino. Ci sentiamo in colpa se magari, non lo so, usciamo di mercoledì come se stessimo tradendo la nostra lista delle cose da fare dentro casa, poi dove se no. Viviamo un po' anche la settimana, no? Come un corridoio stretto verso il weekend, blindati forse dalla nostra routine, delle cose da fare, dicevamo, della produttività. Ma restando a casa, guardare il soffitto per assicurarci le fatidiche 8 ore di sonno, stiamo un po' a volte, per carità, non tutti, rinunciando all'inaspettato. Eppure, il vero benessere non è solo una faccia riposata al mattino, ma è il tempo condiviso. Questo dicono alcuni studiosi. I rituali collettivi, sentite, sono l'anima della nostra città, e pensate che a Padova, lì che tra l'altro nel 1919 è nato il mito dell'aperitivo, è proprio a Padova, in Piazza della Frutta, fino al 27 di giugno c'è la casa dell'aperitivo arancione, lo spritz. Street life. E non è soltanto un posto dove bere qualcosa, ma uno spazio di design, di musica per riappropriarsi proprio della socialità urbana, della città, e il promemoria fisico che esistiamo anche fuori dall'ufficio e che un po' le piazze sono fatte per essere abitate anche durante la settimana, diciamolo, non solo attraversate magari di corsa per tornare a fare le cose, le faccende di casa. Allora, facciamo un patto, amici, stasera dimenticate la lavastoviglie, il bucato da stendere, il rischio più grande non è essere stanchi domani, ma accorgersi magari di non aver da raccontare nulla il martedì mattina, tipo quando farete colazione in ufficio con i vostri colleghi. Perdetelo quell'ultimo tram, restate per quell'ultimo giro, perché la vita succede lì, tra un tavolino all'aperto, come cantava Baglioni, e una risata improvvisata. E poi che bello è raccontarsi di essere stanchi insieme.

0: Per almeno 82 le vittime e ancora diversi dispersi, indagini in corso. Iran Stati Uniti, Trump avrebbe incontrato funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare nuove proposte per la ripresa della guerra contro Iran, lo riporta la CNN. Intanto la diplomazia è al lavoro per raggiungere un accordo e porre fine al conflitto. Crisi energetica aggravata dalle tensioni con l'Iran. Per l'Italia affrontare la questione è assoluta priorità, lo ha affermato Giorgia Meloni al termine di un bilaterale a Roma col collega irlandese Martin, che sta per assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea. Bruxelles, secondo la Premier, deve agire con coraggio, concretezza e velocità.
1: Noi crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
0: A Roma Consiglio dei Ministri, disco verde la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 6 di giugno e lo stanziamento di ulteriori 200 milioni per le imprese dell'autotrasporto. I camionisti sospendono lo sciopero dei TIR fissato dal 25 al 29 di maggio. Siamo allo sport col calcio, 1-1 nell'anticipo dell'ultima di campionato Fiorentina-Atalanta, nel pomeriggio Bologna-Inter, in serata Lazio-Pisa, domani le ultime sette gare. Formula 1, Russell su Mercedes conquista la pole della sprint race del Gran Premio del Canada di oggi alle 18, Kimi Antonelli secondo, Ferrari quinta e sesta con Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 22. Ciclismo, l'Alessandria Verbania, Toscano Bettiolo, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa, oggi la 14ª tappa Aosta Pila, 133 chilometri. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
2: Un primo fine settimana caldo di piena estate su buona parte della nostra penisola, grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette non solo dunque condizioni di stabilità e ampi spazi assolati su buona parte d'Italia, ma anche un clima caldo di piena estate, appunto, con temperature massime, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, attorno ai 30-32 gradi. Valori un po' più contenuti lungo le coste del medio-basso versante adriatico e del sud a causa di ventilazione ancora moderata a tratti tesa settentrionale. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, tesoro, svegliati!
5: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
4: Dai, forza!
5: Però mettimi duro, tutti pazzi!
4: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno di nuovo, amici. Siete sempre nei nostri cuori, sempre con noi, anche di sabato.
1: Ah,
0: anche
1: ecco,
0: di sabato.
1: Altre due ore insieme, pronti, non solo scherzi, ci saranno le rubriche, tutto il meglio della settimana.
2: Sempre, perché noi vi pensiamo anche quando non siamo in onda. Torniamo
0: certo
2: a casa, pensiamo a voi.
1: Sempre.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: S. Rossella, Ciccio Bazze e soprattutto Franco di Bazzafon, perché gli affari vanno.
1: Eccoci qua, amici, buongiorno a tutti da Franco di Bazzafon Italia. Allora, io continuo a tornare qua, ma non sono riuscito ancora a chiudere un contratto con tutto lo staff di tutti
2: i pezzi. E mai ci riuscirai.
3: È probabile, perché noi e le nostre famiglie vogliamo bene, certo. Perché ricordiamo che allora, il primo che sottoscrive in famiglia, ok, ma gli altri a traino. Allora,
1: io lo do come avvertimento. Adesso qua non ci torno più, vado direttamente dai vostri familiari.
2: No, ma assolutamente no, ma ci mancherebbe. Perché sennò i cetrioli poi arrivano a noi.
3: Ma arriviamo a 90 anni. Boom, dalla botta vedi come ti secca. Col bastone.
4: Ciao, sono Alessandra da Pianezza e vorrei fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
5: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
6: Pronto?
7: Buongiorno, salve, ci ha dato il suo numero la signora Alessandra. Mi chiamo Franco, la chiamo per darle il benvenuto in Bazzafon Italia. Per comunicarle la nuova tariffa.
6: No, guardi.
2: No.
6: Non interessa niente, no.
7: Non sapeva niente, signora?
6: No, non sapeva niente.
7: C'è la signora Alessandra che le spiega bene. Signora Alessandra, è ancora in linea?
8: Ah, sì, l'avviso io. Mamma, ciao.
6: Oh.
8: Sì, ascolta, guarda, ho accettato questa offerta. Infatti ho fatto accettare anche a Tata e Luca. È un'offerta vantaggiosa. È per il telefono. Sì, tutto compreso. Sì, tutto compreso. Cellulare, telefono di casa, tutto.
7: Le spiego io, signora. Abbiamo fatto la portabilità per tutti i numeri. E adesso da mezzogiorno lei avrà una nuova linea per il telefonino e anche per internet a casa. Senti, la linea a casa.
6: Ma sei sicura?
8: Sì, sì, ma senti che tariffa. Ma senti che prezzo.
3: Senti che cosa.
7: Allora, intanto, signora, le do il numero nuovo. Ce l'ha un foglio e una penna?
6: Madonna, che trama. Io queste cose qua.
7: Allora, segni. 3462 4468 3434
9: 9236 9741 1245 6934 6134.
6: Ma senta, ma quando cacchio lungo sto numero?
7: È un nuovo, è una nuova tecnologia, sono dei numeri a 48 cifre.
6: Ma no, aspetti, non mi passa neanche il foglio qua.
7: Adesso la signora Alessandra andrà a pagare 5 euro al mese per il fisso e 5 euro al mese per il telefonino. Mentre lei e tutto il resto della famiglia avrete i primi 2 mesi completamente gratuiti.
3: E questo è buono.
7: E poi pagherete 5 euro a raddoppiare.
3: Sì.
7: Cioè i primi 2 mesi completamente gratuiti. Poi 5, poi diventano 10, 20, 40, 80, 160 e 320.
3: Capito?
6: 320 euro di telefono.
7: Ma i primi 2 mesi sono gratuiti.
6: Sì,
7: primi
6: 2 mesi. 320 euro al mese di telefono.
7: Ma non subito, cioè no, i primi 2 mesi sono gratuiti.
6: Ma è una cosa assurda. Ma non scherziamo.
7: Allora, intanto signora mi dovrebbe dare la disponibilità perché facendo questa tariffa ha vinto un weekend a Varisella all'agriturismo Renza per 2 persone.
6: Ma Varisella non interessa andarci, ma la qua Renza via per i fondelli. Mi dica se io devo menare mia figlia.
7: Allora, sua
8: mamma, allora io pago 5 euro al mese.
6: Dice che poi ne pagherò 320.
8: Mamma, ma c'hai l'internet, il telefono di casa, il telefono di casa.

0: euro.
1: Vengo a parlare con voi, ma non scherziamo, mamma. 620 euro al mese, ma perché?
0: Ma è normale, adesso quanti ne paghi?
2: Però intanto da mezzogiorno avrà questo contratto nuovo.
1: Ma scusi, ma io se devo chiamare qua, se qualcuno mi deve chiamare, deve fare questo numero enorme.
2: Questo numero qua, sì.
1: Ma Alessandro, ma ti stai rendendo conto? Ma io come faccio se non capisco un capo? Ma se mi dici che giocava 320 euro al mese? Dai, telefono.
2: Allora, signora, praticamente lei fra 4 anni potrà cambiare. Nel frattempo potrebbe anche parlare in diretta a tutti i pazzi per RDS. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Titina. È uno scherzo.
1: Alessandra,
2: Cristina,
1: mi hai fatto spaventare,
2: mamma. Sei in diretta alla radio, vuoi dire qualcosa a tua figlia?
1: Però deve ringraziare a Dio che sei la mia nipote. Se no, l'avrei uccisa. Perché mi frega sempre.
2: Ciao Titina, ciao Alessandra.
3: Ciao Titina.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: notizie per RDS, cari amici. In settimana c'è stata la finalissima del Grande Fratello,
1: sì.
0: E noi abbiamo avuto anche ospite Sofia Loren. Perché? Perché voi sapete che Alessandra Mussolini è sua nipote.
2: Certo. Noi pensavamo che arrivasse perché c'era la Croisette, perché c'era il festival, invece no, perché c'era la finale del Grande Fratello.
0: Tra l'altro ha fatto anche, diciamo, una riunione con tutti quelli alla bocciofila ed Alessandra Mussolini ha vinto il GF, pensate!
2: È lì a festeggiare la bocciofila di Ginevra.
0: Tra poco arriva la Loren.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex?
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
16: Deposito Super Smart Premium.
17: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portone.

0: privata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella.

0: ragazzi, per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Amici, è arrivato il momento finalmente di sentire la Sofia Nazionale.
1: Donna Sofia, buongiorno.
2: Quando sono stati proprio bravi i miei amici alla bocciofila, mia mamma.
1: Sì, avete festeggiato?
2: E io, quelle gli staccavo tutto.
0: Ma è sua la bocciofila? O ha delle quote?
2: Beh, c'ho delle quote ora. Allora, delle quote.
1: Donna Sofia, andiamo a sentire.
2: Meglio,
1: il suo...
2: Sì, perché sennò posso spoilerare.
1: Cioè, che fa? Racconto del racconto. No, allora andiamo diretti, viviamola.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: La musica non c'è. Ballare nelle
0: Ma cosa c'entra Lili Carlucci adesso? Perché ogni volta deve...
3: Ma perché volevo chiederle se veniva con me a un evento a cui tengo moltissimo.
1: Certo, perché in questi giorni c'è il Festival di Cannes, la vuol portare con sé al Festival di Cannes.
3: No, ma come ne futto a me del Festival di Cannes?
0: No?
3: Ma stasera c'è sta fino a loro Grande Fratello.
0: Ah, oggi è
3: c'è sta nipote, ma Alessandra Mussolini.
0: Ah, segue la finale Grande Fratello, ma a Cannes ci saranno grandi nomi, ci sarà Charlotte Gainsbourg, Isabel Hopper, Catherine Deneuve
3: e Tom Waller non c'è.
0: Non lo conosco io.
3: Mamma mia, tutte ste perde francese altolocate, solo a nominarle mi ha fatto venire, mi ha fatto scendere papà la vista alle ginocchia.
0: Mamma mia,
3: alla bocciofila di Ginevra ho fatto mettere un maxi schermo. Farò pure tutte le pizze fritte, quelle con la rucola e le pucchiacchelle, hai capito? Che le facevo a Michael Jackson.
0: Ma non ho capito che verdura sono.
3: Ma che te ne futta? Mangiate zitti.
1: Per vedere che
3: io alla bocciofila aggiorita tutto quanto di votarla. Chi non lo fa, gli stacco la bombola dell'ossigeno e schiattano giù e giù. Tutto quanto.
0: Mi sembra un po' esagerato.

0: Mauro. Comunque suo nipote Alessandra è stata comunque una delle protagoniste di questa edizione, no?
1: Come? È stata bravissima a resistere nella casa, pareva Masaniello contro tutti.
2: Questo è vero.
1: Mamma mia, sì,
0: i grandi libri in storia,
2: bel caratterino,
1: tenevano tutto questo, scusa, c'è sta che l'Antonella Elia, che è una vipera.
2: Tra tutte, insomma.
0: Vipera adesso, insomma.
1: Antonella Elia, se sputa per terra, squaglia l'asfalto. Se non balena che è l'angorpa. In confronto Gina Lollobrigida pare Maria Teresa Ruta di Calcutta.
0: Cos'è Maria Teresa Ruta di
1: Calcutta? Nessuno l'ha vista, che la vaiassa di Antonella Elia ha osato rovinare un'opera d'arte. Cioè? Un regalo che avevo fatto a Napotama. L'avevo fatto realizzare niente meno da Carlo Rambaldi ai tempi,
2: certo, il grande premio Oscar Carlo Rambaldi.
0: Ma di quello che ha fatto E.T., Alien,
1: e pure a Pancielo con culo incorporato. Che la mia nipote Alessandra, se non si mette che la pancera pare una busta e latte proprio, mamma mia.
2: Senta signora, a proposito di latte, Alessandra quando era nervosa, quando è nervosa grande fratello, beve il suo bicchiere di latte e la rilassa.
1: Oh, bicchiere latte? Ma che l'è pazza? Che la tiene la colite? Se beve troppo latte fa come la contessa Maria Antonietta. Fa i tiri da mitraglietta, quella, mamma mia.
0: C'è scritto anche questo in libri di storia, certo.
1: Era meglio limoncello, almeno stringe, capito?
0: No, questo non credo.
1: Almeno, dico, almeno, grazie alla panciera con culo imbottito, la loffa si cristallizzava,
2: Ma che bello, signora, per favore.
1: Ma ne ha parlato pure Alberto Angela, in uno speciale.
0: La loffa cristallizzata.
1: Sì, uno speciale sulle loffe nell'antica Pompei, la famosa loffa imbalsamata.
0: Ma che era imbalsamata in Pompei?
1: Ferma proprio nel tempo.
2: Ma no, signora.
1: Camarone va accompagna sempre.

0: spazi per RDS, Rossella Ciccia Bazza. A volte noi annunciamo la dottoressa Alessi senza poi pensare al suo vero curriculum.
1: Al lavoro che c'è, al lavoro.
0: Manca allo studio.
1: Allo studio, al lavoro. Mica
2: ma lei è laureata?
1: Ma certo, secondo te.
2: Che laurea c'ha?
1: In che laurea?
2: Che laurea c'ha?
1: Io sono laureata in veterinaria, in medicina, in aspetta, c'è un'altra, in farmacia, in biologia, certo. Ce l'ho tutto.
0: Tutto, in colite, certo, tutto.
1: Amici, state attenti quando portate i cani giù a fare i bisogni, perché io posso stare ovunque nascosta. Ecco, tra poco arrivo con tutta la mia documentazione.
0: Vabbè, è già arrivata in maniera perentoria, tra pochissimo.
3: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
3: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
13: Come?
15: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
13: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon.
16: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
11: È scientificamente provato. Ridere fa

0: vita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
2: The Perfect Mix.
1: The Perfect Mix.
2: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, e la dottoressa Alessi che oggi è particolarmente carica, buongiorno.
1: Sono carica paletoni,
2: sono carichi anche i cagnolini che scendono, poi si scaricano e lei va ad analizzare.
1: Amici, basta raccoglierle e io non vi chiamo, va bene? Facciamo così. Cercate di comportarvi sempre bene, anche perché adesso inizia l'estate, abbiamo bisogno dei marciapiedi puliti, che le scarpe sono aperte, è un problema.
2: Uno c'è scalzo. Si acciacca.
3: Sono Stefania da Castiglione Olona e voglio fare uno scherzo a mio padre con la dottoressa Alessi.
1: Salve, sono la dottoressa Alessi di Castigliano Orona dell'ASL, di veterinaria però.
4: Sì, dica.
1: Allora, lei ha un meticcio?
4: Sì.
1: Beh, e se lo sa che si raccolgono le deiezioni che fanno per terri cani?
4: Allora signora, glielo dico subito, il mio cane, io gli sono dietro a e nella mia via dove abito sempre raccolto, perché il mio cane esce da casa mia, fa 50 metri sulla strada, io sempre raccolto.
1: Sì, la chicca.
4: Questa lei è una brutta informazione che lei ha avuto, che sia ben chiaro.
1: Stia calmo però, non c'è niente.
4: Lei mi sta accusando, no, che sto calmo.
1: Io
4: lei mi porti una prova che io non l'ho tirato su la mano del mio cane.
1: Me la porto subito, se.
4: Va bene, me la porti.
1: Allora, via Lorenzo Di Pietro, c'è una deiezione per terra, non la raccolte. Evidentemente non l'ha portato lì.
4: Ma quanti cani passano in quella via del Lorenzo di Pietro?
1: Che ne so, ma ce li dobbiamo contare.
4: Ma lei mi sta accusando, le madre. Cosa ho fatto? Non ho tirato su l'escamento? Bene, allora cosa ci devo fare? Mi dica.
1: Allora, io le sto dicendo che noi riusciamo a risalire al padrone anche tramite il DNA del cagnolino, della chicca in questo caso.
4: Ma vuoi sentirti un questa storia? Io la tiro sulla del mio cane. È inutile che l'hai fatto così.
1: In via Montecimone si vede.
4: Pronto,
1: possiamo ricominciare? Veniamo in pace, cancelliamo il passato e andiamo al presente. Perché
4: va bene, chiudiamo. Cosa devo fare?
1: Allora, proprio per questa cosa, la multa sarebbe di 1740 euro. Che io mi sono impegnata a fare qualcosa per questa multa, perché secondo me quella in via Lorenzo Di Pietro è stata una svista. Forse era al telefono?
4: Può essere.
1: Ecco, vede quanto è più simpatico quando si parla normale.
4: Allora, va bene.
1: Lo sa cosa possiamo fare? Posso mandarle una tutrice? Perché questa è la cosa riabilitativa, anche una restorative justice che facciamo. Riabilitativa, che così viene una persona a casa, vi fate due chiacchiere, gli insegna che vedi che ogni volta che il cane dà sentori che sta per fare qualcosa, uno deve essere pronto all'allerta. In che senso?
4: Lei mi dica, l'ASL di dove? Voglio sapere adesso 1700 euro di multa, ma
1: allora,
4: cosa dobbiamo fare?
1: Adesso le passo la tutrice, così lei si mette d'accordo, fino cacchio, così quando viene, quando può scendere.
4: E venga settimana prossima, perché io questa settimana sono via col pulmino.
1: Allora, intanto.

0: Tommaso, cosa
1: va bene?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono la tuttrice.
1: Sì, buongiorno. Sì,
2: sono la tuttrice Stefania.
0: Avanti.
2: Quando ci possiamo vedere?
1: Settimana prossima.
2: Papi, è uno scherzo.
1: Buongiorno,
2: sei
1: su
2: RDS.
1: Ma va via il sette, dai, ma chi è questi qua? Chi siete?
3: RDS,
0: Walter, ma sei stupendo. Io mi sono innamorata, Ma sei favoloso.
1: No, io sono, perché io se c'è una cosa tiro su gli escrementi della chica, ti sto anche dietro.
2: È Rossella Brescia.
0: Ciao. Sono la dottoressa Alessi, dove ci vediamo per questo caffè?
1: Ah, dove vuole lei, vengo io capo al mondo.
0: Sempre no! Con la piccia, Walter.
4: Tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Cicce, Buzz. Siamo in chiusura della seconda ora, ce ne sarà un'altra bella ricca.
1: Cosa bella ricca, no, nel senso che fate attenzione perché adesso l'intelligenza artificiale sta prendendo un po' il posto di tanti lavori. Sì.

0: O torniamo.
1: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
0: E allora andiamo in redazione. Siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
2: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. Papa Leone è appena arrivato ad Acerra, prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi. La visita durerà circa 4 ore, in programma per Prevost 2 discorsi e incontri pubblici. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro dei beni da oltre 1,5 milioni di euro. Operazione dei carabinieri a RDS, Pasquale Starace, comandante del nucleo operativo ecologico.
3: Abbiamo documentato lo smaltimento illecito nel corso del tempo di 25.000 tonnellate di varie tipologie di rifiuti, sia per modalità sia per luoghi dove i rifiuti venivano smaltiti. Un po' ritorniamo indietro nel passato, quando la Campania era il ricettacolo dello smaltimento dei rifiuti provenienti da varie parti d'Italia: laghetti, terreni agricoli, buche all'interno di cantieri, quelle modalità che hanno arricchito anche le organizzazioni criminali di stampo camorristico nel corso degli anni.
2: In Cina, esplosione in una miniera di carbone nel nord-est del paese, almeno 82 le vittime, sarebbero 9 dispersi, oltre 200 i minatori tratti in salvo. Indagini in corso, la deflagrazione nella notte dopo una fuga di gas. I responsabili dell'azienda coinvolta sarebbero stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso. Iran, Stati Uniti, diplomazia al lavoro. Trump incontra i funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare nuove proposte per la ripresa della guerra con Teheran. Lungo colloquio nella notte tra il ministro degli esteri iraniano e il capo dell'esercito del Pakistan. Siamo allo sport adesso con Lau Petrilli.
4: Calcio Serie A all'ultimo atto, anticipo Fiorentina-Atalanta chiuso sull'1-1, fischi del Franchi. Oggi prima di Bologna-Inter la premiazione di Federico Di Marco, risultato miglior giocatore del campionato. In programma questa sera anche Lazio-Pisa. Bari in C, la retrocessione dopo lo 0-0 con Südtirol in virtù del peggior piazzamento in classifica dei pugliesi. Formula 1 sarà la Mercedes di George Russell a partire davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio del Canada, dietro di lui Kimi Antonelli, 5° e 6° posto per le Ferrari con Hamilton e Leclerc. Giro d'Italia di ciclismo, tappa Alessandria Verbani ad Alberto Bettiol, vittoria in solitaria per il toscano. Oggi la 14ª frazione con partenza da Aosta e arrivo in salita a Pila dopo 133 chilometri, maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi duro, duro, tutti pazzi!
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazze, siamo pronti, ancora un'ora insieme.
1: Un'ora insieme, con tante cose, non soltanto scherzi, non soltanto
2: state
1: scherzi.
2: State con noi, di sicuro non avete di meglio da fare, ve lo dico io.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: RDS, iniziamo questa terza ora con uno scherzo di Ciccio.
1: Papà Emanuele, in un trasloco, disse alla figlia: mi tieni per favore questi mobili nel box, tanto vengo poi, li tolgo lì un anno, sì, due anni, tre anni. Dopo quattro anni, la figlia che lavora a scuola ha detto: sai che c'è? Vado e li sposto io questi mobili. Tra l'altro questo signor Franco, che non esiste,
2: no?
1: Sì. Non esiste, l'ha forse legato un mobile, capito?
2: Ma un pochino.
1: Allora, lui non è legatissimo alle sue cose, il papà non è tanto legato, molto più ai mobili che non alla figlia.
0: Ecco.
2: Sentiamo subito.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Grazia. Voglio fare uno scherzo a mio papà, perché da 4 anni che ha messo i suoi mobili antichi nel mio box e la macchina prende acqua. Dai Ciccio, pensaci tu!
4: Pronto?
3: Ciao papi.
4: Ciao amore.
3: Niente, ti chiamo con il telefono di un signore che lavora qua a scuola. Sì. Ti volevo dire, noi siamo un attimo venuti a casa per fargli vedere i mobili giù. In pratica ti voleva parlare.
1: Spostami qua sotto.
4: Non parlo con nessuno perché i mobili non si vedono.
1: Pronto?
4: Sì.
1: Allora, mi diceva dei mobili. Quello grosso con lo specchio si è rigato sul lato. Era già rigato sul lato, che sia chiaro.
4: Ma quale?
3: Papà, il mobile quello marrone, quello con lo specchio, quello che avevi in sala giù.
1: Sì, mettilo sopra, non dal lato dove è già rigato, dall'altro.
4: Ma come l'hanno?
1: Era rigato sto mobile.
2: Ci ha attaccato.
3: Papi, mi senti? Signor Franco, prego.
1: Allora.
4: Ma aspetta, signor Franco, lascia lui rimanere, che te la fici.
1: Allora, fate una cosa, parlatevi voi adesso. Io finisco di caricare la cosa, dai.
3: Io sono dato l'ultimatum.
4: Che dice avanti che lui lo facevamo, ma che c***o me ne li c'è?
3: Non vedi che temporali che ci sono? Mi devo rovinare la macchina.
1: Allora.
4: Ma se si potete cazzo.
1: Cioè, non è che è tanto rigato il mobile, però si vede.
4: Non me ne frega niente, il problema è che non ti dovevano toccare di là.
1: No. Lo so,
4: lasci
1: però.
4: Stare tutto.
1: No, sono già sul camion.
3: Ho preso giornale di permesso.
1: Non posso.
4: Io però lo permesso senza dirmi la mia.
1: Ma è stato lei che voleva portarli via.
4: Vecchi.
1: Lei, signor Reguccia, è stato lei che mi ha detto grazie che voleva portarlo via.
4: Allora. Ascoltate.
1: Sì.
4: Allora. Ascoltate.
1: Mi dica cosa. Allora.
4: Era quando che sono nato che sono in mezzo alla strada. Sta cosa fa? Con mia figlia me la vedo io. Lei scarichi di tutto dove ci trova.
1: Ma io non posso scaricare, abbiamo già caricato. Ancora?
3: Non li ha scaricati, li ha caricati.
1: Abbiamo caricati, non è che posso.
4: Come è stata brava a caricarle, a rigare il lato che dice che il lato è, che non me lo faccio un c***o, mi riscarica così come.
1: Ma che facciamo? Ormai carichiamo e scarichiamo.
4: Mi mandi indirizzo e tutto che vengo così fatto là dentro. Invece che bruciarli là, li brucio nel vostro magazzino.
1: Non ho capito.
4: Invece che bruciarli dove si trovano, li brucio.
1: Come li brucia?
4: Ciao, allora, trovate la soluzione. Ditemi l'indirizzo dove hanno fratello chiamati, davanti nel vigile che va
3: bene, va bene.
4: Ciao, papà, mi sembra strano che mia figlia fa una cosa del genere. Infatti non sembra manco mia figlia.
1: Come non sembra sua figlia? Ma di chi sono questi mobili?
4: I mobili sono miei.
1: Che sono vecchi ormai, cioè non è che c'è un valore.
4: Non c'è, per lei non c'è un valore, per me quelli valgono che manco si può immaginare.
1: Non sono già vecchi, rigati.
4: Lascia stare, vecchi rigati, lasciali stare, non li toccare. C'è un virus dentro,
1: dai,
4: porti là.
1: Io adesso non posso scaricare, li portiamo, il box è libero.
4: Allora, ho detto scaricali.

0: dove si trovano? Fuori, in cortile, che io sto arrivando.
1: Ma no, non posso fare un lavoro a metà. Lei non si preoccupi, noi li portiamo.
0: No, papà non venire, che amoroso.
1: No, lasci stare.
0: Sto arrivando.
1: Emanuele, qui e tutti pazzi per RDS, tua figlia ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
0: Scusa, papà.
1: Ma che ci fai con sti mobili?
0: Niente, mi piacciono. Sono malato, mi piacciono.
2: Ci che devi fare? Io ci ho visto.
0: Non sono rigate, non sono rovinati, sono giusti.
2: Non lo sappiamo adesso.
0: Il suo perché.
1: Noi ti abbracciamo, dai un bacino a tua figlia. Cosa vuoi dire a tua figlia?
0: E poi stasera io lo dico.
2: Devi dice bene stasera,
0: Con
2: calma.
1: Ti salutiamo e ti abbracciamo.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao Emanuele.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: buone e belle notizie.
1: Oh, le diamo, diamo,
2: abbiamo già qualcuna.
0: Abbiamo già qualcuna. Parliamo di questo progetto per le mense universitarie in Francia. Sì. C'è un progetto, un piano che valuta l'entrata in mensa ad un euro.
2: Entrata o puoi mangiare?
0: Puoi mangiare.
2: Olio che
0: ma olio che nit, quanto te puoi mangiare? Devi fare lezione.
1: Fammi vedere quanto c'ho in tasca, ho 10 euro, vado 10 volte in tutta la faccio il giro.
0: Dai, bella mensa. Notizia, ma ce ne saranno altre tra
1: bello,
0: pochissimo.
1: Bello, bello, bello.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa,

0: e ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Pazzi per RDS.

0: ragazzi, per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza, è arrivato il momento delle good news.
1: Le good news, notizie. Le buone notizie, quelle che ti scaldano il cuore. Adesso ve ne diamo subito di fila, 1, 2, 3,
2: sì,
1: 4.
2: Sì, così, a mitraglietta.
1: A sazietà.
0: In modo che possiate essere pieni di bontà.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, partiamo con le good news.
1: Le buone notizie, oh, amici.
2: Quelle che scaldano il cuore, vai.
0: Allora, intanto parliamo degli internazionali di tennis, perché come avete visto tanti bambini che in questo momento stanno vivendo un momento un po' sfortunato hanno accompagnato i tennisti e quindi tutti li salutiamo, li abbracciamo,
2: noi baciamo tutti. Abbracciamo tutti.
0: Sofia, perché Sofia è diventata un po' la regina di questi internazionali.
2: Il folletto che ha saltellato mano nella mano
0: con Sinner mentre lo accompagnava, insomma, sì, in posizione. Quindi un bacio a tutti e un bacio anche alla nostra Sofia. Poi Ciccio, vuoi dirne una tu?
2: La cena di solidarietà del quartiere Isolotto avrebbe dovuto svolgersi in piazza, ma la pioggia avrebbe fatto saltare tutto. Quindi Don Luca ha avuto una brillante idea, ha trasformato le panche della chiesa in tavolate, permettendo così all'evento benefico di svolgersi.
0: Bravo, bravo Don Luca!
1: E ci spostiamo nel comune francese di Monge, dove 5 mucche sono state iscritte all'asilo per evitare la chiusura della classe. Questa è un po' una bella notizia.
0: Ah beh, sì, come no, bella
1: non avranno
0: notizia,
1: non avranno problemi di convivenza con gli altri animali trattandosi di un asilo, però là in classe non troveranno degli asini.
0: Questa è bella.
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Di essere Rossella, Ciccio e Baza, amici, è arrivato il momento della famiglia, della fiducia. Quando un vostro familiare vi dite fidati di me, io per te farei qualsiasi cosa.
1: Succede abbastanza. Noi abbiamo delle prove.
2: Hai detto bene, Ciccio, questa volta succede abbastanza. Perché non proprio
1: non
2: come
1: tutto,
2: succede
1: però.
2: Sempre, no? Perché questa signora è veramente. Questa mamma è veramente ostica.
1: Ah, sì?
2: Sì, ostica.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
4: e porta la tua radio preferita
3: in ogni stanza.
5: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
15: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
16: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
19: Tutti pazzi per RDS.
3: Questa è la tua carica per affrontare.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Quando in famiglia siamo disposti a fare qualsiasi cosa per gli altri.
1: Sì, certo.
0: Viene detto.
1: Viene detto è anche una cosa carina, perché uno passa qualsiasi cosa, no? Pur
2: ma
1: di dire io ti voglio bene.
2: Mi taglierei un braccio.
0: Mio papà lo diceva, volete il cuore, ce l'ho qua.
1: Sta mamma non proprio.
0: Cuore di mamma, non proprio. Sta mamma.
3: Cittadini, in guardia.
1: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge la legge. A tutte le auto, a tutte le auto.
4: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
1: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini, in guardia.
5: Ciao, sono Francesca da Civitavecchia. Voglio fare uno scherzo a mia mamma con l'ispettrice Cogliandra, che si arrabbierà sicuramente. Amà, ma fermate adesso la polizia, perché stavo a correre con la macchina. Mi vanno a ritirare la patente. Io gli ho detto che stavo a Nappia a mia figlia a scuola, perché mi è venuto così. Questi quando senti solo la voce da bambina e poi me lasci mandare, ma vieni in aiuto, amà. Aspetta, mamma, ti faccio l'ispettrice.
1: La bambina, cucciola, come va? Ah, lei è la maestra. Buongiorno signora, che è successo alla bambina?
5: Devi venire a prendere.
1: Sì, ho capito, però siccome la signora stava correndo, mi ha detto che stava andando a prendere la bambina perché c'aveva mal di pancia, stava piangendo. Me la passa un secondo, per favore?
5: Bambina adesso sta dormendo.
1: Sta dormendo, quindi non c'è bisogno che venga. Bene, signore, allora qua mi state raccontando un sacco di frottole, prego, prego.
5: Mamma. Mamma, aiutami. Allora tu devi fare la bambina, mamma. Devi far finta che sei una bambina.
6: Tu sei matta.
5: Per favore, ma un secondo, se no mi lascia andare, mi devi tirare la patente, come famo quando andiamo in giro?
1: Maestra, maestra, allora facciamo così, mi faccia sentire la bambina e lascio la signora Francesca libera, dai,
0: vai.
1: Facciamo
0: così. Libera.
5: Sì, pronto, sì, sono io la bambina, sì. Tanto io, no, la lasciamo guardare. Francesca, attacca che è meglio, dai, Francesca.
7: Signora. Signora, scusi, sono l'assistente dell'ispettrice Cogliandra. Signora, faccia così, faccia un segno alla bambina.
5: Ma che signora, ma che sia la signora, faccia, sta in cielo, stai.
7: Faccia un attimo, si attappi il naso, faccia un attimo la bambina.
5: Sì, ma si ti è una
7: benissimo, faccia un attimo, perché sennò Francesca è un po' nei casini, perché ha raccontato che la bambina aveva mal di pancia. Un attimo, arriva l'ispettrice, un attimo.
5: La bambina è lei, bambina, la bambina è lei, è lei la bambina.
1: Ah, brava, faccia così, gliela passo subito. Allora, questa bambina c'è, è pronto?
0: Come cambia la voce, mamma mia.
1: Eccola qui, c'hai mal di pancia, amore?
8: Per favore, vieni qui da mamma.
1: Brava, amore, che è successo?
8: Eccola, mi sento male, dai.
1: Che è successo?
8: Vieni da me, mamma.
1: Amore, ma arriva la mamma, ma cos'è che ti sei sentita?
8: Le panno campi ancora.
1: Senti, vieni qua da noi, da tutti i pazzi per RDS.
0: Buongiorno.
1: Ci hai messo un po'.
8: Devi andare a fare in a me non mi vedi più, Francesca.
0: Ma io Francesca, figlia.
8: Francesca, vai a fare in
1: vai da mamma subito.
0: Signora, buongiorno.
1: Che di pancia. Madonna.
9: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, termina già qua il meglio della settimana. Come facciamo?
1: Sì, come facciamo? Ma l'avete sentita la storia? Si sono sciolti gli agua. No,
0: si sono sciolti nell'agua.
1: Nell'agua, evaporati proprio.
2: Ah, io pensavo, ma gli agua pensavo per l'effetto del caldo, no? Non c'è
1: gli acqua.
0: Ah, gli acqua.
1: Vabbè, gli acqua. Si sono sciolti gli agua.
2: Oddio, un altro virus mo che arriva degli agua, no? Si sono sciolti, davvero?
1: Loro si erano già sciolti tempo fa, poi si sono rimessi insieme.
2: Ghiaccio si chiama, adesso sono in ebollizione, certo.
1: Adesso agua.
2: Sono stato gasoso ora.
1: Vabbè, intanto su questa notizia, amici, noi vi salutiamo.
0: Ci è un po' rovinato il weekend,
2: senza gli agua uniti è un macello.
1: Anzi, passami un bicchiere di agua.
2: Bacio a tutti, lunedì saremo qua, con o senza agua.

0: Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. 34 anni fa la strage di Capaci, impegno senza sosta per combattere le zone grigie e l'indifferenza, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Mentre celebrando la giornata mondiale della biodiversità, il Capo dello Stato ha dichiarato: la guerra sta devastando territori, distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Abbiamo il dovere di non consegnare ai giovani un mondo compromesso. Poi ha aggiunto:
2: senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente, benessere.
1: Papa Leone ad Acerra, accolto da oltre 10.000 fedeli, incontrerà le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi, qui per raccogliere le lacrime di chi ha perso cari, uccisi dall'inquinamento ambientale. Così Prevost nel suo discorso nel Duomo di Santa Maria Assunta. Gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi attacchi contro Teheran, a ribadirlo la CBS, mentre l'agenzia di stampa iraniana Tasnim parla di colloqui in corso, diversi nodi da sciogliere, focus sulla fine della guerra. I Pasdaran, si legge ancora, preparati a nuovi scenari per ogni potenziale follia nemica. Siamo allo sport col calcio, ultimo turno di Serie A, 18 Bologna-Inter, in serata Lazio-Pisa 1-1, nell'anticipo Fiorentina-Atalanta, domani le ultime 7 gare. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell su Mercedes conquista la pole della Sprint Race, in programma alle 18, Kimi Antonelli secondo, Ferrari quinta e sesta con Hamilton e Leclerc, le qualifiche alle 22, alla stessa ora domani la gara. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
3: Un primo fine

0: Premio vuoi dare? C'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È sabato 23 maggio 2026, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi quelli della mattina di RDS. Da questo istante e fino a mezzogiorno vi faremo compagnia, porteremo il sole nelle vostre case e non solo nelle case. E c'è lei, la regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettini.
2: Buongiorno amici, c'è Sergio Ballista, Topolone Friscia.
1: E c'è il Paguro in regia, Alessio Taroli.
2: Eh sì, è sabato, il primo sabato d'estate, temperature addirittura a 35 gradi. E tu che cosa fai in questo weekend?
1: C'è il bagno.
2: E dove lo fai il bagno? Nella vasca a bagno di casa?
1: Vado a Favignana.
2: Sì, certo, va bene. Parti adesso, che sennò arrivi tardi. Vai,
1: partiamo,
2: vai.
1: Alzate il volume.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo.

0: Nico Santos su RDS. E c'era un vecchio adagio, sì, che più che un adagio era una trasmissione televisiva che insegnava agli analfabeti a leggere e scrivere. Ti ricordi, maestro Manzi? Come non no? È mai troppo tardi.
1: Come il maestro Manzi, certo.
0: È così, è proprio così, non è mai troppo tardi.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: La domanda che si fanno tutti è: a quale età finisce la carriera per un cantante? Beh, a giudicare dai prossimi esempi che adesso vi farò, mai.
0: Mai. Oh, che bella notizia.
1: Partiamo da Leonard Cohen. Gli album, insomma, ha pubblicato Popular Problems nel 2014, a 80 anni compiuti. E poi il capolavoro You Want It Dark nel 2016, a 82 anni, poche settimane prima di morire. Insomma,
0: vabbè.
1: Bob Dylan, il premio Nobel per la letteratura, non ha mai smesso di registrare e fare tour. Mai. Il suo celebre Never Ending Tour, no? Nel 2020 a 79 anni ha pubblicato un album, nel 2023 a 82 ha pubblicato Shadow Kingdom, contenente spettacolari riscritture del suo catalogo storico. E poi Willie Nelson, la leggenda del country americano, è un mostro di produttività e detiene probabilmente il record di album pubblicati in età avanzata.
0: Cioè?
1: Gli album superati gli 80 anni, compiuti nel 2013, ha pubblicato oltre 15 album. Cioè, è impazzito.
0: Eh no, è che non finiscono mai.
1: L'ultimo appunto da The Border nel 2024, pubblicato ad appena 91 anni. Ed ora anche lui.

0: Lo so, è Paul McCartney che esce il 29. Guarda, allora, a fine 2000 ha 78 anni, ha pubblicato Paul McCartney III, va continuato a registrare e collaborare all'inizio degli anni 80, ecco, quindi ha 84 anni. Esce appunto il 29 di maggio, prossima settimana, con un album. E questo pezzo che abbiamo ancora in sottofondo è con Ringo Starr. E se lo sentite, rialza un attimo Rettaroli. Sa di Beatles, ragazzi.
1: Molto di Beatles.
0: Sa di Beatles.
1: Sì.

0: Dai, sa di Beatles, e che vuoi. Però tornando ai signori della musica, sì, che non hanno smesso mai, lunga vita a Willie Nelson, di, certo, cui hai parlato, ma in, sì, realtà Tony Bennett ha 95 anni, ha inciso nel 2021 Love for Sale, 95 anni. Gli artisti italiani: Lavanoni a 86 nel 2021, l'ultimo album, Guccini a 82 nel 2022, Paolo Conte a 86 anni ha pubblicato un live alla Scala nel 2023. E poi come fare non una menzione agli Stones, la storica band che ha pubblicato nel 2023 ed erano già belli avanti, avevano 80 anni Mick Jagger e Keith Richards.
1: Quindi possiamo dire ufficialmente che la musica, quella belle, rende eterni. RDS Music for You. Music. Music.

0: Suggestiva Annalisa, vi do una primizia, la vuoi una primizia?
1: Prego.
0: Annalisa farà parte di una delle tappe dell'RDS Summer Festival.
1: Oh, che bella, bella notizia, questa è una bellissima.
0: Bellissima, sì. Non vi dico ancora quale, perché sono un po' di riservatezza, ma la prossima settimana saprete praticamente quasi tutto, perché stiamo per debuttare. Sei pronto, Sergio?
1: A che cosa?
0: All'estate pazza di musica.
1: Ma stai scherzando?
0: Ma guarda, sì, il bello della musica, c'è anche lui, vabbè. Torniamo subito.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli.
2: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la Candida.
2: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: È arrivato il momento tanto atteso, alzate volume, fermatevi ovunque voi siate, ballate, cantate. 4 di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.
10: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
11: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Man at Work chiudeva la nostra bellissima sequenza mixata. Devo venire sul tuo telefono a guardare quali sono le app che usi, ma sì, essendo tu single non sì, hai bisogno di nascondere i messaggi, anche se hai un salva schermo sì, che impedisce la lettura dei messaggi,
1: no,
0: da chi
1: è la
0: ti avvicina.
1: Vedo privacy perché sta vicino quando sei in treno, cosa che la gente sbircia, si fa i fatti tuoi.
0: Ma a me non sbircia nessuno, perché
1: ma
0: sai che tu hai
1: limiti,
0: magari limiti, io credo che tu sia fissato con sta cosa della privacy. Va bene, le app che sembrano innocenti e che non lo sono.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Vinci, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Coppa Italia Women Frecciarossa, è il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza, un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa, in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su fgc.it, biglietti sul vivaticket.com.
7: Radio ufficiale, RDS 100% grandi successi.
8: Ciao. Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
20: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
19: Dai, poteva andare peggio.
20: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
19: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
21: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve. Anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
0: Andrò a vedermela a Londra, guarda, a fine giugno me la godo proprio a Wembley.
1: Harry Styles?
0: Lui.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Ultimo, Romantica.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
0: Irama, Cabana.
4: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
2: Samurai J, Flamengo.

0: amici di RDS che ha detto che fino al 2027 non si muove.
1: Bene.
0: E quindi quando le hanno chiesto se andrà a Sanremo, le ha detto: quando è Sanremo? Nel 2027. E allora potrebbe rispondere alla chiamata di Stefano De Martino. Rispondere al telefono, come si fa se dall'altra parte c'è l'amante e accanto a te hai tuo marito o tua moglie? È un problema, bisogna affidarsi a delle app. Dicono gli esperti.
1: Non c'è la famosa ciao sono io?
0: Sì.
1: Buonasera dottore.
0: Buonasera dottore. No, sì. non è così. Allora, pare che se hai delle app sono fatte apposta per nascondere messaggi, perché WhatsApp non va bene. Adesso gli utenti di Apple si scambiano le note. Vi ricordate le note?
1: Le note, certo.
0: Che è quell'applicazione, sì, sì, sì, che è di dotazione dei
1: ti
0: telefoni
1: prendi
0: Apple.
1: Appunti vocali.
0: Sì, appunti vocali, prendi, scrivi la lista della spesa.
1: Adesso ti mandi, e come te li mandi?
0: È perché le puoi condividere con chi ha un telefono uguale al tuo.
1: E quindi passare da WhatsApp.
0: Senza passare da WhatsApp. E quindi se c'è una...
1: moria di vacche.
0: No, se vedi che è lì che scrive su Notes, probabilmente non è che sta scrivendo il latte, i cereali e le merendine da comprare.
1: Probabilmente
0: è possibile che abbia un amante. Signal è un'altra app di quelle che viene molto usata. Telegram è molto più di WhatsApp. E la calcolatrice.
1: Pure la calcolatrice. Che
0: voi direte. Allora, sembra una calcolatrice.
1: Bisogna fare i conti con la verità, diciamo.
0: E no, esistono app che sembrano calcolatrici, ma che in realtà funzionano come archivi segreti per foto, video, messaggi e file privati.
1: Ah.
0: E quindi Calculator più o Calculator Pro più ci si possono contenere. Quindi com'è che il telefono di tua moglie ha due calcolatrici?
1: La seconda sicuramente Teledecorn. Questa è stata.
0: Bravo Sergio, Teledecorn. Invece tutte quelle che sono tranquille sono anche le app che troviamo di più sui nostri telefoni. Quali sono, Sergio?
1: Beh, WhatsApp resta sicuramente l'app in assoluto più utilizzata, che copre oltre il 90% degli utenti. Instagram è estremamente popolare tra i 18

0: 45 anni.
1: Scusa, ma io vorrei dire che tu Instagram lo usi anche come per conoscere nuove pollastrelle.
0: Certo, è proprio.
1: E quindi non è così innocente questa.
0: Ma nessuno ha detto che è innocente.
1: Ah no, vabbè, scusa, avevo capito che.
0: TikTok, la piattaforma con la crescita più rapida, ormai stabilmente la top 5, soprattutto dalla generazione Z. E poi, vabbè, l'intelligenza artificiale, il 2025-26 hanno segnato l'esplosione dell'app di assistenza, appunto.
1: Le usiamo tantissimo,
0: cioè, GPT, sì. Google Gemini, CapCut, poi come servizi utility ci sono appunto l'app Io, la Satispay, NexiPay, Temu e Amazon, ovviamente, che si contendono il privato dello shopping online. Sì.
1: Io la uso molto.
0: Sì?
1: Ah, sì, hai caricato i tuoi documenti?
0: No.
1: Su Io?
0: No.
1: Però hai caricato una serie di foto interessanti?
0: No, neanche io.
1: Ragazzi, qui parliamo di utility, capito? Differenze di divisioni della vita.
0: Io trovo utilità
1: in quello che vuole. È così.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: quasi alla fine della prima ora, perché c'è la ricreazione. Sento lo stigliolaro sotto il palazzo, qua che busta.
1: Tu hai le voci, tu sei molto stanco.
0: Lo sfingionello caldo caldo.
1: Sì, sì, lui immagina di essere a Palermo con qualcuno che porta vettovaglie, prelibatezze, non c'è niente tutto questo, al massimo una spremuta di niente. La vuoi una spremuta di niente?
0: Torniamo tra poco.
1: Arriva Daniele Dasemaro.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo, ci aggiornano gli amici della redazione.
4: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. Papa Leone ad Acerra, accolto da oltre 10.000 fedeli, qui per raccogliere le lacrime di chi ha perso cari. Così Prevost nel suo discorso nel Duomo di Santa Maria Assunta, rivolgendosi alle famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi. Lasciate morire il risentimento, praticate per primi la giustizia che chiedete, ha aggiunto il pontefice. Dalla memoria delle nostre scelte si costruisce un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Le parole della Premier Meloni in occasione del 34 anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ci sono battaglie che non si possono abbandonare, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi. In vigore da oggi il nuovo decreto contro il caro energia varato dal Consiglio dei Ministri, proroga del taglio delle accise e stanziamenti per gli autotrasportatori, sospeso lo sciopero dei tir programmato dal 25 al 29 maggio. Per le conseguenze della guerra, secondo la CNA, aumenti del gasolio di quasi 3.000 euro all'anno per un'impresa artigiana con tre furgoni, 1.600 euro in più per un NCC, 10.000 per una piccola azienda che lavora nel trasporto merci. Ma non solo, come spiega il presidente Dario Costantini.
5: La crisi del Golfo è entrata direttamente nei prezzi quotidiani, dalla manutenzione della caldaia alla consegna del pane, passando all'assistenza tecnica.

0: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, in questo sabato 23 maggio 2026, ancora un'oretta da passare insieme in allegria, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove potete leggere anche tutti i vostri messaggi meravigliosi che ci state mandando al 388-22-388-22. C'è la regina indiscussa della radiofonia, Annuzza Pettinelli.
1: C'è Sergio, il topolone nazionale, Friscia, ci siete soprattutto voi in questo primo weekend assolutamente estivo. Ne approfitto per richiamare la vostra attenzione sulla prevenzione e la salute della pelle, visto che siete bianchi, siamo bianchi come le veline, mettiamoci la protezione solare, esatto, che fa bene.
0: E proteggiamo
1: pelle.
0: Il nostro paguro in regia. Siamo pronti? Ripartiamo.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni con il successo.

0: Achille Lauro, amici RDS, lo confermo, anche lui sarà all'RDS Summer Festival. Cioè, proprio, capisci, vabbè, vero? Allora. Solo nomoni!
1: Allora ditelo.
0: Solo nomoni! Quindi seguiteci, nelle prossime settimane vi comunicheremo dove esserci. Poi vi ricordo che l'RDS Summer Festival è assolutamente gratuito per tutti voi. E quindi questa è proprio...
1: Vi aspettiamo a braccia aperte.
0: Sono le feste d'estate che facciamo con i nostri ascoltatori anche. Venitemi a trovare, datemi baci, portatemi cose da mangiare, che le do tutte a Sergio. Abbiamo un ospite, come ogni sabato, molto attento al mondo del nuovo, e quindi lo annuncerai con il piacere di sempre, no?
1: Vabbè,
0: state qui.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Ci piace la nostra musica e ci piace soprattutto Bruno Mars.

0: sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
0: 100% grandi successi.

0: esperto, l'imperdibile, il grande
1: vai,
0: amico
1: che stai
0: di
1: andando
0: RDS,
1: benissimo, vai.
0: Dani Holyfans Winchester.
1: No,
2: sono su OnlyFans, è armato,
1: non c'è capito. Oh santa pace. Daniele da Semere, buongiorno.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio.
1: Ma io ormai scusa, non ma sei parole. Su OnlyFans e non lo sapevamo?
2: A quanto pare lo scopro anch'io insieme a voi.
1: Ah ecco, è una delle solite minchiate, ma di sì, Sergio, va bene, a posto. Okay.
0: Cosa hai preparato a proposito di minchiate per oggi?
1: Sergio!
2: No, tutt'altro, sì. Questa mattina parliamo di una cosa che potrebbe rivoluzionare il cinema per sempre.
0: Sì?
2: Perché al Festival di Cannes, di Cannes è stato presentato il primo lungometraggio realizzato interamente con l'intelligenza artificiale.
0: Ecco. Diamogli pure spazio.
2: Vabbè, è una notizia, io ve la condivido.
0: Sì, poi, certo.
2: Mi astengo dai
0: perfetto. Sì, vai, siamo,
2: si chiama El Grind, dura 95 minuti ed è stato creato in appena 2 settimane. Allora, metto le mani avanti, in realtà ci sono delle buone notizie a riguardo.
0: Ah, meno male.
2: La parte assurda è che il costo è di circa $500,000, che sembrano tanti, finché non scopri che un film tradizionale di questo tipo ne costerebbe almeno 50 milioni, esatto. Ora, attenzione, non significa che qualcuno abbia semplicemente scritto fammi un film fantasy e l'AI l'abbia fatto tutto da sola. Dietro c'è stato comunque un enorme lavoro creativo, però invece di troupe gigantesche, scenografiche, riprese varie, qui è stato tutto generato tramite appunto l'intelligenza artificiale, personaggi, ambientazioni, effetti, scene d'azione, tutto quanto. Per realizzarlo però, solo i primi 25 minuti del film sono state fatte più di 16.000 generazioni diverse per scegliere le inquadrature migliori, e ogni prompt, cioè ogni istruzione data all'intelligenza artificiale, era lunga circa 3.000 parole, quindi una follia.
1: Ah certo.
2: A quanto pare il trailer sta impressionando parecchio, perché alcune scene sembrano davvero girate da esseri umani, però ogni tanto si vede ancora un po' quel classico sguardo vuoto tipico dell'AI.
0: Affidarsi invece ai professionisti del settore, fare dei set con gente che lavora,
2: ma infatti
0: da
2: è questo
0: anni,
2: che dico...
0: costruisce le cose fatte bene, far lavorare insomma la gente che merita di lavorare, fare le cose, no, dobbiamo affidarci, giustamente, togliere il lavoro.
1: Beh, infatti viene una scrivenza.
2: Qui infatti che volevo rassicurarti, Sergio, perché come detto prima, solo per fare i primi 25 minuti sono state utilizzate più di 16.000 generazioni diverse. Questo ci fa capire che siamo ancora lontani da quel mondo. Quindi...
1: Allora, siamo talmente lontani, Dani, perché ne approfitto. Io proprio ieri volevo usare l'intelligenza artificiale per animare una mia immagine. Sì. Ho preso una foto, esistono varie applicazioni, adesso non vi dico quale, che sono a pagamento. Ho fatto una prova di 6 euro, poca roba, ed era una schifezza. Cioè, la mia faccia non sembrava più la mia.
2: Sì, purtroppo non c'è ancora una... nella maggior parte delle intelligenze artificiali che offrono questo servizio non c'è ancora un matching assoluto.
1: No,
2: ecco,
1: no,
2: quindi
1: no.
0: Speriamo non ci sia mai.
1: No, ma sai, non sembra... No, uno si può divertire anche a fare dei contenuti digitali, perché no, scusami, ti può servire.
0: Perché poi ci sarà quello che per risparmiare li utilizzerà, come appena detto il nostro amico.
1: No, purtroppo, ma non si... Non è guarda Sergio, ci sarà sempre una fissità e un... Sì, sta
0: io
1: migliorando, sta migliorando, ma insomma il film è un'altra cosa. Grazie Danielino, ti
2: grazie
1: auguriamo
2: voi,
1: buon
2: ragazzi.
1: Weekend. Un bacio.
0: Stai sereno, se non vuoi tornare la prossima settimana vai tranquillo.
1: Non è vero, a me dispiace se non torna.
0: Nessuno ti aspetta. Ciao, grazie.
2: Ciao ragazzi.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Ultimo, Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: Black Sky su RDS, dopo il grande successo che ancora sta sbancando ai botteghini di Michael, tutti si domandano, sì, ma il sequel, quando esce il secondo film? Esce? Abbiamo delle notizie fresche fresche, fermi lì.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza, la ragazza ha 71 anni.
4: No ragazzi, cioè, ma è più giovane della figlia, però sembrano sorelle ragazzi.
3: Sembrano sorelle. Lei dice il segreto vero è non far entrare il vecchiume dentro di me.
4: E cioè?
3: Farsi rimbalzare le cose,
4: cioè,
3: non
4: scusami,
3: lasciarsi,
4: non andare con gli anziani,
3: no,
4: è questo, non fornicare con ultra ottantenni,
3: no, vabbè,
4: perché
3: tanto
4: non è... scusate se sono andato un po' tranciato.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Pasta Ampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Ah, dai ragazzi!
9: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
8: Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: La grande Olivia Dean, leggerissima, con una voce pazzesca, eccola.

0: Cesare Cremonini, questa era poetica. C'è tanta poesia nel film Michael, ma il secondo quando esce?
1: Allora, un dirigente dello studio che produce il nuovo film biografico su Michael Jackson ha rivelato che fino al 30% del sequel potrebbe essere già stato girato, alludendo ai molti altri eventi della vita del re del pop che potrebbero essere inclusi in questo progetto. Negli ultimi anni l'eredità di Jackson è stato oggetto di rinnovato esame a causa delle persistenti accuse di abusi sessuali su minori. Sebbene sia stato assolto dalle accuse in tribunale nel 2005, le accuse contro il defunto re del pop sono persistite nel dibattito pubblico nel corso dei decenni, come dimostra anche il documentario Living Neverland,
0: che è stato ritirato peraltro.
1: Esatto. Ora il responsabile della divisione cinematografica di Lionsgate, Adam Fogelson, ha dichiarato con entusiasmo: siamo davvero entusiasti nei progressi che stiamo facendo per quello che riguarda un secondo film su Michael, secondo quanto riportato da Variety. Allora, pensiamo di aver già girato il 25-30% di un secondo film grazie alle precedenti attività di produzione, l'ha dichiarato lui alla rivista specializzata.

0: quindi ovviamente questo porterà dei benefici anche finanziari a lungo termine, ma ci assicureremo di realizzare ancora una volta un film di grande impatto e soddisfacente per un pubblico globale.
1: Allora, in tanti si stanno chiedendo perché si sia fermato all'inizio, diciamo, della carriera solista conclamata dopo l'ultimo tour con i Jackson 5.

0: Meraviglia, ragazzi.
1: Nat, bellissimo, questa a Terni, allora, nel mercatino, questa canzone. Sì, si è avvicinato, ha visto questi pantaloni bellissimi e dice: di un po' quando costa? Ed è nato, di un po' quando costa.
0: Come no, certo. Allora, qual è il problema di fare un secondo film nel momento più tragico, più controverso della vita di Michael Jackson? Che tutte le persone che sono state coinvolte nelle cause, ripetiamo, dalle quali Michael Jackson, nelle quali è stato sempre assolto, non possono essere citate. Non si può citare il frangente, non si può citare nulla, proprio per
1: molti problemi legali che potrebbero bloccare in qualche modo.
0: Ed è quello il problema. Quindi sarebbe un film che parla solo di musica e non delle vicende controverse di Michael Jackson. E a proposito di controverse, proprio in attesa dell'uscita di Lì a due mesi di Michael, la famiglia Cascio, che ha sempre difeso pubblicamente e strenuamente il cantante per oltre 25 anni, soprattutto il processo penale eccetera eccetera, ha fatto causa. Ha fatto nuovamente causa a Michael Jackson, per ora tutti i file sono secretati, ma ha fatto causa probabilmente per interesse diverso da quello amicale, fraterno, presso la famiglia Cascio. Non si capisce, ovviamente tutti gli eredi di Michael Jackson hanno respinto fermamente le accuse, definendole false, parlando di un tentativo di estorsione multimilionaria ai danni del patrimonio del cantante. È ovvio che è ancora più rimpinguato le casse, appunto, con i diretti. Con i diritti di Michael. Comunque il dirigente della Lionsgate ha detto: non posso dirvi di più, posso dirvi che il materiale c'è, ma il materiale sulla vita di Michael e la musica è enorme, che ce n'è per farne 3 di film, non 2. 3? Quindi 2 sequel? Vedremo.

0: sangue.
1: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato, di questo 23 maggio. Vi auguriamo una splendida domenica. Ringraziamo il paguro Alessio Retanoli che ha curato la regia come sempre impeccabilmente. Cara Nuzza Pettinelli, cosa farai in questo weekend?
2: Io vado al mare adesso, subito, a prendermi così un po' di sole con la protezione, come ho detto proprio lì.
1: E allora torniamo lunedì abbronzatissimi.
2: Forse rossi più che abbronzati.
1: Baci baci.
2: Buon weekend a tutti, baci amici.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: 100% grandi successi.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
3: Bentrovati da Roberta Lupi. Un vero cambiamento di mentalità economica, civile e religiosa risanerà l'intero pianeta. Così Papa Leone nel suo secondo discorso ad Acerra durante la visita pastorale nella Terra dei Fuochi. In Cina almeno 90 le vittime dell'esplosione in una miniera di carbone nel nord-est del paese. Stati Uniti-Iran. Trump vorrebbe concedere più tempo al processo diplomatico secondo il Wall Street Journal, anche se non esclude un nuovo attacco contro Teheran, che continua a giudicare eccessive le richieste americane. L'Europa è chiamata ad agire con coraggio, concretezza e velocità sulla crisi energetica aggravata dalle tensioni con l'Iran, lo ha detto Giorgia Meloni incontrando a Roma il collega irlandese Martin, a breve presidente di turno dell'Unione.
4: Condividiamo alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare la assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza lungo il confine israelo-libanese, oltre che il pieno sostegno alla sovranità libanese.
3: In vigore da oggi il nuovo decreto contro il caro energia varato dal Consiglio dei Ministri, proroga del taglio delle accise, riduzione pari a 5 centesimi al litro per la benzina, 10 per il gasolio, 300 milioni di stanziamenti complessivi per gli autotrasportatori, sospeso lo sciopero dei tir programmato dal 25 al 29 maggio. Siamo allo sport col calcio, ultimo turno di Serie A, 18 Bologna-Inter, in serata Lazio-Pisa, Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell su Mercedes conquista la pole della Sprinter Race, in programma alle 18. Kimi Antonelli secondo, Ferrari quinta e sesta con Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, alla stessa ora domani la gara. Ciclismo, Giro d'Italia, tra un'ora al via la 14ª tappa Aosta Pila, 133 chilometri. Questa è RDS.
2: Amici di RDS, buongiorno, buon sabato.
5: Buon sabato 23 maggio a tutti, per la precisione. Buona Petra Loregiana a tutti, per la precisione.
2: E buon Giovanni Verdi.
6: Ciao Pirlone.
5: Buon ciao Pirlone a tutti, per la precisione. Sì. Buona Linda Gravela, a tutti. Esulta sempre. Allora, siamo pieni di entusiasmo, perché sì, Petra? Sì. È ingiustificato secondo te?
2: No, l'entusiasmo c'è ed è giusto perché è weekend, c'è bel tempo in tutta Italia, in tanti magari si stanno spostando e ci stanno ascoltando in questo momento, quindi una buona occasione per stare tre ore in nostra compagnia.
5: E allora, fra poco, un sacco di fuffa
2: sì?
5: e di leggerezza insieme ai peggio di RDS per tre orette.
2: Sì, e poi abbiamo anche il meglio, no? Dalle
5: sì,
2: due alle tre c'è il
5: peggio. Quella è proprio la super fuffa.
0: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: siete su RDS con Petra Loregiane e Giovanni Vernia. Nel sabato c'è sempre qualche cosa che ci fa, che ci sfizia un po'.
1: Perché?
2: Mi piace Petra. Mi piace Petra partenopea.
0: Sì. Perché mi piace tanto.
2: Perché? Allora,
0: perché sì.
2: La notizia che ci sfizia di oggi ci porta in Inghilterra.
0: Sì.
2: Dove ne combinano, veramente devono essere...
0: Cioè, a Marlowe.
2: A Marlowe?
0: Marlowe.
2: Come Gary Marlowe, che
0: sì,
2: era...
0: Sì, chi era Gary Marlowe?
2: Gary Marlowe non era mica uno dei Take That.
0: Secondo me Marlowe, era Marlowe con la B.
2: Marlowe,
0: esatto. Però se
2: ma che barre racconti, Vernia?
0: Allora, perché andiamo a Marlowe in Inghilterra? Perché c'è un ristorante che si chiama Feast in a Spin.
2: Sì.
0: Dove praticamente per entrare si passa attraverso un oblò di una lavatrice, si striscia dentro questa specie di tubo,
2: sì,
0: si atterra in un letto di bolle di sapone.
2: E poi sbuchi nel cavò di una banca?
0: No, si sbuca in questo ristorante dove si mangiano cose molto particolari, tipo le pietanze hanno forma di spugnetta per lavare i piatti,
2: sì,
0: le salse sono dentro al flacone del detersivo. Cioè,
2: e sono comunque
0: tema.
2: Più buone delle cose che mangi in Inghilterra di solito.
0: Potrebbe essere.
2: No?
0: Beh, se ci mettono...
2: Spugnetta.
0: Zenzero, che sa di lasta al limone.
2: No, è una cosa tremenda.
0: Zenzero sa proprio di quello dei piatti.
2: In
0: sa.
2: Inghilterra, tu quando vai a mangiare in Inghilterra al ristorante, quello di lusso, no? A me una volta è capitato.
0: Super chic.
2: Sì, quello chic, quello sulle rive del Tamigi.
0: Sì.
2: No, dove ci sono le anatre,
0: certo,
2: all'orizzonte, il prato e tutto, tu sei lì con la...
0: Che le peschi da lì e poi le mangi.
2: Con la lucina, il cameriere, sì, quello che ti fa all'una park, sì, col bacchetto, esatto, con l'anello.
0: E quello dei cigni.
2: No, tu praticamente te la portano già con l'arancia, dici, in bocca. No, non è così,
0: no,
2: non è così cruda la situazione,
0: meno.
2: No, che te sei lì, che c'è quello lì, il cameriere, quello che fa tutto, wow.
0: Certo,
2: E allora tu ordini una cosa che non capisci sul menù, tanto sai già che finirà male,
0: alla fine, cioè,
2: e finisce sempre che comunque ti portano il panino col burro all'inizio e ti nutri solo di quello.
0: È verissimo.
2: È vero o no?
0: Ci metti anche un po' di sale giusto per dargli un po' di
2: esatto,
0: sapore.
2: Esatto, ed è
0: anche...
2: l'unica cosa che noi italiani riusciamo a mangiare in quei ristoranti lì dove si mangia inglese.
0: È così.
2: Dove si mangia inglese. Vabbè, quindi qua c'è la spugnetta, vedremo, ci mettiamo il burro sulla spugnetta e siamo tranquilli.
0: È un'idea.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Giovanotti e Alfa. Buon

0: Marcomi su RDS insieme ai Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Non ci siamo andati piano con questo ristorante, però
1: no, ci siamo andati un po' giù duri,
0: però le persone piacciono.
1: Guarda, sì
0: è
1: però
0: un'idea.
1: Allora, la cosa che devo andare a Londra a breve.
0: Sì.
1: Devo andare a Londra. E ci voglio andare. Ti mando la foto, Petra.
0: Bravo, infilati in quella lavatrice, sì. E fammi sapere come ti trovi.
1: Con la spugnetta.
0: Con un po' di ammorbidente.
1: Che faccia a fare la scarpetta con la spugnetta.
0: Sì, ti voglio vedere.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Beh, secondo me gliela stiamo dando.
1: Gliela rubiamo agli inglesi, l'idea della spugnetta.
0: Cioè, per fare la scarpetta.
1: Noi italiani, se facciamo la spugnetta da mangiare, la facciamo buonissima.
0: Di focaccia
1: sicuro.
0: Potremmo farla.
1: Che esatto.
0: Un pochino la ricordano.
1: Esatto.
0: La spugnetta di focaccia è buonissima. Sì,
1: a parte che alcune pizze lì a Milano sono.
0: Ah, non cominciamo.
1: Quella lì alta che chiamate pizza.
0: È un po' spugnetta.
1: Con un insulto alla pizza italica. Vabbè.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport.
2: Noi siamo sempre con te. Siamo

0: grandi successi. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Allora attenzione, perché Petra oggi è in vena di chicche. Vai, sì. Petra, vediamo
7: questo
6: se vince.
7: Questo ristorante dove da qui si entra, no, dall'oblò della lavatrice, è un posto in cui evidentemente si lavano i soldi sporchi.

0: quanto mi rivede in questa canzone di Ligabue, una vita da mediano, a recuperare palloni.
1: Mi ci rivedo anch'io, perché ti ricordo, l'abbiamo detto tante volte, che io sono Miss Mondo all'inizio proprio del video di questa canzone.
0: Pietra, però l'hai detto già tantissime
1: volte. Fa niente, se lo dici tu di niente. Te stesso, anche io voglio essere fa partecipe niente. Di questa cosa.
0: No, ma io lo dicevo perché mi sento sempre un medio, insomma. Non
1: ah,
0: mi...
1: povero, sì, in quel senso lì.
0: Non mi sento mai arrivato.
1: Come sono brutto.
0: Sono bruttissimo oggi, sono bruttissimo. Allora, Pietra, tra poco parliamo di musica,
1: sì?
0: Perché abbiamo un po' di roba energetica.
1: Dobbiamo riaprire la discoteca, era un po' che non
0: era
1: facevamo.
0: Un po' che non l'aprivamo, ed è anche un po' che le discoteche piccine non aprono più.
1: Adesso ci pensiamo.
0: Aprono bene. Al mattino, fanno il soft clubbing, e noi lo facciamo al pomeriggio.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della molochia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, mediorientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
2: Siete coi peggio di RDS, sabato 23 maggio, tra poco ve ne diciamo tante che musicali, state con noi.

0: Timo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile le nouveau parfum de Brèche su RDS. Petra, dimmi, l'abbiamo bene. Promesso. Music for you,
2: facciamolo.
1: Dai.
3: RDS Music for you.
4: Music for you.
3: Insieme a te.
4: Insieme a te.
1: Ve l'ho detto prima, ve allora. Ne diciamo tante. Adesso qua c'è un music for you ricco
2: di collaborazioni.
1: Di collaborazioni. Allora, intanto... se io ti dico Kevin Parker.
2: Sì.
1: Kevin Parker era questo signore che era solito muoversi per i grattacieli di New York con le ragnatele per evitare il traffico.
2: Quello era Peter Parker, nella versione non uomo ragno, perché poi quando si trasforma diventa uomo ragno, quindi ragnatele, cose, superpoteri.
1: Ah, giusto, è vero. Kevin invece risponde al nome di Tame Impala.
2: Esatto.
1: Che abbiamo ascoltato proprio nella sequenza mixata, no? Con Dracula.
2: Tame Impala è un cantautore, un polistrumentista australiano, molto famoso adesso grazie appunto a questa canzone Dracula che stiamo ascoltando spesso anche qui su RDS.
1: Ma soprattutto è un produttore.
2: Sì, che fa parte un pochino, diciamo, della cricca di quelli fichi, di quelli che fanno cose belle, che
1: del
2: lavorano,
1: circolino musicale,
2: che
1: bello.
2: So, con Lady Gaga, con The Weeknd, con Travis Scott, con Rihanna, Kanye West, cioè tutti i nomoni, capito?
1: Sì, tra l'altro.
2: Lui ha preso anche dei Grammy Awards, dei Brit Awards, è uno insomma che si è fatto conoscere bene.
1: E poi ha detto, sai che c'è, io non mi sento abbastanza bravo, mi sento un mediano come Vernia.
2: Sì.
1: E allora mi unisco a Boys Noize. E tu dici, chi è sto adesso Boys Noize?
2: Boys Noize è un super DJ tedesco che ha fatto tantissimi festival, famoso al Sonar di Barcellona per gli intenditori, al Winter Music Conference di Miami, ma anche lui a sua volta ha collaborato facendo comunque remix
1: di
2: Lady Gaga, Chemical Brothers,
1: David Bowie,
2: quindi si conoscevano.
1: Depeche Mode, si sono messi insieme. Hanno detto, sai che c'è, che questo Dracula mi piace proprio tanto, però gli vorrei dare un tocco molto più electro dance,
2: K-pop, e allora è andato a prendere una delle Blackpink, che è un gruppo appunto di cantanti, sono tutte donne, che fanno parte del circuito K-pop sudcoreano.
1: Si sono visti in studio e hanno fatto bonci, bonci, bon bon bon,
2: ci tutti piace
1: insieme, ci piace vincere facile.
2: E hanno chiamato Jenny, appunto.
1: Esatto, e hanno fatto questo remix di Dracula, l'andiamo a ascoltare?

0: suona, a noi piace di più questo.
1: È bello, è molto bello.
2: A me mi piace
0: anche
2: così.
0: A me
1: cercavano di dargli, hanno detto, una sorta di lato oscuro, il lato oscuro della dance floor. Così hanno detto, il lato oscuro. Sì.
0: Vabbè, che è il lato oscuro della forza, che sì, tu mi insegni, Guerre Stellari. Arrivare il lato oscuro della dance floor.
1: Sì. C'è come hai citato assonanza. Guerre Stellari non si sa come ti
0: non
1: sia
0: lo so neanche io.
1: No.
0: Guarda, veramente.
1: Non è da te,
0: non lo so neanche io.
1: Però
0: sì,
1: è successo, per
0: però
1: fortuna. Ogni tanto ti riesce una cosa così.
3: RDS Music for You. Music.

0: Scusa, sorry, lo siento. Scusa, sorry, questa località.
1: Sorry.
0: Ligure, che salutiamo, e ci saluta, si ricambia sempre il saluto quando
1: di solito ci ascoltano, siamo a palla in quel famoso bar della stazione di Sori, chissà se
0: che
1: anche
0: bello.
1: Oggi sono lì che ci stanno ascoltando.
0: Mandateci delle foto
1: se ci siete, così. Battete un colpo
0: della scogliera, del mare, mandateci delle foto, dai.

0: siamo arrivati alla fine della prima ora oggi. Per noi, noi le scendiamo in ore. Questa, la gente non ha questa distinzione.
1: Di che cosa? Delle ore, prima
0: delle
1: ora?
0: Ore, no. Noi siamo così, la prima ora, 12:13.
1: Serviamo anche a scandire il tempo, secondo me. Cioè, di quelli che ci ascoltano abitualmente, che sanno che se diciamo fine della prima ora fanno due conti. Ah, ok, sarà okay. Più o meno è l'una.
0: Ok, quindi fra poco significa che noi giocheremo, come
1: certo,
0: ogni sabato.
1: Con lo step tanda.
0: E c'è una RDS bag in palio per voi.
1: Prontissima.
0: Quindi, che vi costa? State con noi, vi preghiamo. Non cambiate, state con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cosa è successo in queste ore.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. La giornata della legalità, lo Stato in Sicilia, ricorda Giovanni Falcone a 34 anni dall'attentato di Capaci. Papa Leone XIV ad Acerra, in bocca di scatto spirituale e sociale nella terra dei fuochi. Stati Uniti, Iran, ancora nessun accordo. Trump al bivio, potrebbe decidere un nuovo attacco o tempi più lunghi per la diplomazia. Il caso Epstein, in Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, indagato per sospetti abusi sessuali. Melissa Bertolotti di Achi, ADN Kronos International.
4: Lui ha sempre negato qualsiasi accusa, comprese quelle di corruzione, cattiva condotta e abuso di posizione, ma il sospetto della polizia britannica si riferisce alla possibilità che l'ex duca di York abbia ricevuto anni fa, nella sua ex residenza vicino al castello di Windsor, una giovane donna del giro del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Terzo genito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo, Andrea è stato arrestato il 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno, e poi rilasciato in attesa di ulteriori indagini. La polizia britannica ha detto di aver parlato con vari testimoni e ha rivolto un appello a farsi avanti a tutti coloro che abbiano informazioni rilevanti.
3: Il caro carburanti da oggi fino al 6 giugno, in vigore le nuove misure del governo, sconto sulle accise di benzina e gasolio. Siamo allo sport, Roberta Lupi.
5: Ultima di campionato con due partite oggi senza impatti sulla classifica. Sono Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani 7 gare, 5 in contemporanea in serata per decidere corsa Champions e retrocessione. Tanti allenatori guardano al futuro. Tra Bergamo e Roma, Spunda Lazio, potrebbe realizzarsi uno scambio di panchine con Maurizio Sarri a capo del progetto Atalanta e Raffaele Palladino accostato alla Lazio. Dopo il pari di Firenze, sul futuro ha detto:
6: abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Adesso ci siederemo con la società, parleremo e vedremo quali sono le idee.
5: Vela a Cagliari, evento di avvicinamento all'America's Cup dell'anno prossimo a Napoli. Alle 15 nuove regate con due team italiani al comando. A RDS il presidente della fondazione Francesco Ettore sulle barche in mare.
7: Gli EC40 sono imbarcazioni diverse da quelle con cui si disputerà la Coppa America, ma stesso criterio, barche volanti. Qui a Cagliari uno scenario pazzesco. Gli eventi sono molto molto importanti per creare engagement per gli sponsor.
5: Alle 18 gara sprint, alle 22 le qualifiche a Montreal, Gran Premio del Canada, quinta prova del Mondiale di Formula 1, davanti a tutti le Mercedes di Russell e Kimi Antonelli. Questa è RDS.
2: Amici di RDS, la nostra seconda ora, quindi quella che va dalle 13 alle 14, è appena ripartita insieme a Petra Loreggiani e Giovanni Vernia.
8: Eccolo qua, buongiorno, c'è Linda Gravella in regia. Per chi era sintonizzato nella nostra prima ora lo sa già che c'era Linda Gravella in regia, però per chi si sintonizza adesso è la seconda ora, nuova, certo, di pacca, fresca fresca, ancora così da scoprire tutta, e quindi c'è Linda Gravella in regia. Eccola qua, lei è l'originale. Allora,
2: tra
8: facciamo
2: poco
8: gioco?
2: Giochiamo, certo, si chiama Step Tanda, il nostro gioco che vede voi protagonisti e mette in palio soprattutto un RDS bag.
8: Il nome è un po' discutibile. Vabbè,
2: Step Tanda?
8: Dai, vi prego, state con noi, dai.
2: Nel nome
8: dai,
2: carino.
8: Dai, vi preghiamo.
2: Comunque rappresenta il gioco.
8: State
2: Giovanni.
8: Con noi, vediamo anche la RDS bag.
1: L'inizio
8: scusa
1: di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
9: con successo.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor su RDS, è cacofonico.
1: Però nel fuori onda non l'hai detta così.
0: Taylor Swift, sì, sì. Elizabeth Taylor. Taylor, non riesco a farlo.
1: Petra Loregian, colei che non riesca a fare.
0: È difficile, prova a dire Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Lei è Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Signori, come ho fatto? Dai, ci sono anche riuscito
0: preparando
1: a fare questo. State con noi, vi preghiamo, dai. Vi preghiamo. Vi diamo anche una RDS, fra poco. C'è un gioco, si chiama Step Tanto, un nome che non significa niente, l'ha trovato Petra, sono quelle cose lì che io gli lascio fare, se no si offende.
0: Ma io non mi offendo.
1: No, si arrabbia, se poi gli dici no, il nome è brutto, si arrabbia, mi porta il muso per tutta l'ora, non sapete, è difficile convivere con lei. Però il gioco vi dà la RDS bag. State con noi.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Vi preghiamo, più di così, scusa, cosa
0: non
1: dobbiamo
0: fare?
2: Svegliati col sorriso. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Le good news! Ci spostiamo in Campania, dove una signora dopo un intervento lamentava dei dolori all'addome. Il medico diceva: ma non si preoccupi, è tutto ok, prenda degli antibiotici. E invece si era dimenticato le forbici nella pancia.
4: Fischia,
0: ma scusa,
4: cioè,
0: la good
4: dov'è?
0: News, dov'è?
3: È tutto nella norma, sono i famosi tagli alla sanità.
2: Ah, ok. Dalle 7 alle 10, every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Che fitta il dente!
7: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
6: Quando imparo a risparmiare.
7: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
8: Solo sentirti mi torna il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: I campioni siamo noi! Festeggia scudetto e Coppa Italia.

0: Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
3: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
8: When did you get hot?
9: Cos'è?
8: Sogni lingua.
9: Ma dai, sei professionale.
8: Lo so dire.

0: E lui è Luigino Capacalda su RDS, che è uno dal temperamento piuttosto, sì, volubile. Per questo l'hanno chiamato Capacalda, poi sì, dopo abbreviato Capaldi, però noi lo conosciamo bene, insomma, una persona un po'...
1: Io ti lascio fare, sì, volevo capire dove andavi a parlare.
0: Però Luigino Capacalda fa ridere. Pensa ai nostri ascoltatori che adesso andranno in giro e se lo memorizzano,
1: e lo chiameranno così,
0: come Luigino Capacalda,
1: certo,
0: invece che Luis Capaldi. Beh, Petra Loregian, sei pronta a fare
1: io
0: il nostro step tanda? E allora,
1: pronto?
0: Dai!
2: Step tanada!
0: Tanada, la tanada, siamo sì, rimasti così senza tanade, noi.
1: Cosa
0: sono
1: cosa?
0: Le tanade?
1: Ma
0: 3, 8, 8, 2, 2, questo è il gioco.
1: Che
0: dovete indovinare cosa sono le tanade.
1: Non ho idea di che cosa siano le tanade.
0: Nemmeno io. Ma
1: ah,
0: ti sembra uno che stia parlando o collegando il cervello?
1: Come
0: no?
1: Funziona step tanda? Adesso vi facciamo ascoltare una canzone divisa per step. Quindi potete indovinarla con il primo step, con il secondo step o con il terzo.
0: Ogni step sono delle tracce separate,
1: certo,
0: della canzone.
1: Chi riesce a farlo il più velocemente possibile sarà il nostro vincitore dell'RDS Bag.
0: Allora, io pronti? Sarei abbastanza pronto per, dai, sentire la prima traccia,
1: dai,
0: vai.
1: Io forse la so.
0: Io forse no.
1: Io forse sì. No, non è quello.
0: Ma guarda che mi sa che ci sei vicina.
1: Dici che è quello.
0: Sai che forse.
1: Forse
0: andiamo
1: voglio,
0: avanti
1: voglio
0: con la seconda traccia.
1: Sì, la indovino con due. No, non era la mia. Non credo, no, è troppo lenta per essere quella. Sai
0: io
1: che viene?
0: Non lo so, non lo so. Io farei io, però non, se metti la terza poi si capisce.
1: Vabbè, ho capito, prima o poi qualcuno dovrà indovinare.
0: Ma il gioco è quello, infatti, farlo capire.
1: Dai, terza.
0: Dimenticavo.
1: Facile.
0: E allora ditelo
1: adesso
0: che volevate mettere un pezzo di Madonna, dai.
1: Non è facile. È vero, però all'inizio mai avrei detto questa,
0: no,
1: canzone qua. Dai, provateci. 3-8-8-2-2, 3-8-8-2-2. Vediamo chi è stato il più veloce.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: E da Luigino a Capacalda passiamo subito ai Marroni 5 su RDS. Loro sono 5 persone che? Sono noiose.
1: Non voglio capire dove vai a parare.
0: Noiose.
1: Ma perché noiose?
0: Fanno due.
1: Non
0: due, ma ben cinque. Ma ben cinque, Petra.
1: 5 Maroon 5, quindi.
0: Siete collegati con Petro Esan e Leo Di Bello su
1: no,
0: RDS.
1: No. È Giovanni Vernia.
0: Le dice Leo Di Bello questo.
1: È Giovanni Vernia.
0: Non sono Giovanni
1: Vernia. Prenditi le tue responsabilità.
0: No, ragazzi, allora. Le cose chiare, Giovanni Vernia queste cose non le ha mai dette.
1: E invece sì, e invece le hai dette proprio adesso. Allora dai, abbiamo un vincitore e una vincitrice, sentiamo.
2: Solo Angelo, ce l'avete resa davvero semplicissima. È il grande boss, la canzone è Born in the USA.
1: Ma
2: ciao,
1: bravissimo.
2: A tutti.
0: Grazie. Va bene tutto.
1: Io con i primi due step zero proprio, ero andata lontanissima.
0: Però era un po' lui un po', c'aveva un po' di sicumera.
1: No, dai.
0: No, no, l'ha fatto un po'.
1: Che fastidio.
0: C'è un po' infastidio. Nel fuori onda gliene hai dette di tutti i colori.
1: No.
0: Appena l'hai sentito. Però aveva vinto lui e quindi non potevamo fare altrimenti.
1: Non mi sono permesso.
0: Però comunque i prossimi messaggi noi ve lo diciamo.
1: Sì.
0: Meno arroganza.
1: Va bene.
0: Va bene.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
1: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutti.

0: Teleità che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Su RDS, il peggio di RDS, la Petra Lorenzana e Giovanni Vernia, fra poco vi parleranno di cellulari alla guida. Achtung, Achtung, babies.

0: Sanborn, la sua versione statunitense, perché poi c'è anche la versione messicana.
1: Che è sombrero,
0: non ve la dico
1: sombrero,
0: perché
1: sombrero,
0: mi vergogno.
1: Dico io.
0: Sì, canta questa stessa canzone però in messicano stretto.
1: Allora, il sabato pomeriggio spesso ci ascoltate dalla vostra automobile mentre magari vi state spostando, state andando a salutare amici, parenti, fare compere.
0: E noi ve ne siamo grati.
1: Grazie, grazie. Ma attenzione, pensate per un attimo, riflettete a dove avete in questo momento il cellulare. Se il cellulare è tra le vostre mani, purtroppo fate parte di quel 42% degli italiani che in realtà non usa correttamente il cellulare al volante, ok?
0: Sì, perché in generale non va preso in mano.
1: Il cellulare non va preso in mano e soprattutto
0: magari al semaforo sì, però.
1: Però da questa indagine fatta da ANAS, quello che emerge è che il 75% di quelli che sono stati intervistati comunque capisce la pericolosità del fatto.
0: Però cioè, non riesce a farne a meno.
1: Non riescono, proprio l'hanno detto, sì, non riusciamo a farne a meno.
0: E okay? Io mi includo in questo, non faccio il professore. Sono schiavo di questa roba qua.
1: Purtroppo,
0: arriva WhatsApp, lo leggi.
1: Purtroppo è così. Quindi in generale il 90% delle persone ha ammesso di usare il telefono mentre sta guidando e meglio va per le cinture. Le cinture anteriori ovviamente sono utilizzate praticamente dal 96% di quelli che viaggiano, per cui la maggioranza, quasi
0: tutti. Poi ci sono quelli che hanno invece il cosino
1: per bloccarle,
0: quello che lo metti.
1: Ma hanno capito che è una cosa stupida da fare, perché la cintura, ragazzi, al di là del suono
0: c'è ancora chi ancora tiene duro così. E poi adesso però c'è quella dietro che non è ben vista.
1: La cintura dietro è comunque obbligatoria. Eppure la cintura, diciamo, posteriore è utilizzata soltanto dalla metà delle persone. L'altra metà mette il cosino per non farla suonare. Tra l'altro sai che io ho un suono fastidiosissimo che parte lento, ok, è anche basso, e poi aumenta e diventa proprio schizofrenico, che tu dici ok, adesso lo faccio.
0: No, tra l'altro il cosino, quello che
1: cosino.
0: Come si chiama quel cosino?
1: Non lo so.
0: Avete capito, insomma,
1: è il cosino che si mette al posto,
0: quel gancio che lo metti lì, è quello della cintura, che invece è staccato la cintura, lo infili nel...
1: Esatto.
0: Non riesco a dire i nomi, comunque avete capito tutto. Quello lì una volta mi ha mandato quasi all'ospedale. Perché era su, sai quei van che ti portano dalla spiaggia al villaggio?
1: Sì.
0: Io sono salito di corsa.
1: Sì, ti sei seduto sul
0: cosino. In costume.
1: Aia.
0: Sono sedendosi di corsa. C'era questo coso lì messo lì per non far suonare la cintura. E la chiappa ha preso in pieno con l'affare
1: il
0: lì.
1: Cosino. Sì.
0: Oh, sono stato una settimana ma un
1: immagino.
0: Dolore,
1: mi
0: ha preso proprio l'osso.
1: Sì, perché è di ferro.
0: Un dolore veramente.
1: È così,
0: dolore. Quindi lasciate fare, fanno male queste cose.
1: Mettiamoci la cintura, perché è il suo posto quello.

0: voleva capire con Marrakesh. Madame, sì, questa è la canzone che avete appena ascoltato. Tu l'hai,
1: tu l'hai capito?
0: Sai che mi hai aperto un flash? Madame non, è sempre lì che si interroga sul capire.
1: Si fa delle domande.
0: Anche l'altra volta era tu,
1: l'hai
0: mi hai capito. Anche se mi vedi poco, tu l'hai capito. E adesso voleva capire con Marrakesh.
1: È così.
0: Voleva capire anche perché è venuta ospite da noi una volta.
1: No, no, lì secondo me
0: lì si è ricreduta.
1: Non è più venuta poi.
0: Anche gli ascoltatori vorrebbero capire
1: l'ha
0: perché
1: capito.
0: Sono sintonizzati qua.
1: Perché ci vogliono bene, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, siamo il peggio del sabato e tra poco parte il best, il meglio della settimana, tutto quello che ci ha divertito.
0: Tutto quello che c'è stato finora, ragazzi, cancellatelo. E noi siamo d'accordo con voi, ma quello che arriva fra poco vedrete che è bello.

0: Siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora del sabato 23 maggio. Scusate, ho guardato la data. Stato quell'attimo di defiance perché ho guardato la data.
1: Perché non eri così convinto?
0: No, perché ho perso l'orientamento.
1: Lo so.
2: Petra, non mollare.
1: No, io no, ma neanche Vernia, non vi preoccupate, no, perché adesso arriva il best, quindi il meglio del sabato dei peggio più peggio. Non andate via, restate qui incollati su RDS.
0: Per favore, dai, vi preghiamo.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. 23 maggio, giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci, commemorando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di avvio in quel giorno della riscossa civile, dalla memoria alla costruzione del futuro, secondo Giorgia Meloni. Il Papa nella terra dei fuochi, riscatto della società e della spiritualità in un territorio violato, l'invocazione di Leone XIV oggi ad Acerra. Stati Uniti, Iran, ancora nessun accordo anche se sembrava vicino. Teheran accusa Washington di voler sabotare i negoziati e Trump è al bivio. Nuovo attacco, più tempo alla diplomazia per l'intesa. Caro carburanti, da oggi fino al 6 giugno in vigore le nuove misure del governo, sconto sulle accise di benzina e gasolio. Atterrato a Malpensa l'aereo con i 5 sub che hanno perso la vita alle Maldive, i magistrati italiani condivideranno i risultati degli esami medico legali con gli inquirenti di Malé. Più di 6 milioni e mezzo di elettori chiamati alle urne domani per le elezioni amministrative in 894 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi. Lo sport, il calcio, ultima di campionato dopo il pari tra Fiorentina e Atalanta, due gare ininfluenti per la classifica. Oggi l'Inter, campione da 2 settimane, gioca a Bologna, stasera Lazio-Pisa, domani sera le partite che definiranno le qualificazioni in Champions League e l'ultima retrocessione in Serie B. Ciclismo, è partita la 14ª tappa del Giro d'Italia da Aosta a Pila, 133 chilometri. Formula 1 alle 18 italiano, alla sprint in Canada, le Mercedes di Russell e Antonelli davanti a tutti a Montreal, domani sera il Gran Premio. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio, infatti il tempo si manterrà stabile, ben assolato su gran parte delle nostre regioni, ad eccezione della Calabria, dove saranno possibili dei piovaschi specialmente nelle aree interne, ma comunque di breve durata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare i 30 gradi localmente.

0: Ma tutte le cose migliori che abbiamo fatto durante la settimana.
1: Sì, abbiamo cercato di capire quello che più vi ha divertito, lo abbiamo raccolto, adesso ve lo riproponiamo, così nel caso abbiamo... in cui qualcuno se lo fosse perso, è questo il momento.
0: C'è Petra che durante la sera vi telefona a casa, certo, fa un campione, sondaggi, fa delle indagini, dei sondaggi e dice: va bene, allora selezioniamo queste tre cose per questo sabato, dopo la sigla.
1: Facciamo la sigla?
0: La sigla c'è, sempre.
1: Quella è sempre la nostra.
0: La sigla è il marchio di fabbrica de...
2: Comincia a volare.

0: nostra Lorejan, signori.
1: Ciao Peppi.
2: Con il Giovanni Verni.
3: Ciao Pierlone.
0: Sempre lui e la Linda Gravela in regia.
4: Bello lavorare con la Linda Gravela,
0: ragazzi. Allora, due canzoni e partiamo, dai.

0: Gian Giovanni Vernia, cose assurde che accadono nel mondo.
1: Veramente, oh, stavamo leggendo prima assurda, storia qua.
0: Allora parliamo di Kayla Bundy, questa food influencer con 500.000 follower su TikTok, che sostiene che l'unico modo possibile per mangiare e stare bene sia il biblical eating, cioè mangiare come scritto nella Bibbia.
1: Okay, come
0: si mangiava nella Bibbia. Sì. Lei ad esempio beve latte non pastorizzato, pericolosissimo peraltro, per la salute, no? È un'abitudine che
1: devi avere dei batteri nell'intestino.
0: Mamma mia, il suo snack preferito
1: dei
0: sono le sardine, i cinghiali che combattono.
1: Così a che arriva, capito?
0: Bud Spencer dentro nell'intestino che prende appugni. Il suo snack preferito sono le sardine. L'unico pane che mangia è quello preparato con il lievito madre. Gli ingredienti, ok, sono tutti che arrivano da produttori locali, perché sostiene che questo sia l'unico modo per combattere il demonio.
1: Ecco lì. Sì.
0: Scivarsi poi con il peccato che poi lei lo combatte anche a suon di dollari, perché vende delle consulenze sui suoi super cibi biblici a $28 l'una, sessioni allenamento $700 al mese. Diciamo che
1: è arrivato un messaggio.
2: Per me non siete giusti e regolari, ragazzi, che
0: un
2: mangiate
0: po' ci è, ma un
1: allora,
0: po' ci fa.
1: Il mondo è dei furbi grazie agli scemi.
0: È così.
1: È vero?
0: È così.
1: Sei bella, posso anche inciderla sul.
0: Secondo me dovresti tenertelo lì, registrala questa cosa.
1: È venuta così, però è bello.
0: Salva questo.
1: Il mondo dei furbi grazie agli scemi.
0: È molto bello. Molto bene.
1: Va bene, basta, io vado.
0: Va bene, no, dobbiamo fare il coso qualcosa. Cioè, drammatizziamo perché se no.
1: Quale sarà questo cibo religioso?
0: È quello che mangia nella Bibbia.
1: Che mangia.
0: Sì.
1: Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa.
0: Giusto.
1: O degli gnocchi di navate. O i chiesoncelli.
0: Sì, poi.
1: Quattro frati in padella.
0: Perché no?
1: La polenta della Val Canonica.
0: Canonica, non camonica.
1: Questo è difficile.
0: Lo dico io?
1: Sì.
0: Cardinal Lederli.
1: Tirolesi.
0: Tirolesi.
1: Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.

0: la suora Ata al forno.
1: È stupenda.
0: Sono tutte
1: cose,
0: belle.
1: Qualcosa è bellissimo.
0: Guarda che se ci sta ascoltando prende spunto la...
1: Anche secondo me la nostra amica qua.
0: Voi però non prendete spunto.
1: No, non da lei.
0: Non da lei, non pagate queste robe qui.
1: Mangiare meglio sicuramente fa bene, ma lei è un pelo esagerato.
0: Se non sapete a chi darli, dateli a noi sti soldi.
2: Più peggio. Più peggio.

0: domenica.
1: Anche a te, Safe. Buona domenica anche a te. Buona domenica a voi ascoltatori. È stato bellissimo. Grazie. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Giovanni, non abbiamo finito adesso.
1: Perché, scusa?
2: No, non abbiamo finito adesso perché tra poco dobbiamo parlare di parchi a tema.
1: Ho capito, ma allora buona domenica, mettiamolo come ultimo disco.
2: Capito, ma se lo mettiamo adesso. Perché è capitato adesso e ci sta, cioè, si può augurare buona domenica anche se non abbiamo
1: signora
2: finito.
1: Signora RDS, scusi. Ha ragione, anche lei si dissocia.
2: Però signora RDS, è lei che fa le scalette, sì. Non è che...
1: Beh, non proprio.
2: Si lancia il sasso e si tira indietro la mano.
1: Signora, le fa lei?
3: No.
1: Vede?
2: No.
1: Vede che non le fa lei?
2: Comunque, tra poco parchi a tema, ne parliamo, restate qua con noi.
4: Tra poco torniamo. Il meglio, più bello.
5: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
6: Quattro città, quattro serate imperdibili. Decine di super artisti live con i successi del momento.
5: Bentornato, RDS Summer Festival.
6: Il 14 giugno a Genova.
5: 20 giugno Rimini.
6: 27 giugno Monopoli.
5: 4 luglio Iglesias.
6: Scopri come partecipare su rds.it.
5: RDS Summer Festival.
6: La più bella festa d'estate.
5: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
10: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
9: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
10: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
9: Allora la faccio subito.
11: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con

0: opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
4: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
3: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché...

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente su RDS con la Petra Lorejan e quell'altro lì.
2: Il Giovanni Vernia?
1: Yes, baby.
2: Lo conosci bene?
1: Purtroppo sì.
2: Immagino.
1: Sì.
2: Allora, questa
1: e lui conosce me.
2: Lui conosce te.
1: Molto
2: bene. Questa settimana
1: bene.
2: Abbiamo parlato di un parco a tema in particolare che sorgerà a Palermo e sarà, si chiamerà Meraviglia, sarà un parco enorme, gigantesco. Ma di solito in questo fine settimana, soprattutto complice questo meraviglioso bel tempo che ci ha regalato il meteo, le famiglie spesso vanno, no? Nei theme park, nei parchi a tema, eccetera. E noi abbiamo delle cose che vi vogliamo segnalare.
3: Allora, ci sono cose che il nostro travel blog dei Luna Park ci vuole segnalare ed eccole qua.
2: Okay.
3: Allora,
2: sentiamo.
3: Non perdere, appena entrati, non perdetevi un must, il gioco Mappapà.
2: Mappapà.
3: Si chiama così perché con la mappa che vi consegneranno per orientarvi nel parco, tuo figlio ti chiederà: ma papà, dove siamo? Obbligatorio partecipare all'attrazione madre, ci sei cascata. Fatti un giro tranquillo sul tronchetto in mezzo all'acqua.
2: Sì.
3: Fino all'ultima discesa.
2: Sì, bravo.
3: Dove devi cercare di rimanere asciutto in mezzo ai getti d'acqua che ti colpiscono, ma
2: non
3: soprattutto al tuffo finale.
2: Quello... Esatto, non succede mai. Io metto anche quella cerata, eccetera, ma non niente.
3: Sì. No, ti arrivano delle bulaccate di acqua, come
2: fradicio,
3: si dice.
2: Fradicio.
3: Non perdere l'attrazione di Grido.
2: Qual è l'attrazione di Grido?
3: Le montagne russe.
2: Dove, ah, beh, io ho paura.
3: Lì senti urla e grida, ma che provengono dal cibo che continua a fare su e
2: ecco.
3: Giù. L'unico grido sensato che proviene dalla tua bocca è il prezzo della foto che ti hanno fatto e che vai a ritirare
2: alla fine.
3: Però
2: è carina.
3: Però tutti dicono, però è un ricordo.
2: È un bel ricordo.
3: È un ricordo.
2: E io ne ho tantissime.
3: Anche sull'estratto conto. Sì. Attorno all'ora di pranzo, che varia dalle 10.30 alle 17,
2: sì,
3: vivi l'ebbrezza del gioco tutta a posto.
2: Cioè?
3: Cerca di trovare un posto a sedere, girando col tuo vassoio per ore, fino a mangiartelo direttamente in piedi sul tagadà, che se no
2: che non è proprio comodissimo comunque.
3: Però è l'unico posto dove c'è posto.
2: È l'unica attrazione cui puoi provare a stare appiccicato grazie alla forza centrifuga.
3: Pensa che vince un RDS bag anche lì. Facciamo dei giochi anche lì. Stiamo facendo una partnership.
2: Perché scende ancora con il vassoio intatto.
4: Più peggio.
2: Più peggio.

0: pensa di te.
1: Farfalle nello stomaco con Cioffi, Noemi, e la Petra, e il Giovanni, e la Linda Gravella in regia, tutti insieme appassionatamente, perché fra poco ne abbiamo un'altra.
2: Sì.
1: Ne abbiamo combinata un'altra, cari amici.
2: Perché noi non ci fermiamo mai.
1: No.
2: Vogliamo continuare a bombardarvi di cose che combiniamo nel corso della settimana. E non contenti, ve le riproponiamo anche il sabato.
1: Sì, sì, sì, sì. Sai perché?
3: Andate a lavorare.
2: Ha ragione.
1: C'è gente che si rimane un po' male, eh. Ci dice che siamo ingiusti e regolari, dice che dovremmo fare una puntata nuova.
2: Però ogni sabato. Va così. Sabato è dedicato, almeno per un'ora è dedicato al best.
1: Ma tanto siete distratti. Adesso qualsiasi cosa diciamo, per esempio, no? Dov'è
2: chi?
1: Dov'è Firenze? In che regione è? In Lombardia.
2: Ma
1: vedi? Adesso vedrai che ci scrivono. Non ci scrive nessuno. Durante la settimana si insulterebbe.
2: Giovanni, cosa stai
1: sono
2: dicendo?
1: Sono distratti, sabato sono distratti, sono distratti. Tra poco torniamo.
4: Siamo con te ovunque.
5: E in ogni momento.
4: In ogni momento, anche in

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina, forse

0: non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
5: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Ciao, sono Dananai e anche io ascolto il peggio più peggio. E lo so, non ci sono.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Bunda Bash insieme alle Eiffel 65, ce l'ho fatta Petra, ce l'ho fatta,
1: vedi?
0: Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Non è facile dire sta roba.
1: Lo so, però sei riuscito a farlo.
0: Ho fatto 6 mesi di corso per dire Bunda Bash e Eiffel 65
1: sono
0: insieme.
1: Sono stati soldi spesi bene. Allora, abbiamo un'altra cosa che ci ha fatto divertire, di cui abbiamo parlato. A noi spesso piace guardare al futuro e farlo con tanta speranza, no? Sperando che le cose, insomma, nel futuro vadano un pochino
0: meglio. Beh, insomma, hai visto il PIL dell'Italia crescerà bassissimo, insomma, ci stiamo deprimendo.
1: Hanno fatto
0: tutto quei rating.
1: Cos'è che hanno fatto?
0: I rating. I rating, e quindi l'Italia pare che non cresca. L'unica cosa che cresce sembrano i prezzi.
1: È quello sì.
0: Dei garage. Ecco
1: quello qua. Piazza Navona, Roma.
0: Però Piazza Navona,
1: Ok. Va bene, Piazza Navona, Roma. 13 metri quadrati di box.
0: 13 metri quadrati, quindi 3x4, dai.
1: Sì. 260.000 euro.
0: Eh beh, Piazza Navona.
1: Capito, ma è il costo di una casa. Cioè, non in Piazza Navona, ma 260.000 euro, ma è tantissimo.
0: Pare dagli studi immobiliari che questo fenomeno dei box così cari sia diffuso in tutta Italia e non tende a fermarsi. E allora noi facciamo un salto temporale?
1: Sì,
0: andiamo a 4 anni, dai, vediamo
1: come va.
0: Nel 2030...
1: Con la musica di Dallas.
0: Se c'è Dallas la faccio.
1: Arriva Dallas adesso.
0: Un po' lunga però.
1: Oh, eccolo qua.
0: Nel 2030, tagliata la serie TV di Casa a Prima Vista.
1: No, che peccato.
0: Diventerà Garage a Prima Vista, dove due ricchi con 700.000 euro provano a trovare un garage per il loro scooter.
1: Sì, comodo.
0: Sempre andiamo su Trump, che abbandonerà l'idea di annettere la Groenlandia con le sue terre rare perché si concentrerà sulla ricerca dei garage.
1: Giustamente.
0: Di Cernusco sul Naviglio, che sono ancora più cari.
1: Sì.
0: Elon Musk vende la maggioranza delle quote Tesla per un box doppio in Piazza San Babila a Milano.
1: Benissimo.
0: Cambia la misura di riferimento dei box,
1: cioè?
0: Da metri quadrati a metri carati.
1: Giusto, come l'oro, ci sta, ci sta.
0: Dopo aver acquistato un box per 800.000 euro, una coppia di Genova lascia la macchina in casa e va a vivere in garage.
1: Bene.
0: Ci mette la cucina, ci mette
1: tutto.
0: Nuove regole anche per la Formula 1, i piloti che passano dai preziosissimi box devono pagare un cospicuo pedaggio.
1: Come?
0: Pena il sequestro della monoposto.
1: Ogni volta che passano
0: non gli conviene. O pagano oppure niente.
1: Ma dimmi te.
0: Cambiano anche i proverbi.
1: Sì.
0: Buonanotte sogni di garage.
1: Invece che sogni d'oro.
0: La mattina il garage in bocca.
1: Giusto.
0: Non è tutto garage quello che luccica. Quindi questo è il 2030.
2: Più peggio. Più peggio. Di

0: con l'ultimo disco di oggi, Peggio più peggio, versione best del sabato, hanno finito.
1: C'è giubilo nell'aria e quindi permettetemi di salutare Petra Loregiane e di darle appuntamento a lunedì alle 12.
2: Ciao,
0: saremo qui puntualissimi. Grazie
1: a me,
0: alla nostra...
1: niente, vabbè. No. Grazie, arrivederci a tutti.
0: Ma no,
1: sottoscritto.
0: Ma se non me lo lasci fare,
1: ho capito,
0: grazie alla nostra Linda Gravena in regia.
1: Ah, giusto.
0: Ma soprattutto grazie a Giovanni Vernia.
3: Ciao, fratello.
0: Senti, fratello. Lasciamo i nostri ascoltatori con un dubbione, dai, facciamolo.
1: Devo farlo?
0: Sì, devi farlo.
1: Ma sei sicura?
0: Sono sicurissima.
1: Giocare che il weekend è bello, da vivere senza dubbi.
0: Non so, ma oggi ti vedo mediano, ti sento anche un po' mediano, dai.
1: E allora un dubbione per voi, dai, per tutto il fine settimana ci penserete e poi lunedì alle 12 ci date la risposta. Ciao!
4: Ce l'abbiamo, ce l'ho. Ma quelli che ti chiamano insistentemente,

0: riesci a rispondere,
1: sì,
0: li richiami subito dopo e non ti rispondono. Li hanno rapiti gli alieni?
1: Sì, secondo me sì, è un rapimento alieno.
0: Mi sono svaniti o sono solo svampiti?
1: La stessa cosa.
0: No, secondo me si sono offesi.
2: È proprio questa. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. 34 anni fa la strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, il commissario capo Isidoro Priolo, memoria storica della polizia palermitana.
5: Ricordo il clima di quei giorni, il silenzio, la rabbia, lo sgomento, ma ricordo anche la dignità di tanti colleghi, uomini e donne delle istituzioni, che continuarono a fare il proprio dovere senza arretrare. In quel momento si capì che servire lo Stato non era una frase astratta, non era accademia. Significava esserci anche quando era pericoloso, significava proteggere la dignità dei cittadini, garantire il presidio di legalità nonostante tutto.
4: Il Papa nella terra dei fuochi, riscatto della società e della spiritualità in un territorio violato, l'invocazione di Leone XIV oggi ad Acerra. Stati Uniti, Iran, minacce, ancora nessun accordo anche se sembrava vicino. Teheran annuncia forze armate ricostituite durante la guerra. Il bivio Trump, nuovo attacco o tempi più lunghi per la diplomazia. Più di 6 milioni e mezzo di elettori italiani chiamati alle urne domani per le elezioni amministrative, coinvolti 894 comuni, 18 sono capoluoghi. Il calcio, ultima di campionato oggi, l'Inter a Bologna, stasera Lazio-Pisa, domani sera 5 gare decisive per le qualificazioni europee e l'ultima retrocessione. Il Giro d'Italia è in corso, la 14ª tappa da Aosta a Pila, 133 chilometri, con arrivo in salita il portoghese Eulalio in maglia rosa. Siamo a RDS Green, Paola Gubbiotti.
2: Gli effetti dei cambiamenti climatici sugli insetti impollinatori. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
6: Piantati e messi a dimora più di 100 alberi e più di 7.000 arbusti, creati circa 33 ettari di prati fioriti, installati 65 biohotel, 160 rifugi per impollinatori e più di 400 alberi habitat. Sono alcune delle attività realizzate nei 4 anni del progetto Life Bee Adapt, in 5 aree pilota distribuite fra Lazio, Emilia-Romagna e Marche. Le variazioni di temperatura e precipitazioni portano infatti a condizioni di sopravvivenza più ostili, con conseguenze sia sulla fisiologia degli impollinatori che sulla possibilità di reperire fonti di nutrimento a causa della scomparsa di alcune piante o dell'alterazione del loro ciclo vitale.
2: RDS Green torna domani alle 14.57.
7: Eccoci qua, cari amici, questo è il Guerriero Franchi Show, ma essendo sabato sono le storie del Guerriero Franchi Show a tenervi compagnia, storie selezionate da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio anche al nostro adorato Paguro che ci assiste.
7: Grazie, grazie.
2: Che ci protegge.
7: Sì, da ogni difficoltà.
2: Da infatti. Ogni difficoltà, sì, perché no, no. Se abbiamo dei dubbi lui comunque ce li risolve sempre.
7: Va bene. No, lui ne sa parecchio. Allora andremo ad affrontare tante cose fino alle 7 del pomeriggio in questo caldissimo weekend.
2: Caldissimo. Io sono felicissima che sia arrivato un po' di caldo, a dire la verità.
7: Un po' troppo, secondo me. C'è già a fa, ragazzi.
1: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
8: con il successo.

0: Kaisa su RDS.
1: Di che Kaisa parleremo oggi?
0: Allora, parleremo un po' di dei fatti che sono accaduti in questo 23 di maggio nei vari anni, una sorta di accadde oggi tra il serio e il faceto. Poi faremo un vero falso sull'automobile.
1: Oddio, il vero falso mi piace.
0: Lo so che ti piace, per quello lo faccio. Ci sarà ovviamente il perché si dice. E poi un po' di buone notizie di questa settimana in giro per il mondo.
1: Ma un po' di good news, sì, che fanno bene. Intelligenza artificiale che arriva negli alberghi, e se ne parla in particolare a Milano, ma ovviamente riguarderà anche tutta Italia. I prossimi 5 anni saranno rivoluzionari per gli hotel italiani e non solo. I gelati migliori, le gelaterie migliori del mondo sono quasi tutte in Italia. E infine 10 consigli per ridere, come si fa a ridere? Oh, abbiamo bisogno di ridere, certo. Ragazzi, in questo periodo pure parecchio.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio. Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a €4,98. Scopri di più su conad.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto Fragole e Limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.

0: facciamo?
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ah, dai ragazzi.
3: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Roberta Lanfranchi tra pochi minuti parlerà al popolo italiano, si affaccerà dal suo solito balcone,
6: sì,
5: e farà italiani!
6: Farò egoist!
5: Ah, beh, me lo ricordo.

0: sì, sarà per sempre sì, questa RDS. E adesso lì, che è successo?
1: Saremo io e te a Cussi, sarà per sempre
0: sarà sì. Sarà per sempre sì, Lina Roberta Lanfranco.
1: Va bene, allora parliamo di che cosa accadde il 23 di maggio nel corso degli anni nel mondo.
0: Beh, tante cose immagino.
1: E come? Partiamo dal 1430. Giovanna d'Arco viene catturata dai borgognoni durante la guerra dei cent'anni. Diventerà uno dei personaggi più celebri della storia francese.
0: Eh sì, terribile ma vero? Importantissimo da ricordare.
1: Sì, sì, sì. Nel 1934, io non lo conoscevo.
0: Pazza che salto.
1: Nasce Robert Moog, inventore del sintetizzatore Moog, strumento che rivoluzionerà la musica elettronica. Ne sai qualcosa?
0: No, non sapevo che il nome derivasse dal suo inventore. Sì. Come molte cose, tra l'altro, nella storia. Sì, sì, Moog, quella cosa che suona un po'
1: quella
0: così.
1: Roba lì, sì, sì, sì. Nel 1949 nasceva Paolo Rossi, calciatore, simbolo di un bel calcio, di gentilezza, insomma lo ricordiamo soprattutto nei mondiali vinti dall'Italia nel 82.
0: Come no? Sì, purtroppo non c'è più, ma è stato veramente un esempio e un'icona per tutti.
1: Andiamo al 1992, uno dei giorni più drammatici della storia italiana. Nell'attentato mafioso di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della storia. Ovviamente neanche di sì, scusate, della scorta, volevo dire che era uno dei giorni più tristi della storia italiana, questo volevo
0: poi
1: dire.
0: Purtroppo successe anche a Borsellino, come tutti sappiamo.
1: Certo, assolutamente sì. Un attimo che ho perso tutta la pagina. Adesso andiamo un po' in giro per il mondo. Ad esempio nel 1533, questa è una notizia un po' curiosa, Enrico VIII annullava il suo matrimonio perché voleva sposare un'altra donna.
0: Sì.
1: Risultato, litiga col Papa e crea la Chiesa Anglicana.
0: Mitico, mitico. Sì. Poi Nino Frassica lo ribattezzò, ti ricordi?
1: Cioè?
0: Il re che vendeva anche i formaggi. Enrico Ottaro. Questa è di Frassica. Enrico Ottaro. E c'era la foto con l'immagine di Enrico VIII che vestito da...

0: Da venditore di formaggi?
1: Da venditore di formaggi, okay, che vendeva la ricotta. Il titolo è Il ricottaro.
0: Ah, stupendo. Bellissimo, questa è stupenda.
1: Meraviglioso.
0: Nel 1985 The Coca-Cola Company lancia la New Coke, cambiando la formula storica della bevanda. La gente impazzisce, male, perché non l'ha presa benissimo. Proteste, lettere, indignate, crisi nazionale. E dopo pochi mesi, sì, praticamente sì, dopo pochi mesi tornano, insomma, alla ricetta originale.
1: Don't touch my Coke,
0: sì,
1: please.
0: Sì, sì, sì. L'ultimo, a proposito di formaggio, in Wisconsin, 2008, USA ovviamente, un camion si ribalta spargendo quintali di formaggio sull'autostrada e per diverse ore l'aria profumava letteralmente di pizza.
1: Beh, buonissimo.
0: Eh sì, decisamente, buonissimo. Però pensa quanto formaggio c'era sparso. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Allora l'Italia, amici di RDS, chiede un altro 23 maggio a Roberta Lanfranchi. Ci sarà un altro 23 maggio nella storia?
1: Ce ne sono a bizzeffe di 23 maggio in giro per il mondo. Allora, nel 2013 negli Stati Uniti un operaio rimane intrappolato dentro un bagno portatile, ma sembra i chimici quelli portatili,
0: sì, come no,
1: per 3 giorni. Viene salvato dopo aver bussato dall'interno mentre qualcuno era lì vicino.
0: Mamma mia, ragazzi, un'ansia
1: deve
0: pazzesca.
1: Essere ragazzi, 3 giorni sono interminabili là dentro. Pazzesco.
0: Beh, che sarà un metro per uno, poi quelle cose
1: forse
0: lì sono.
1: Sì, forse
0: sono
1: sì.
0: Io sarei impazzito. Va bene.
1: Credo.
0: Meno male che ce l'ha fatta. Sì, bisogna cercare in quei casi di mantenere la calma. A me è successo una mezz'oretta, 40 minuti una volta in ascensore alle 3 di notte e vi assicuro che è tutto meno che divertente. Poi per fortuna mi hanno portato al piano, come si dice.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile. Con Juventus e Roma in campo per contendersi.

0: Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
1: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Se non sbaglio, tra pochissimo parleremo di intelligenza artificiale.
7: Brava.
6: Vero?
7: Brava.
6: È arrivata.
7: In hotel.

0: Brains su RDS. Eccoci qua.
1: L'intelligenza artificiale che a te fa sempre impressione, che insomma quando ce ne parla
0: dipende
1: il nostro
0: da come
1: esperto
0: si usa, ovviamente.
1: Ma tutte le cose purtroppo si possono usare bene o male. Vedi l'uranio arricchito, per esempio. E tante altre cose. Vedi che so, un coltello da cucina, che insomma, che è nato con degli intenti.
0: Esatto.
1: Ed è finito male fin dall'antichità. L'intelligenza artificiale negli hotel sta diventando una realtà. Sai che il nostro Daniele Dasemmetta ci parla sempre di cose straordinarie, ma a volte lontane. In questo caso sembrano vicine. Il futuro delle destinazioni turistiche ormai è nelle risposte di un chatbot. Ormai è così.
0: Okay.
1: Così se il domani del settore alberghiero ha delle sembianze particolari, come so, tipo un robot faccendiere, questo sarà il domani, che sarà cuoco, sarà cameriere, ti rifarà i letti, capito? Ci sarà questo robottino nelle camere e questo praticamente è il futuro, capito? È una cosa meravigliosa questa qui. E adesso non ti piace,
0: però perderanno lavoro altre persone, quindi questo non mi spaventa.
1: Ah, questo qui vedi io questo che non ci avevo pensato, però vediamo un po' come andrà. Se oggi non sei, se un hotel non è sull'intelligenza artificiale, su lei praticamente non esiste.
0: Pensa.
1: La scelta è tra cambiare e sparire, lo dicono ormai gli esperti. È stata fatta un'inchiesta sugli hotel di Milano, ma che naturalmente rappresentano un po' insomma, gli alberghi di tutta Italia,
0: certo.
1: Attraverso anche un sondaggio di risposte fatte su vari siti. Pensa che tra l'altro, facendo la storia, i servizi alberghieri sono stati i primi in Italia acquistabili online, cioè la prima cosa che si è potuta acquistare online. Oggi acquistiamo tutto, qualsiasi cosa online. Nel 1998 ci fu l'esordio della possibilità di
0: prenotazione online degli hotel.
1: Esatto.
0: Penso, non lo sapevo.
1: È stato un record, la prima cosa che 98, ragazzi, ancora internet era insomma lentissimo.
0: Come
1: ti ricordi?
0: No?
1: Era tutto, quando si accendeva,
0: sì, è vero,
1: te ricordi quella roba lì?
0: E poi ci metteva un sacco di tempo,
1: dovevi aspettare chissà quanto,
0: tutti quei mugugni,
1: ti ricordi? E sperare che la linea andasse bene. Fra non più di 5 anni vedremo hotel dove robot e AI collaborano perfettamente con il personale umano. Gli avatar anticiperanno i bisogni del cliente prima ancora che lui li esprima, so se è chiaro. Quindi sa, l'intelligenza artificiale sarà proprio la mente dell'hotel, quindi che ne so, un assistente vocale in camera, esempio pratico, sarà in grado di rispondere a: portami un cuscino in più, abbassa la temperatura, la fragranza preferita, cioè tu entri e dici, vorrei sentire un po', tu qual è la tua preferita?
0: A me il fior di loto.
1: Mi fai sentire un po' di fior di loto. E arriva il fior di loto.
0: Ok.
1: Soprattutto se sono le 8 di sera, cioè il loto alle 8. Tu tutti i giorni alle 8.
0: Sì, alle 8
1: sentire
0: il fior di loto.
1: I totem intelligenti con riconoscimento facciale. Adesso già questo già hanno cominciato alcuni alberghi. Fine della storia dei documenti, che io sono pure contento che sti documenti, la gente deve sapere dove abiti, chi sei, quanti anni c'hai, che quello che fai. Adesso ci sarà come negli aeroporti, arrivi, ti inquadrano la faccia, ciao Guerrini, vai, camera 876. Capito? E questo sarà il futuro, insomma, molto vicino degli hotel e tante altre novità. Adesso non c'è tempo, ma insomma l'AI farà quasi tutto e il personale, come dici tu, non verrà cacciato ma si concentrerà sulle mansioni a più alto valore aggiunto.
0: Ok, va bene, l'importante è che rimanga.
1: Speriamo.

0: eccoci tornati insieme su RDS. Sai cosa? Qual era la tua curiosità?
1: La mia curiosità, se mai ti sei imbattuta in una struttura con riconoscimento facciale, sei in
0: ancora
1: aeroporto?
0: No, ancora neanche no. In aeroporto.
1: Neanche in aeroporto, no. Anch'io, perché si parla sempre di queste cose.
0: C'erano, ma io non sono andata.
1: Perché c'è in qualche aeroporto? Credo che Fiumicino, Linate, insomma,
0: sì, Linate sicuramente, ma probabilmente anche Fiumicino. Sì, c'è proprio la fila dedicata.
1: Ma perché tu hai paura che quando vai lì davanti quello ti faccia Roberta Lanfranchi?
0: Ma
1: benvenuta.
0: No, ma mica per quello!
1: E tutti fanno Roberta!
0: Credo
1: Roberta.
0: Ci si debba registrare prima, non è una cosa automatica, che tu vai lì e metti la faccia.
1: Beh, certo, quel sistema deve riconoscere una faccia che tu hai preregistrato.
0: Appunto.
1: Quando ti riconosce, ovviamente, come lo smartphone, no? La stessa
0: esattamente.
1: Cosa. Prima ti inquadra, poi capisce chi sei, e poi da quel momento in poi, però, ogni volta tu vai liscia, capito?
0: Sì. Quindi dobbiamo prima registrare. Tanto prima o poi arriverà anche
1: quello. Prima o poi, vabbè.

0: Ma poi voglio dire, riconoscimento facciale per Alan Franchi, ma c'è bisogno,
1: certo, del riconoscimento facciale.
0: Ma Alan Franchi, ragazzi,
1: capito,
0: cioè,
1: però c'è capito. Bisogno. No, ci mancherebbe altro. Vabbè.
0: Come quando sei nata, ti ricordi?
1: Deve valere per tutti.
0: I giornali, ti ricordi?
1: Che appena nata, sono nata.
0: Il giorno dopo, tutti i quotidiani scrissero: è nata Roberta Alan Franchi. Cioè, non c'era bisogno di riconoscimento facciale. Lo sapevano, quando uno è nata Roberta Alan Franchi, è nata Roberta Alan Franchi.
1: Vabbè, ti ringrazio per la fiducia, ma insomma non è andata.
0: Come si chiama il quotidiano
1: così?
0: Di Cremona? Il piccolo di Cremona, il Corriere di Cremona.
1: La provincia.
0: La provincia di Cremona, sì. ne parlò. È nata Roberta Alan Franchi. Storia.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: momenti di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: L'informazione del weekend di RDS è sempre in diretta, sempre con noi, quindi in linea ai nostri amici della redazione in diretta.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. 23 maggio, la strage di Capaci, nella giornata della legalità il ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, uccisi da Cosa Nostra 34 anni fa. Stati Uniti, Iran, stallo e minacce, colloqui in corso, si apprende da Washington, presentate alla Casa Bianca le opzioni per attaccare ancora, ma Trump vorrebbe dare più tempo alla democrazia. Atterrato a Malpensa l'aereo con i 4 sub che hanno perso la vita alle Maldive, i magistrati italiani condivideranno i risultati degli esami con gli inquirenti di Malé, il viaggio di ritorno concluso poco fa all'Istituto di Medicina Legale di Gallarate. Il Papa nella Terra dei Fuochi ad Acerra, Leone XIV, ha parlato alla Chiesa e ai fedeli di un territorio devastato dagli abusi e dall'inquinamento.
6: Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene.

0: voluto questo evento, sono coinvolte da Cagliari. Le regate sono disputate con gli AC-40, quindi imbarcazioni più piccoline di quelle che vediamo nell'America's Cup, ma comunque con lo stesso principio, barche volanti formate da 4 persone di equipaggio.
1: Questa è RDS.

0: faccenda, affaccendati, affaccendati. Tu stai applaudendo?
1: Sì, mentre parli, non si può fare.
0: Certo.
1: I politici vogliono questo, mentre parlano vogliono applausi.
0: Ma io non faccio la politica.
1: Siccome qualcuno il sabato non li vuole mettere gli applausi, le ovazioni,
0: vabbè,
1: te le faccio io. Solitarie.
0: Ma il sabato si è molto più tranquilli, no? Qua
1: è vero,
0: in radio,
1: sabato,
0: sì.
1: Non ci sono gli amici che disturbano.
0: Che disturbano. Il paguro c'è, eh?
1: Ah, vabbè, certo che pure la Lanfranchi, eh. Ah, Claudio, quando è che finisce? Il programma è qua, è là, va in pensione.
0: Scusate.
1: Scusate, non ci sono neanche gli scusate,
0: vedi,
1: meno male.
0: Oggi ti va benissimo.
1: Che bello il sabato.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
3: Con successo.

0: Amici di RDS, se ricordo il sommario iniziale, questo dovrebbe essere il momento del vero falso.
1: Bravissimo, questa settimana ci occupiamo dell'automobile. Allora.
0: Ok. Ma io devo giocare?
1: Sì, tutti possono giocare.
0: Ho capito, sì, ma alla fine tu. Vabbè,
1: a me chiedi. Sì, ma certo, ce la fai. Sì. Le auto nere si scaldano di più al sole.
0: Vero!
1: Bravo, la vernice nera, perché lo fai come se fossi concorrente di caduta libera. La vernice nera assorbe una quantità maggiore di raggi solari rispetto ai colori chiari, aumentando la temperatura interna.
0: Vedi, questa
1: la sapevo. La macchina scura stamattina, un bacio.
0: Ragazzi.
1: Assicurare le auto rosse costa di più.
0: Falso!
1: Bravo! Le compagnie assicurative non chiedono il colore del veicolo per calcolare il premio, ma si basano su parametri legati al rischio e alla cilindrata.
0: Io l'ho compilato i questionari online per le assicurazioni, non mi ricordo mai che ci fosse scritto colore.
1: Esatto. Gli pneumatici più grandi aumentano la velocità.
0: Falso!
1: È vero.
0: È vero.
1: Gomme dal diametro maggiore possono incrementare la velocità di punta del veicolo, ma tendono a far perdere qualcosa in accelerazione.
0: Lo vedi, io su quello puntavo.
1: Sull'accelerazione. È andata male. Invece no. Le donne in stato di gravidanza non devono usare la cintura.
0: Vero?
1: È falso.
0: Come no?
1: Il codice della strada impone l'obbligo anche alle donne incinte.
0: Ma poverino il bambino tutto
1: stirato. No, vabbè, la tieni un pochino più larga, ma assolutamente. L'esenzione è valida solo in presenza di una specifica certificazione medica che ne attesti il pericolo.
0: Scusate, è due sbagliate.
1: Non fa niente, mica.
0: Se sbaglio la terza.

0: mi ritiro.
1: No, no, è obbligatorio tenere a bordo il certificato di assicurazione.
0: Falso, non più. No, è vero invece, no, è vero, è vero.
1: Insieme alla patente di guida e al libretto resta un documento cartaceo o digitale fondamentale da mostrare in caso di controllo.
0: E cos'è quella cosa che non serve più invece, che non è più fondamentale? Forse ha il certificato di proprietà. Mi sono confuso, okay. Il certificato di proprietà che secondo me non è più, c'è più bisogno perché lo controllano online, credo.
1: Allora, te ne faccio un'altra. Serve un'intera notte per ricaricare un'auto elettrica.
0: Falso.
1: Giusto. Con le moderne colonnine a ricarica rapida e le tecnologie attuali è possibile completare una ricarica in poche ore o recuperare gran parte dell'autonomia in circa 30 minuti. La mia ci mette 2 ore e mezza, 3 massimo.
0: Vedi, poi dipenderà pure dall'auto, mica saranno tutte uguali, si ricaricheranno tutte allo stesso modo, con lo stesso tempo.
1: Questo non lo so, la mia è piccola piccola.
0: Appunto, dico, magari una più grande ci vuole più tempo, non lo so, comunque intera notte mi sembrava troppo.
1: Vabbè, dai, non sei andato malissimo.
0: No, beh, insomma, ne ho sbagliate più dell'altra volta. Quindi io direi basta.

0: music.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze.
3: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon

0: Posta nostra Gaia su RDS. Allora, ci interrogavamo sulla veridicità di una delle domande che avevo fatto sul vero falso. Cioè, è obbligatorio tenere a bordo il certificato di assicurazione. E c'era scritto vero. E ci è venuto il dubbio, ma è ancora obbligatorio oppure no? E Claudio, insomma, si è andato a informare, che è un po' più...
1: No, vabbè, con la, insomma, l'intelligenza artificiale online non è più obbligatorio esporlo, e questo lo sappiamo, cioè tenerlo sul finestrino, sul parabrezza, eccetera. Mentre invece pare, insomma, la maggior parte dei siti dicono che ancora una copia in auto sia obbligatorio tenerla, okay, su richiesta delle forze dell'ordine.
0: Ovvio, ovvio, va bene.
1: Questa dovrebbe essere la situazione attuale.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, puoi fare il cibo religioso.
3: Perché se no...
4: Ma ne sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. Ha ha ha ha.

0: Mogli di Saio.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
2: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Questa estate, accendi il tuo glow! Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: 3, 2, 1.
4: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
5: Top, game, set, match.
4: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
14: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
13: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
14: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
15: C'è una sequenza mixata che sta per partire su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Partiamo con l'amico di Claudio, l'introvabile Bresh.
16: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.
17: La nostra musica detta il ritmo della tua vita. E vai

0: l'ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds, che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Ti posso chiedere un dubbio d'inglese, visto che sono arrivato quasi al 700° giorno?
0: Ma io non è che sono una professoressa, sai che non è che sono bravissima.
1: Beh, ne sai più di me, però.
0: Ma non so, prova un po'.
1: Cioè, il titolo di questa canzone,
0: sì,
1: me lo sono sempre chiesto, no? Cioè, significa non dimenticarmi. Cioè, no,
0: sì,
1: aspetta. Sì, non dimenticarmi,
0: sì,
1: no? Perché non è semplicemente don't forget about me e invece don't you forget about me? Cioè, perché sta locuzione così più complicata?
0: Probabilmente è un rafforzativo.
1: Non tu, è un rafforzativo. Perché nella mia testa è don't forget about me. Io penso che l'avrei fatta ancora più breve, don't forget me.
0: Don't forget
1: però
0: me.
1: Loro dovevano riempire tutto un ritornello.
0: Probabilmente è la metrica. Adesso mi informo,
1: No, vabbè, è una locuzione, capito? Un po' pomposa, diciamo così.
0: Lo so.
1: Però avrà un senso sicuramente. Salutiamo i Simple Minds.
0: Sto cercando.
1: Che ci ascoltano sempre.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, cioè, me l'hanno detto. E a tra poco.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso.
10: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Cerchi il

0: meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico, mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
7: Cari amici, le gelaterie migliori del mondo stanno quasi tutte qui, in Italia. Beh, insomma, almeno su questo siamo forti, diciamocelo, no?

0: Love Yourself, Justin Bieber su RDS.
1: L'Atlante gastronomico online, sì. Taste Atlas, che cataloga tutti i piatti tradizionali, gli ingredienti, gli indirizzi gastronomici di tutto il mondo, è una sorta veramente di mega contenitore online, ha lanciato una sua selezione dei 100 più iconici gelati nel mondo.
0: Adesso ve li diciamo tutti.
1: No, perché sei pazza, io non c'ho, ho pure tossito prima. E non è una classifica in senso stretto, cioè non è una classifica dal primo a dopo,
0: okay, okay.
1: Ma i primi 100, diciamo, i primi 100, non c'è un uno e un centesimo, quindi nei primi 100 ci sono tra 128 posizioni su 100 sono italiane,
0: però
1: cioè abbiamo praticamente il 30% quasi delle gelaterie mondiali, perché in realtà poi andando a guardare non è tanto il gelato ma è la gelateria, cioè proprio la molto spesso artigianale, che è entrata in questa classifica, quindi e noi vi diciamo quali sono quelle italiane, non è pubblicità, qui stanno naturalmente in un elenco di 100, non ve le dico tutte 28, ma sostanzialmente le prime che vengono citate sono a Firenze, non so se in ordine, ripeto, ma sono citate con questa cronologia,
0: sì.
1: E sarebbe il Vivoli di Firenze, i fiorentini lo conosceranno sicuramente, dal 1929, con gestione familiare, approccio artigianale rigoroso, e il gusto numero uno è la crema, densa e vellutata.

0: Okay.
1: Il Badiani, sempre a Firenze, fondato nel 1932, sono tutte gelaterie storiche, ragazzi.
0: Sì.
1: Specialità della casa è il Buon Talenti, una crema a base di latte, panna e uova, ispirata alla tradizione fiorentina.
0: Ok.
1: Poi c'è la Carraia, sempre a Firenze.
0: Mamma mia, ma Firenze va fortissimo col gelato.
1: No, le hanno divise per città, ve ne dico tre, poi le altre. Le...
0: Ok.
1: Non me ne vorranno gli altri fiorentini. La Carraia, con affacciata sull'Arno, linea classica, la sua specialità è ricotta e pera.
0: Mamma mia, deve essere sublime.
1: A Rimini c'è la Romana, che conosciamo,
0: sì,
1: sicuramente, perché
0: certo.
1: A Rimini ci andiamo, ci siamo stati molto spesso. Latte selezionato, basi preparate ogni mattina. Infatti, quando vai a Rimini e vuoi un gelato, ti dicono obiettivamente, senza annullatorio da tutte le altre gelaterie,
0: sì, sì.
1: La Romana
0: la
1: è
0: Romana.
1: Da provare. Parliamo a Roma Giolitti, considerata dal 1900 una pietra miliare dell'arte fredda nella capitale. Poi sono stato sempre, ho abitato all'Eur, Giolitti all'Eur, l'ho sempre frequentata.
0: Sì.
1: E tra i suoi gusti più apprezzati, il riso. Un po' granuloso, dovuto proprio ai chicchi spezzettati. Poi c'è anche la Fata Morgana a Roma, molto famosa.
0: Mm-hmm.
1: Citazioni veloci per Gelateria Nico a Venezia,
0: sì.
1: Pepino a Torino,
0: sì.
1: E a Milano invece c'è Marghera o il Massimo del Gelato.
0: Ragazzi, poi Marghera è una roba da sogno.
1: Esatto. Non tralasciamo Vico Equense, Napoli, con Gelateria Gabriele,
0: mm-hmm.
1: Che Don Peppinu a Catania.
0: Bello.
1: Gelateria Cesare di Reggio Calabria, e c'è anche Gelateria Giardini di Marzo, bellissimo anche come nome, di Varazze, provincia di Savona. Queste sono alcune delle 28, diciamo, gelaterie più forti del mondo, perché questa è una classifica mondiale. Le altre 70 stanno sparse in giro.
0: Okay.
1: È un bel record, direi, questo,
0: come?
1: No?
0: Avrei

0: Hey Brother Avicii su RIS. Dice adesso Claudio Guerrini mi ha fatto venire una voglia di gelato. Io poi non sono un'amantissima del gelato, eh?
1: È vero.
0: Devo dire che se posso scegliere non scelgo il gelato, ma se mi portate un buon gelato alla nocciola io vi sarò grata per sempre. Nocciola allora, è proprio il mio gusto preferito.
1: È tanto poi che non facciamo un sondaggio sul gelato, magari la prossima settimana potremmo farne un'ora interattiva.
0: Sì, lo faremo.
1: Qual è il gusto di questa estate, per dire? Perché ormai è estate, ragazzi, è arrivato.
0: Ormai sì.
2: Anche la prossima ora.

0: e di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
5: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Stati Uniti-Iran, l'accordo potrebbe arrivare a breve secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre Teheran fa sapere che il programma nucleare non verrà discusso in questa fase. Possibile una nuova proroga della tregua per 60 giorni, fa sapere poco fa il Financial Times. 23 maggio, giornata della legalità, nel ricordo della strage di Capaci, commemorando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di avvio della riscossa civile in quel giorno, dalla memoria alla ricostruzione del futuro, secondo Giorgia Meloni. Il Papa nella terra dei fuochi, di scatto della società e della spiritualità in un territorio violato, l'appello alla popolazione e alla Chiesa di Leone XIV ad Acerra. Rientro in Italia, ora esami medico-legali a Gallarate per i 4 sub che hanno perso la vita alle Maldive. Rimpatriato nei giorni scorsi il corpo della quinta vittima, i magistrati italiani condivideranno informazioni con gli inquirenti dell'arcipelago. In vigore da oggi il nuovo decreto contro il caro energia varato dal Consiglio dei Ministri, proroga del taglio delle accise e stanziamenti per gli autotrasportatori. Sentiamo Roberta Lupi.
6: Provvedimento valido fino al 6 giugno, stabilisce la riduzione pari a 5 centesimi al litro per la benzina e 10 per il gasolio. Per le imprese dell'autotrasporto stanziati ulteriori 200 milioni che si aggiungono ai 100 già previsti nei precedenti decreti. Tra le misure fissate c'è anche il dimezzamento da 60 a 30 giorni del termine per il rimborso trimestrale delle accise. Ricostituita la consulta generale per l'autotrasporto, tavolo permanente di confronto fra il governo e le imprese. È stato sospeso lo sciopero dei tir programmato dal 25 al 29 maggio.
5: Ciclismo, Giro d'Italia, battute finali della 14ª tappa in salita da Aosta a Pila. In testa c'è il danese Jonas Vingegaard, virtualmente in maglia rosa. Formula 1 alle 18 a Montreal, la gara sprint, Mercedes in prima fila con Russell e Antonelli. Domani il Gran Premio del Canada. Il calcio, tra un'ora Bologna-Inter, ultima di campionato che prosegue stasera con Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le partite che decideranno le qualificazioni europee, l'ultima retrocessione in Serie B. Questa è RDS.
7: Se avete scelto di ascoltare RDS e se siete capitati nel Gorilla Franchi Show Le Storie, non cambiate canale, sappiate che siete incappati nel programma universalmente riconosciuto come il migliore. Ecco. No, è vero.
8: Ma che esagerato!
7: No, secondo Atlas, dice questo Atlas che comunque se parliamo di radio, il Gorilla Franchi Show di Milano e di Roma, che va in onda in tutta Italia, è sicuramente il miglior programma radiofonico in assoluto.
8: Va bene.
7: Con il 99% di gradimento.
8: Dove quell'1% è finito?
7: Quel
8: a mangiare il gelato.
7: È il nostro direttore.
8: Ecco.
7: L'1% è il direttore, non gli piace. Il direttore non
8: ci rema contro.
7: Ci rema contro.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo.

0: passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di

0: Runway Lady Gaga con Doechii in chiusura di sequenza mixata su RDS. Cari amici, è uscito il nostro cabaret di questa settimana su tutti i social di RDS, quindi Instagram
1: è fuori
0: ora. Il cabaret Instagram, TikTok, Facebook, c'è la versione integrale su YouTube.
1: Sì, compresi gli errori e le cose, cioè, non tagliata.
0: Ho detto tutto? Forse sì.
1: Sì, esatto, sì, credo sì. Anche in paradiso credo se lo guardano.
0: Non so.
1: Sì.
0: Allora, tra poco c'è il perché si dice.
1: Ah, ecco, quello volevo dire, il perché si dice.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler Sgrassatore Universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Cerchi il meglio per

0: I tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Amici, tra poco su RDS in radio ci sarà il Perché si dice, in TV invece andrà in onda L'Inferno di Cristallo.

0: RDS alias la radio 100% grandi successi, in collaborazione con la RDS Social TV, con tutti i social, con il sito rds.it, con le nostre app, presenta
1: Perché si dice.
2: Benissimo, perché si dice fare una cosa di soppiatto?
0: Perché il soppiatto è il sottopiatto che non si vede, sta sotto il piatto e non si vede, quindi un po' di nascosto. C'entra niente.
2: Allora, cos'è il soppiatto? È un aggettivo che si usa esclusivamente nelle locuzioni simili uscire di soppiatto, entrare di soppiatto, e propriamente vale appiattandosi, ok? È composto con il prefisso so, b, che è il latino sub, sotto.
0: Sotto il piatto, infatti io quello dicevo.
2: E l'aggettivo piatto, che è tratto proprio dal latino medievale platus, che vuol dire largo e aperto, quindi schiacciato. Quindi la persona che entra di soppiatto,
0: certo,
2: figuratamente ovviamente, si appiattisce, si schiaccia per ridurre il volume e non farsi vedere.
0: Certo, certo. Beh, sì, se uno pensa a sub piatto, esatto, certo, pensa a qualcosa del genere. Sì, sì, beh, questa ci si poteva arrivare, diciamo.
2: Allora, al posto di perdere la bussola, si dice anche perdere la sinderesi.
0: Anche la trebisonda.
2: Anche la trebisonda, però un'altra cosa.
0: Che cos'è questa cosa?
2: Perdere la sinderesi.
0: Mai sentito.
2: È proprio un sinonimo spaccato per perdere la bussola. Allora, linguaggio filosofico significa capacità di connettere.
0: Ah, la sinderesi.
2: La sinderesi nella filosofia medievale indicava la capacità di saper distinguere il bene dal male.
0: Certo.
2: La parola deriva dal greco sinteresis, cioè vigilanza, che è un derivato di sinterein, custodire nel proprio io, quindi buon senso e discernimento. Quindi in senso figurato, perdere la sinderesi significa perdere la bussola e il controllo dell'io, diciamo il senno. Ecco.
0: Da qui la famosa canzone.
2: Cioè?
0: I'm singing in terrain. Credo, mi ricordo.
2: Ci ricordiamo perché diciamo lupus in fabula?
0: Lupus in fabula, vabbè, è chiarissimo perché da dove deriva, da dove deriva, da quale latinismo, da quale scrittore latino?
2: Allora, in realtà prende origine dal fatto che nelle favole si descriveva il lupo come un animale molto cattivo.
0: Eh beh,
2: tanto che, esatto, tanto che la sua presenza faceva ammutolire le persone. Un suo corrispondente, l'altra locuzione, altrettanto famosa, parli del diavolo, spuntano le corna.
0: Sì.
2: Ok,
0: vero, certo.
2: E quindi insomma questo è

0: poi vediamo cosa. Ah, perché si dice in pompa magna?
1: Ecco, questo non lo so, sta pompa.
0: Allora,
1: magna vuol dire grande.
0: Deriva
1: pompa
0: dalla
1: vuol dire
0: voce
1: da pomposo, no?
0: Deriva dalla voce latina pompa, tratto dal greco pompè, che significa invio, impulso, trasporto. E quindi da qui il senso di corteo per nozze, trionfi o altre solennità nelle quali si portava in processione nell'antichità i simulacri degli dei. E quindi durante questa processione, chiamata appunto pompa, era d'obbligo indossare vesti sfarzose e molto eleganti in segno di rispetto per la divinità che si portava in trionfo, da qui in pompa magna.
1: Ecco anche il nome, infatti Pompeo dà l'idea di grandezza, no? che si sono dati parecchi romani imperatori.
0: Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: eccoci tornati insieme qui su RDS.
1: Un ultimo perché si dice, ce lo dai.
0: Perché diciamo essere o andare in braccio a Morfeo?
1: Perché se dormire, no? Morfeo
0: sì.
1: È colui che ci culla durante la notte.
0: Mitologia classica, greco-latina, Morfeo era figlio del sonno e della notte,
1: ecco.
0: E il principe dei sogni, per questo era ritenuto una personificazione divina del sogno. Questo dio, quindi Morfeo, era raffigurato come un vecchio con le ali e con una corona di papaveri, mentre gli stemmi del sogno e del sonno erano papavero e la bacchetta magica. E questa bacchetta magica aveva il potere di addormentare.
1: È vero, io lo dissi una volta a una mia ex che non conosceva questa mitologia greca né latina, disse: stanotte che fai? Sai, stanotte vado in braccio a Morfeo. Lei, che schifo, lo sapevo.
0: No, non ci credo.
1: Si pensavo fosse un mio amico.
0: Tra l'altro, curiosità, la morfina,
1: certo,
0: usata in medicina, deve il nome proprio a Morfeo.
1: Cioè, perché ti fa prendere sonno, in qualche modo addormentare.
0: Esatto.
1: Già.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali.

0: E superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Gli immancabili consigli di Claudio Guerrini del sabato pomeriggio. Tra poco su RDS i consigli su come ridere. Io ci sto.

0: Rolling Stones, The Colors su RDS.
1: Allora, ridere fa bene, lo dicono tutti, è una terapia positiva, ci fa sentire meglio, ci fa guardare la vita in maniera più positiva, insomma interferisce anche in maniera positiva sulla salute. E allora l'Università di San Diego ha detto e confermato tutto questo, i neuropsicologi di tutto il mondo lo dicono, e allora 10 consigli per ridere, per okay. ridere, per ridere. Abituarsi a trovare almeno 2 spiegazioni alternative bizzarre ai diversi eventi. Succede una cosa? Cerca di immaginare qualcosa di divertente come alternativa a quella cosa lì.
0: Okay.
1: Che so, io prendo una papera e magari tu ti immagini io che ne prendo altre, cioè trovi una chiave più ironica di un avvenimento.
0: Ok, e già lì si sorride.
1: C'è chi lo fa anche sul tragico a volte in maniera anche
0: sì,
1: un po'
0: decisamente
1: un po' azzardata, diciamo così, però pare che sia anche quello un modo per cercare di superare
0: drammatizzare, certo.
1: Sì, anche le cose drammatiche, appunto. Eliminare dal proprio lessico parole negative, come no, non, senza, nessuno, negativo, pochino, dramma, disastro, tragedia.
0: Allora, dramma, cioè, disastro, tragedia, ok, ma il no, neppure, pochino, lo diciamo, come fai?
1: Infatti qui dice eliminare, però è un gioco, diciamo, però
0: sì.
1: tentando magari in una giornata di non dire mai no, magari c'è più positività. Questo dicono uno psicologo.
0: Ci proveremo, va bene. Rievocare
1: una situazione divertente, ripensarla nei minimi dettagli. Ti è successo qualcosa di divertente?
0: A me succede di ripensare a cose divertenti, sì, e di aggiungere dettagli, magari con la memoria.
1: Esatto.
0: Andare a contornare, sì, a me capita spesso.
1: Guardarsi allo specchio e fare 5 facce strane. Ci fai 5 facce strane in televisione?
0: Allora, la prima è questa. La seconda,
1: bella,
0: con gli occhi così. La terza.
1: Fa strano.
0: La terza, faccio la linguaccia. Ma sai, non me ne vengono più.
1: Speriamo che Marco Caputo stia registrando queste immagini per poterle mettere sui social.
0: Più che altro per farci delle gif. Le altre due non lo so, adesso ci devo pensare. Va bene.

0: Vabbè, segniamoci questo talk.
1: 3 su 5 l'ho fatte, via.
0: Mettere una matita tra i denti e guardarsi allo specchio. C'hai una matita, una
1: no,
0: penna?
1: No, no, non ce l'ho.
0: Sai perché? Perché mettendo una matita tra i denti sei costretta ad avere una sorta di
1: sorriso.
0: Risata,
1: okay.
0: Di sorriso. Circondarsi di persone positive e divertenti. Infatti tu vedi 4 ore al giorno me.
1: Esatto, quindi, beh, io perché sono
0: sempre, triste.
1: Ma no, no, non è vero.
0: Quando si guarda una foto, immaginare 3 possibili interpretazioni buffe. Anche una foto tua o di amici,
1: okay.
0: Capito? In versione. Scegliere una parola e associarci 5 caratteristiche positive. Che
1: sì.
0: Sono Claudio Guerrini, associa 5 cose positive a Guerrini, non le trovi?
1: No, guardare sempre
0: guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.
1: Sì.
0: Tra l'altro ci dicono gli psicologi, attenzione, il bicchiere è sempre mezzo pieno, perché metà c'è liquido, l'altra metà c'è aria, quindi il bicchiere è sempre pieno. Il bicchiere è pieno sempre, metà
1: è
0: acqua
1: vero,
0: e metà aria.
1: È vero, quindi via bicchiere mezzo vuoto.
0: Esatto, e ricordarsi che le persone che ridono di più si ammalano di meno. Se pensate a questo, vi viene più voglia di ridere.
1: Vero.

Guarda Roby, ti faccio un esempio di una cosa che mi fa ridere, la dico male, amici di RDS. Adesso proprio pochi minuti fa, prima di venire qui in radio, stavo vedendo l'ultima ospitata di Tony Bongi, che fa finta di essere il regista di una fiction che si chiama La mamma dei cani. E l'intervistatrice, che era dito nella piaga tra l'altro, perché c'è sempre un ospite dalla Jalapas, gli chiedeva: che differenza c'è tra serie TV e fiction? Capito?

0: che differenza c'è? E lui, ecco perché il gioco di parole, e lui subito risponde: beh, innanzitutto hanno le stesse lettere, quindi lo stesso numero di lettere.
1: Cioè,
0: la differenza la fanno le vocali, dice, le vocali. Ma adesso ovviamente io non ho qui il tempo di citarle tutte. Cioè, se, cioè cose che hanno un senso, se tu le prendi logicamente hanno un senso perché sono vere,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: dette in questa maniera fanno ridere perché noi spesso utilizziamo metafore. Lui invece va dritto sulla realtà e quello a me fa tantissimo ridere.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
5: Buon pomeriggio. Iran e Stati Uniti verso la proroga della tregua di 60 giorni. Le parti sarebbero vicine ad un'intesa, come fanno sapere i mediatori alla stampa internazionale. La Repubblica Islamica parla di divergenze ridotte e spiega che il programma nucleare non sarà discusso in questa fase. Ma Trump avverte 50 e 50 tra accordo o attacco. Decisione entro domani. 23 maggio, giornata della legalità, ricordo della strage di Capaci. Avvio della riscossa civile, afferma il capo dello Stato Mattarella, commentando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il Papa nella Terra dei Fuochi, ad Acerra, Leone XIV, ha invocato riscatto civile e spirituale alla popolazione e alla Chiesa di un territorio devastato dagli abusi.
6: La cultura ecologica, scriveva Papa Francesco, non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo e una spiritualità che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico.
5: Ora lo sport, Gianluca Teodori.
7: Al Giro d'Italia, successo di tappa e conquista della maglia rosa per il danese Jonas Vingegaard, primo sul traguardo di Pila, domani quindicesima frazione da Voghera a Milano. Formula 1 a Montreal, appena 68 millesimi tra i due piloti Mercedes in prima fila, George Russell e Kimi Antonelli, leader del mondiale in Canada, parte la gara sprint sul tracciato di Notre Dame, più tardi le qualifiche, domani il Gran Premio. A Cagliari, primo evento di avvicinamento all'America's Cup di Napoli del 2027, due team italiani in testa nelle regate e il tempo delle barche volanti, spiega RDS Francesco Ettore, presidente di Federvela.
8: In tutto un altro modo di andare in barca, dietro questi team ci sono centinaia di ingegneri che studiano quello che è una normalità, quello di volare sull'acqua, e quindi la tecnologia qui è nella massima potenza, è come essere nella Formula 1 del mare, quindi qui si studia veramente ogni singolo dettaglio, barche che oggi raggiungono e superano la velocità del vento.
7: Serie A, l'epilogo, calcio d'inizio per Bologna-Inter e l'ultima partita per i campioni d'Italia. Lazio-Pisa alle 20:45. Questa è RDS.
9: Nuovamente vi auguriamo un buon sabato pomeriggio, cari ascoltatori di RDS. Questo, nello specifico, è sempre il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento del sabato.
4: Però è rimasta la curiosità di cosa fa ridere a te, scusa, perché non ne abbiamo parlato. La situazione, la cosa ti fa più ridere prima
9: allora,
4: delle news?
9: Allora, no, anche a me i giochi di parole, perché quando tu li fai io mi diverto sempre tanto. In generale, in realtà è la reazione della gente alle varie situazioni.
4: Bene.
9: Le facce soprattutto mi fanno ridere, non tanto gente che cade, vabbè, quello sì, fa sorridere, ma le reazioni della gente particolarmente.
4: Che a volte sono più buffe

0: Uomini soli, pu, era RDS naturalmente che ve la trasmetteva qui nel sabato pomeriggio. Che è successo?
1: Per chi ha sentito la mia stessa scaletta era Drive Safe di Mike Smith.
0: Veramente? Tu avevi questa?
1: Io avevo questa.
0: Io da qui ho sentito Dio dell'Ecito.
1: probabilmente avevi una finestra aperta e passava una macchina con quella canzone.
0: Ah, ok, può devo darsi. Chiuderla allora. Chiudetela, grazie.
1: Amici, un po' di good news, un po' di buone notizie successe questa settimana, un po' dappertutto, perché ormai siamo murati di notizie brutte. Allora magari il sabato un po' di notizie leggere ci stanno. Ne abbiamo parlato in settimana, ne hai parlato proprio tu, in Italia sono aumentate le bandiere blu.
0: Sì.
1: Sono stati premiati 257 comuni italiani con la bandiera blu, insomma è stato un buon riconoscimento.
0: Sì.
1: Poi tra pulizia di spiagge, boschi e laghi, tantissimi volontari e studenti hanno partecipato alla Settimana Verde in Italia, ovviamente, dedicata alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente.
0: Ok, beh, questo partecipare a questa iniziativa è sempre positivo.
1: Finalmente, dopo settimane di piogge temporali, le previsioni annunciano il ritorno del bel tempo, delle temperature più miti in gran parte dell'Italia. Questa già per noi è una bella good news.
0: Ormai è già qui il bel tempo, e anzi fa molto caldo oggi.
1: Sì, decisamente. Nel Golfo di Napoli è stato collaudato con successo un robot sottomarino autonomo, utilizzato per studiare e proteggere gli ecosistemi marini. Mi sembra una cosa grandiosa questo.
0: Beh, ecco, quando la tecnologia va su cose belle e positive, sì, certo.
1: In Calabria invece è tornata la settimana del mare con incontri tra sport, scienza e tutela ambientale per valorizzare il Mediterraneo. Andiamo un po' in giro per il mondo, perché sì, c'ho tempo. Negli Stati Uniti un cane scomparso durante un trasloco, caro, è riuscito a ritrovare la sua famiglia dopo 150 giorni.
0: Mazza, come ha fatto? Vabbè.
1: È stato riconosciuto grazie al microchip.
0: Ah, vedi.
1: Avendo il microchip ovviamente è un po' più semplice. E la, insomma, reunion è diventata virale sui social, ecco perché ne siamo a conoscenza.
0: Pensa che felicità quando l'hanno rivista.
1: Tutto il quartiere ha pianto tantissimo, perché insomma questo cane era amato da tutti.
0: Certo.
1: Invece ci spostiamo in Australia, perché in un acquario australiano un pinguino maschio ha iniziato spontaneamente a prendersi cura di un piccolo rimasto senza genitori, un pulcino.
0: No, che
1: carino. I veterinari hanno raccontato che dorme accanto al pulcino e lo protegge dagli altri animali. Ma non è stupenda questa cosa?
0: A me una cosa che mi commuove sono le storie di animali e di persone anziane.
1: Sì.
0: A me gli anziani e gli animali, ragazzi, sono le mie, scusate il termine, virgolettato, specie protette.
1: No, è vero, sono d'accordo.

0: con te. E faccio l'ultima: in India migliaia di persone, tra bambini, anziani e volontari, hanno partecipato a una gigantesca giornata ecologica piantando oltre 10.000 alberi per contrastare il caldo estremo.
1: Esatto, anche per migliorare la qualità dell'aria,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Decisamente.
1: Bella questa nuova coscienza ecologica che gira per il mondo.

0: aranciata fra quintale su RDS.
1: Siamo arrivati, come capita in questi giorni, al collegamento con la nuvola dell'Euro a Roma,
0: sì,
1: perché abbiamo il nostro inviato, ragazzi. E che inviato?
0: Beppe De Marco, perché è la festa nazionale del lavoro, quindi ci colleghiamo con te. Ciao Beppe!
2: Ciao ragazzi, buon fine settimana. Siamo arrivati all'ultima giornata, siamo al centro congressi La Nuvola, siamo all'Euro a Roma per il Festival del Lavoro, l'ultimo giorno, però anche oggi ci siamo divertiti. Dallo stand RDS abbiamo accompagnato il pubblico con i grandi successi, con le interviste, le dirette live, fra i temi più discussi del festival, i giovani, il futuro dei giovani, la legalità, la cultura, il cambiamento sociale e poi tanti ospiti, tante interviste, fra questi carinissima Carolina Crescentini, Antonio Gerardi, anche Jacopo Gubitosi del Giffoni Film Festival. E si chiudono così tre giorni molto partecipati, molto belli, molto molto intensi qui alla Nuvola di Roma, tra incontri, idee, musica, e ne usciamo sicuramente arricchiti. Il Festival del Lavoro tornerà l'anno prossimo e sarà 18ª edizione. Grazie a tutti e buona serata.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per

0: acquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, ma così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: C'è un'altra fantastica, Claudio ride quando io do
5: come
4: tutti gli aggettivi.
5: Come fai a saperlo che ancora non è arrivata?
4: C'è Taylor Swift, Black Eyed Peas, c'è Emma e Will You Send the News.
6: Su RDS trovi la tua musica preferita, senza doverla cercare.

0: Guarda, questo Huey Lewis è un personaggio inviso alla nostra redazione. Perché ci si mette sempre in mezzo. Cioè, perché prima la formazione originale era Gianluca Teodori and the News. Perché giustamente fanno parte della nostra redazione quelli che ci danno le news.
1: Certo.
0: Poi c'è dovuto arrivare Lao Petrilli and the News.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto Guido De Santis, è arrivato Guido, ma Guido De Santis and the News, più tutti gli altri.
1: Sì.
0: Alla fine è arrivato Huey Lewis, solo perché c'è un nome un po' più esotico, un po' più internazionale, da fregata e ha fatto questa canzone.
1: Esatto, e questo è il vero segreto. Sì, è questo.
0: Ragazzi, la storia della musica e delle news di RDS.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN, gruppo A2A.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale Decisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25.

0: 5 giugno con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Tra poco finisce il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Incosciente, incosciente.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Ultimo, Romantica.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Trasmette Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Ed Sheeran ha deciso di scendere in campo in prima persona per salvare dalla chiusura definitiva il centro giovanile della sua città natale, che è Framlingham, un luogo che rischiava di chiudere dopo 20 anni di attività, e quindi lui non si è limitato a evitare il fallimento della struttura, ma ha presentato al consiglio un piano per ricostruirla da zero e modernizzarla. Il nuovo centro prenderà il nome di Framfam e diventerà quindi un polo all'avanguardia per i ragazzi della zona. Creeranno sale per le prove musicali, uno studio d'arte, ci sarà la palestra, ci saranno spazi dedicati a corsi di cucina, ci sarà una biblioteca molto, molto ricca, e tutta l'operazione sarà finanziata da Ed Sheeran attraverso la sua associazione benefica, che è la Framlingham Foundation Trust. Noi ci sentiamo Castle on the Hill.

dalle sue radici, ha finanziato borse di studio per acquistare strumenti musicali, per farli acquistare ai ragazzi sotto i 18 anni che volessero fare musica, ha pagato lezioni, ha affittato sale prove, insomma è veramente stato sempre molto generoso nei confronti proprio dei ragazzi giovanissimi delle sue parti che volessero fare musica, e ne ha fatte tante di donazioni, ma ha sempre tenuto un profilo basso, nel senso che lui ha aiutato anche pub locali, club ricreativi, famiglie in difficoltà durante i periodi di crisi, per esempio durante la pandemia, ma l'ha fatto in modo anonimo, e questo si è saputo solo grazie ai ringraziamenti dei residenti e di quelle persone della sua comunità, perché lui non ha mai pubblicizzato, diciamo, questo tipo di azioni, e secondo me chi fa del bene veramente non lo deve mai pubblicizzare, perché il bene vero non si sbandiera ma lo si fa, punto e basta. RDS Music for You. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, vi auguriamo una buonissima domenica.
1: Certo.
0: E poi noi ci risentiamo lunedì per un'altra settimana del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Anche se sarete senza di noi, speriamo sia comunque una buona domenica.
0: Lo sarà.
1: Ci saranno i verdetti finali del campionato di calcio, insomma, di cui tu sei una grande, insomma,
0: sì,
1: fan.
0: Estimatrice, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Lunedì parleremo, insomma, lunedì potremo parlare, pensa, fare tutto un riepilogo sul campionato di calcio, sulla storia del campionato, vincitori,
0: ecco,
1: e vinti di questa Serie A.
0: Prevedo un Robertario,
1: Robby,
0: lunedì.
1: Secondo me arriverà un Robertario.
0: Ecco.
1: Preparati e studia.
0: Baci a tutti, grazie Paguro.
1: Ciao, buon weekend.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Solita di RDS con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo alle 18.58 con Cristiano Di Cosimo. Buonasera.
4: Buonasera. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo Stati Uniti-Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in una intervista alla CBS. Teheran avrebbe offerto lo stop all'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni. 23 maggio, giornata della legalità, la strage di Capaci nel ricordo di Palermo e dell'Italia, una data che avviò la riscossa civile, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla memoria alla costruzione del futuro, dichiara Giorgia Meloni. Gianluca Teodoro.
5: Un sabato quasi estivo come oggi. Gli italiani memorizzarono un cartello di autostrada rimasto su tra macerie irreali. Indicava l'uscita per Capaci, Isola delle Femmine. Cosa Nostra aveva ucciso il simbolo e comandante in capo della lotta alla mafia, trasferito a Roma per una promozione che pochi avevano compreso davvero. Seguiva i soldi, cambiava i canoni delle indagini, Giovanni Falcone, volava in alto più dei corvi e dei veleni della procura di Palermo. Scampato ad una bomba pochi anni prima, cadde insieme alla moglie, Francesca Morvillo, e alla sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il 23 maggio del 1992 sembrò il giorno più nero della sfida della mafia allo Stato. Invece quel sabato iniziò a morire anche Paolo Borsellino, ombra e amico fraterno di Falcone. E altri attacchi seguirono a Firenze, a Roma, a Milano, un'estate più tardi. Nell'anno di nascita dell'Unione Europea, 1992, l'Italia sembrava uno Stato sudamericano in guerra contro i narcos. 34 anni fa.
4: Flotilla, siamo amici di Israele, ma Israele deve capire che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Il monito dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani in collegamento al Festival dell'Economia di Trento. E siamo allo sport, Serie A ultima giornata, Bologna-Inter 2-1 all'intervallo stasera, Lazio-Pisa. Formula 1, Russell vince la sprint race in Canada davanti a Norris e Antonelli, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Ciclismo, il danese Vingegaard si impone nella 14ª tappa del Giro d'Italia e conquista la maglia rosa. Vela, Americas Cup, Luna Rossa si aggiudica la seconda giornata delle regate di Cagliari. Questa è RDS.
3: Buonasera, sono le 19:01, io ho ritrovato il mio Arezzo Di Falco, finalmente.

0: 22.
1: Buonasera Francesca Manzini.
0: Ciao.
1: Che comeback, come stai?
0: Bene, benissimo. Respiro, c'è tanta gente, vedo macchine, vedo tante case.
1: È tornata la vita normale.
0: Sì.
1: Sembra che tu sia stato in uno stato di detenzione, ma più o meno.
0: Beh, vabbè.
1: Cioè, riassapori la libertà, diciamo, e anche la libertà di fare le cose belle che facevamo su RDS, con tutto quello che comporta, anche per esempio l'appuntamento molto atteso che faremo a fine sera con Monica Bellucci.
0: Voglio giocare con Monica.
1: E non solo.
0: E poi c'è anche la sequenza mixata, come quella che sto per vedere. Pensa, sai chi la fa partire?
1: Ecco, io forse immagino
0: Eros Ramazzotti con un'altra testa che non è un...
1: Eccolo.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni con il successo.

0: Eccoci su RDS, parliamo di matrimoni, felicità e anche divorzi, infelicità, fallimenti, esperienze, ma invece toda gioia e toda bellezza.
1: Giusto, perché bisogna anche, come dice la canzone di Fulminacci, maledetto me, a volte ci si colpevolizza quando le cose non vanno bene, no? Magari la colpa è in una coppia, in una relazione, è di entrambi.
0: E no, è 50-50, dove ho sbagliato e non ci voglio ricredere.
1: Io so che Francesca Panzini ama molto i matrimoni e prega affinché la invitino ogni volta per partecipare.
0: No, non ci vado mai ai matrimoni, quindi non mi invitate, lasciate stare. Sporcherei solo il buffet.
1: La festa di cui parleremo fra poco forse potrebbe essere un'occasione interessante per te.
0: Ah, vabbè, allora sentiamo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Feste di matrimonio a volte sono fastidiose, soprattutto ad agosto con 40 gradi, però c'è anche un altro tipo di festa che vi racconteremo.

0: La perfezione non esiste, no. Ciran ha chiamato Perfect, Renzo Di Falco invece mi dice che se i matrimoni mettono tristezza, un altro evento analogo a o vicino a potrebbe mettermi un po' più di allegria, qual è?
1: Secondo me sarebbe quello in cui andresti senza pensarci troppo, alla festa di divorzio.
0: Beh, oddio, sarebbe... No, ragazzi, se festeggia il divorziato e il divorziante, sì.
1: Sì, certo, certo che si festeggia. Allora, questa dei divorce party è una tendenza che è nata negli Stati Uniti, in cui c'è anche una certa mentalità molto più open, no? Quando finisce una storia, ognuno è libero di festeggiare e anche di liberarsi in qualche modo dei ricordi negativi che attanagliano, no? L'anima di chi poi arriva a una scelta del genere. Bene, c'è un ragazzo in Italia, si chiama Francesco, che forse potremmo dire il primo a fare una cosa del genere. Lui nel 2023 deve accettare la fine della storia d'amore con sua moglie, che lo lascia e dice che non lo ama più. Però lui che cosa fa? Invece di buttarsi giù
0: in depressione,
1: ecco, dice: allora voglio ribaltare questa cosa. E che cosa fa?
0: Che cosa fa? Festeggia!
2: Ma che bella questa festa!
0: E il divorzio e gli alimenti do.
1: Allora, organizza una festa come proprio con tutti i crismi del matrimonio, ok? Certo. Nei minimi dettagli, con l'assegnazione dei tavoli, il menù, la torta finale, l'open bar, 150 invitati che rigorosamente come dress code devono essere vestiti con l'abito di gala da serata.
0: Vabbè, gli è costata più la festa che gli alimenti.
1: Secondo me sì, però ho detto voglio imparare a esorcizzare anche il dolore.

0: la tristezza e tutto quello che una scelta del genere comporta.
1: Reagire.
0: Oh, pensa che ha invitato anche l'ex. Cioè lui era talmente avanti che ha detto io voglio essere superiore, la invito, magari festeggiamo insieme, però lei non se l'è sentita e non ha partecipato.
1: Certo, diciamo, perché dice troppo, io mi aspettavo sofferenza, invece qua c'è troppo
0: addirittura,
1: gaio.
0: Sì, addirittura stai diventando così quasi in tono di sfida. Ecco, menefreghista. E quindi, insomma, mi piaceva raccontare questa storia perché è il primo italiano che l'ho fatto in maniera plateale, però a volte bisogna anche immaginare che tutte le cose pesanti e tristi hanno un risvolto positivo quando li si superano.
1: Sai perché? Sai qual è il superamento? Accettare e andare nella realizzazione di quanto accaduto e soprattutto di riconoscerti il valore che hai e di reagire, proprio andare avanti. Sembra una scemenza, ma andare avanti fa bene.
0: No, bisogna avere sempre il focus.
1: Tanto restare con il ricordo quando poi non puoi viverlo è inutile. Mazza come sono profonda a questo.
0: Sei tornata ancora più filosofica. Allora, qual è la cosa?
1: Ho avuto tempo per pensare.
0: Mi sa di sì. Qual è la cosa pesante o triste che vi ha fatto venire voglia di stappare una bottiglia di champagne una volta che è finita? Io, per esempio, non scorderò mai la fine che ho fatto fare al libro di chimica agli esami di maturità.
1: Io quando ho fatto il mutuo ho detto ci bevo sopra.
0: Oh, ecco, allora vogliamo sapere un po' le vostre feste liberatorie, cose pesanti o tristi che vi hanno fatto venire voglia di esorcizzarle, di ribaltare proprio lo stereotipo con una bella bottiglia, un bel brindisi.
1: Perfetto. 38822 38822.
0: Ecco, starnutisce.
1: Oddio mio.
0: Dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Me Crazy Fun Young Cannibals su RDS alle 7.34 con la Manza e Renzo Di Falco con Giulio Caproni in regia. In questo sabato siamo tornati alla nostra, diciamo, collocazione abituale.
1: Cioè, oggi il divorzio è come Ronaldo. Sì!
0: Diciamo così. Allora, Francesco Palombino,
1: che
0: si chiama,
1: dice?
0: Così, è diventato virale sui social proprio perché ha organizzato questa festa
1: party.
0: Maxi, 150 invitati, esatto, perché aveva deciso di mettere fine al suo matrimonio e anche di mettere fine a una tristezza emotiva che l'aveva accompagnato per un
1: certo.
0: po' di tempo, e esorcizzando ha detto: ma si faccia un festone. Allora, voi avete mai insomma cercato di fare qualcosa che fosse liberatorio, come stappare una bottiglia, come
1: sentiamo,
0: fare festa?
1: Sentiamo.
2: L'anno scorso che mi sono licenziata da dove lavoravo dopo 10 anni, sto ancora festeggiando.
0: Ah, vedi?
1: Vabbè.
0: È lungo il party qua, si vede che era un lavoro tossico.
1: Analoghi messaggi ne vogliamo ancora, quindi 388-22-388-22.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
3: RDS Social TV. RDS Social TV.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
9: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
8: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
10: Con Unisalute grandi interventi. Hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grandi

0: intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su misalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione del G7 informativo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In ogni casa vivono mille passioni, con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Allora, avete subito qualche fallimento? Siete stati licenziati? Insomma, tristezze varie? Ditecelo al 388-22, 388-22, come avete festeggiato?

0: So easy.
1: Yes, su RDS con Renzo e con Francesca abbiamo scoperto.
0: Beh, la vita è easy, dai.
1: La vita bisogna prenderla.
0: Prenderla in modo easy, finché si può.
1: Però succedono delle cose che impongono magari una riflessione, una sorta di metabolizzazione, se
0: certo,
1: vuoi, no?
0: Certo.
1: Ecco, tipo il divorzio, che è sicuramente un percorso.
0: È un dolore,
1: complicato,
0: una fase di lutto d'amore, di rapporto.
1: Però gli americani hanno insegnato che esiste una festa, il divorce party, proprio per esorcizzare la fine di un matrimonio. E lo ha fatto un italiano con 150 invitati in un festone. Allora, noi non parliamo strettamente di divorzio, abbiamo voluto allargare un po' per capire quando è che avete in qualche modo festeggiato, per, cioè proprio per esorcizzare una cosa negativa, difficoltosa, faticosa.
0: Ma sentiamo.
2: Io dopo aver estinto due mutui.
0: Ah, ecco, vedi.
2: La mattina sono riuscita a estinguere il secondo mutuo, la sera con le amiche stappo, non dico ubriache, ma quasi.
0: E ti credo, la liberazione.
1: Vabbè, voglio dire, eh?
3: Ciao, io sono Gaetano da Rubiera, lavoro per un'azienda di Modena e un po' di tempo fa avevo un assunto, una ragazza che era più acida dell'acido muriatico.
0: Sì. No!
3: E dopo qualche anno che lavorava con noi, finalmente l'azienda l'ha licenziata.
0: Finalmente.
3: E io, per festeggiare questa cosa, ho portato da mangiare a tutto il reparto.
1: Capito?
0: No, vabbè.
1: Cioè, capito, può essere antipatica quanto
0: vuoi.
1: Però è un po' cattivello, però si è liberato così, dai.
4: Io ho festeggiato il mio licenziamento volontario,
0: sì. Ah.
4: Con un sogno che avevo nel cassetto, un viaggio on the road negli Stati Uniti.
0: Lei se l'è udito.
4: Il problema è che il viaggio non è mai finito, sono ancora negli Stati Uniti. Wow! Ciao RDS.
1: Bravo, grazie.
0: Forza
1: per ascoltarci.
0: USA, born
1: anche
0: in the
1: da lì.
0: USA.
1: Allora c'è anche Paluba che dice: quando mia suocera, dopo un mese che se n'è andata da casa mia, mi sono ubriacata un giorno intero.
0: Ah,
1: dire.
0: Io pure quando sono uscita dalla casa.
1: Quale casa? Tua o quell'altra?
0: Tutte.
5: Ciao Renzo, ciao Francesca. Ciao. Allora, io ho avuto un'amicizia molto tossica di questa, con questa persona che è davanti piena di complimenti, dietro le spalle mi parlava male, era gelosa. Era invidiosa, molto negativa. Quando ci ho litigato, sono stata libera, ho sentito un senso di libertà, mi sono prenotata 2 giorni alle terme e mi sono liberata.
0: Brava.
1: Senti, posso dirti questa cosa?
0: Dimmi.
1: Secondo me le terme sono il modo migliore per esorcizzare e anche per liberarsi, più
0: sì,
1: che una festa.
0: Consiglio
1: perché la festa ti
0: stanca, a chi le gestisce le terme, meno zolfo che si vede fa il bagno con le uova.
1: Vabbè, adesso
0: però,
1: ci sono anche altri modi, diciamo, di rilassarsi.
0: Ho capito.
1: No? Ecco, anzi, se avete delle terme, invitateci,
0: nonostante
1: noi ci rilassiamo
0: tutto?
1: Volentieri. Sì, nonostante tutto.
0: Dai.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, tra l'altro il video sul 265 del digitale terrestre RDS Social TV ci racconta, ci fa vedere degli spezzoni di una carriera incredibile di Hollywood, di quella diva che, come
1: gli
0: ha detto Taylor
1: viola.
0: Swift, gli occhi viola, esatto, è sempre stata sotto i riflettori, è stata la vera showgirl, showgirl nel senso letterale, donna di
1: iconica
0: spettacolo,
1: iconica anche in Cleopatra,
0: è vero. Allora, a proposito di cose
1: Cleopatra.
0: Liberatorie e feste, no, c'è ancora qualcuno che ci racconta qualcosa.
2: Io 3 anni fa mi sono licenziata da un lavoro che mi pesava sempre di più, era una mezza schiavitù e insomma, però avevo poca scelta e quando ho chiuso quel brutto capitolo ho festeggiato, sono andata una settimana a Ischia, alle terme, per smaltire tutto lo stress, tutta la carica di rotture e di tutto.
0: Giusto, brava, mi hai fatto venire una voglia di andare alle terme.
1: Il mare poi è una roba meravigliosa.
0: Sì, il mare fa bene, scioglie le tensioni, disintossica.
1: Scioglie tensioni ai cavalli, corro.
0: Oh no, stacca la mente, quindi fatelo.
1: Ma non vi sposate, no,
0: quello
1: scherzo,
0: no.
1: Credeteci.
0: Beh sì, se va bene uno ci crede nell'amore.
1: Se no fate come Dua Lipa, illusionismo,
0: Udini.
1: Ah
0: certo, Udini, giusto.

0: Ordini Dua Lipa su RDS, finisce un'ora ma ne restano altre,
1: due.
0: Sì. Correzzo di Falco.
1: Viene, fammi dire che Dua Lipa, insomma, parlavamo di matrimoni andati a male, per carità non ce lo auguriamo, anche se molti di quelli che insomma subiscono
0: Dua
1: il fascino di Dua Lipa, ecco appunto, sanno che si sposerà a Palermo con Callum Turner e sarà la data tra il 5 e il 7 settembre del...
0: E allora a me viene da dire solo una cosa.
1: Beato chi se la piglia, Dua Lipa. No, possiamo dire, oh, ecco.

0: Momenti di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buona serata, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Con te in redazione RDS ascoltiamo gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di oggi.
3: Iran, ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, fa sapere Donald Trump. Teheran avrebbe offerto lo stop dell'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni. Decisione entro domani, spiega il presidente americano, che comunque parla di un attacco al 50%. Flotilla, Antonio Tajani mette i paletti nei rapporti con Tel Aviv. Il ministro degli esteri, in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento, spiega.
4: C'è un limite oltre il quale non si può andare. Siamo amici di Israele, non l'abbiamo mai negato, ma essere amici significa anche essere sinceri. C'è stato un documento firmato dai 4 grandi paesi europei, Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, poi sono aggiunti altri paesi, per dire basta alle azioni dei coloni e occupare legittimamente i territori dell'autorità nazionale palestinese compromette anche la strategia di pace per avere due popoli, due stati. Siamo stati molto duri anche dopo quello che è successo con gli attivisti della flottiglia.
3: La giornata della legalità. L'Italia ricorda la strage di Capaci. A Palermo un minuto di silenzio alle 17:58, momento dell'attentato in cui persero la vita 34 anni fa Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta del magistrato Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il Papa nella Terra dei Fuochi ha invocato riscatto civile e spirituale in un territorio simbolo degli abusi ambientali. Leone XIV ad Acerra si è rivolto alla popolazione e alla Chiesa.
5: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Soffi lo spirito dai quattro venti e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazioni ambientali e sociali.
3: Lo sport, ultima giornata della Serie A, Bologna-Inter 3-3 stasera. Lazio.

0: Maurizio Pisa. La Formula 1 in Canada, Russell si aggiudica la sprint race davanti a Norris e Antonelli, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Ciclismo a Vingegaard, la 14ª tappa del Giro d'Italia, il danese nuova maglia rosa. Questa è RDS.
1: Buonasera, sono le 22 minuti fino alle 22 insieme a Renzo Di Falco,
2: Francesca Manzini
1: e buonasera anche a Giulia Caproni.
2: Ovviamente siamo sempre noi, vi accompagniamo come dicevate fino, come dicevi anzi, perché ti do del voi,
1: perché del voi? Che sto plurale
2: fino
1: regale inutile 10.
2: Non lo vuoi, vero?
1: Ma no.
2: Allora state con noi anche sul 265, la televisione è fondamentale per seguirci se siete in giro nei locali, nei ristoranti, nelle pizzerie,
1: anche
2: nei bar dove si fa aperitivo.
1: Anche scaricate l'app RDS Social,
2: sì, quella esatto, l'app mobile che vi permette di guardare tutto quello che va in onda anche sulla televisione. Allora, fra
1: se
2: poco
1: ti urlo,
2: te, che?
1: I limoni
2: signora, i limoni.
1: I limoni? Che ti viene in mente?
2: Che ne so? Ah, i Fus Garden, giusto? Ma guarda, non ci arrivo mai.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo.

0: meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100%.

0: My Bruno Mars su RDS. 14 e 15 luglio sarà live in Italia a Milano, città che sta per accogliere un altro talento della musica internazionale che è ritornato.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Dove c'è musica.
3: Hai detto bene, Renzo, è ritornata Lola Young, che dopo il collasso che ebbe al palco dell'All Things Good Festival lo scorso settembre aveva destato grande preoccupazione per i fan. Infatti lei rischiò veramente per un attimo di gettare tutto in fumo, no, del suo successo, della sua carriera. E appunto nel suo ritorno, il suo rientro sarà con From Down Here, che è un manifesto, questo dato dal percorso che ha fatto curativo nella clinica olistica, che è un manifesto di vulnerabilità e un monito potente contro le dinamiche tossiche del music business. La prova che a volte fermarsi è l'unico modo per salvarsi.

Secondo progetto ufficiale, l'album I'm Only Fucking Myself, seguito da questo singolo From Down Here, segna proprio la ripartenza di Lola Young, che ha intrapreso appunto, come diciamo, un percorso di guarigione. Suo rientro è stato celebrato calorosamente da tutta la community, quindi si apre anche la strada a possibili nuovi annunci su prossime date, su concerti, recuperando ovviamente tutte le tappe, tutto il tempo perduto, come quella che si sarebbe dovuta appunto tenere prima data italiana il prossimo 29 maggio a Milano, ma che sicuramente verrà in qualche modo recuperata molto presto. RDS Music for You. Music.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
0: Giovanotti e Alfa. Buon

0: oggi è sabato.
1: Appunto, stavo per dire, insomma, non anticipiamo. Per carità, va bene, l'augurio lo accettiamo. Che
0: però
1: sia una
0: domani.
1: 8 e 19, in questo momento, 20 proprio, siamo in diretta live su RDS,
0: 20
1: anche su
0: e 20,
1: RDS Social
0: sì.
1: TV, giusto?
0: Esatto, siamo
1: 5.
0: Lì. E poi
1: 4, e poi faremo un sacco di cose, 4 in fila. E poi aspetta, lo sai quell'appuntamento che ti piaceva tanto, quello della pizza, quello del non è sabato senza, ritorna?
0: No. Mettere in casa.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici, Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/t. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Sempre in diretta sull'unica 100% grandi successi. Lo sapete che su RDS il sabato non è sabato senza i vostri messaggi al 38822 38822. Intanto 4 in fila, la nostra sequenza mixata.
9: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
10: E poi dico che tu sei introvabile.
11: New hit music. Brash. Introvabile.

0: tradito. Nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Bananarama su RDS. Allora, arriva il gioco preferito mio. Che
1: sì, lo so, del non è sabato senza.
0: Mamma mia.
1: Avevi questa astinenza, ed è giusto tornare nella tua comfort zone, perché arrivano un sacco di messaggi ogni sabato al 388-22-388-22 che ci raccontano quella caratteristica senza la quale non sarebbe poi sabato.
0: Io lancio un messaggio per il sociale, per me.
1: Niente pizza, vero?
0: No, audio con... Non è sabato senza pizza, non è sabato senza birra.
1: Lo sai che più lo dicono, più lo dici e più lo fanno?
0: Ma io me ne vado. Vabbè, io me ne vado.
1: Voglio vedere.
2: Non è sabato senza l'aperitivo al tramonto davanti al mare.
0: Oh, una Pagliana roba del genere. Una roba del genere, te tu sei brava, via.
1: Ah, quindi ti piace l'aperitivo, purché
0: sì,
1: non sia di carboidrati.
0: Esatto.
1: Ah, ho capito, va bene. I vostri messaggi 38822 38822 tra poco.
3: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Non è sabato senza 388 22 388 22, vi prego, no audio.

0: Serena Brancale, Levante e Delia. Ci andiamo tutti al nostro paese, ognuno va, perché vuoi che ti mando al mio paese?
1: No, la devo dire, la devo dire. Allora, poco fa in onda, è fuori onda, aspetta, sono tranquilla, fidatevi di me. Dice, ma che entusiasmo che hai, Fra. Dico, no, guarda, sto così perché c'ho raffreddore, perché gira l'allergia, è girata anche a me, e il nostro fonico che a me gira un'altra cosa.
0: E potete immaginare cosa gira, e si parla di paesi, di luoghi nei quali andare, ma noi abbiamo deciso di dedicare il sabato sera, questo orario non è sabato senza, quindi le caratteristiche
1: non è sabato
0: del
1: senza
0: sabato
1: giramento
0: sera. Anche, però anche senza, sentiamo.
2: Non è sabato senza la pizza. Buona serata.
1: Beh, allora, allora lo volete voi, me ne vado.
0: Basta, dai,
1: mollo
0: basta.
1: In diretta, basta, no. Ciao.
2: Prometto. Ragazzi, non è sabato senza pizza, corrado da via.
1: Vabbè, io vado via, se c'è il terzo così vado via.
0: Un'altra volta, no.
3: Non è sabato senza cena, ristorante, sushi, con un bel vino bianco.
1: Ok.
0: Già cambia, vedi.
1: Già cambia, poi?
4: È sabato senza tappa sugli scogli con la mamma a goderci un po' di pace.
1: Oh, poi?
0: Certo, se il mare è mosso, non è che ci sia tutta questa pace, però è bello, sicuramente molto poetico.
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Non è sabato senza far guidare a mia figlia la macchina, ancora è neopatentata e facciamo un po' di guide.
1: Capirei, se lo faccio io finisco gemelli.
0: Infatti la Manzini non ci ha provato, cioè meglio qualcuno ti avrà fatto fare delle guide.
1: Sì, ma poi si è pentito, quindi lascio stare.
0: E anche l'assicurazione si è pentito.
1: No, niente, pure, sì, ovvio.
6: Sono Maria Rita da Canicattì e non è sabato se non facciamo le pulizie super approfondite in macelleria con Gianni e Paolo.
1: In macelleria? Là vado pure io.
0: Ah sì, ma tu corro. Per ordinare magari una costata, non
1: no,
0: certo per...
1: Sì, ovvio, me la prendo, me l'affetto, me
0: e
1: la
0: quanto
1: ti
0: è costata? Ne abbiamo altri messaggi o chiudiamo mestamente qui?
7: Ciao ragazzi, ciao. Ma non c'è sabato senza sesso, non lo dice nessuno.
0: Ah, no, ma infatti ognuno giustamente fa quello che vuole, no?
1: Vabbè, io direi pubblicità.
0: No, c'è un'altra canzone, guarda.
1: Stargazing, dai, maestro.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su RDS chiudono la nostra seconda ora.
1: Ma c'è ancora
0: un superstite.
1: Sì, ti prometto che non faremo più ascoltare messaggi della serie Non è sabato senza pizza, lo giuro.
2: Je ragazzi, non c'è pizza senza sabato.
0: Vabbè, ciao, basta.
1: Ecco appunto, se ne va. Ragazzi, vabbè, che dobbiamo fare? Va a mangiare una pizza, tra l'altro, di cui parleremo anche fra poco. Cioè, questo tema dei carboidrati, secondo me, lo porteremo avanti. Perché mi viene quest'ora, ma che è un po' di fame, no?

0: Simani, you will never know su RDS. Tantissimi messaggi che sono arrivati al 388-22-388-22. Grazie, davvero.
1: Grazie mille.
0: Ti piace sempre.
2: Il sostegno dell'affetto. Sabato, ovviamente, senza ballo.
1: Oh.
2: Ma mi raccomando, con tanto tecnicismo centrale per evitare.

0: il rischio burlesca.
1: Certo, come fosse. Come ciao! Fosse una malattia, sto rischio burlesca. Allora, facciamo così, domani che torno a Roma, che trasmetteremo
2: facciamo
1: insieme
2: dalla sera,
1: mi insegnerai, farai questo tutorial sul benedetto ballo.
2: Farò il tutorial
1: ballo.
2: Del tecnicismo centrale del rischio burlesca.
1: Sì, non vedo l'ora. Fra poco invece torniamo seri perché ci sono le notizie della redazione.
2: Esatto.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Qualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, alle 20:58 troviamo Cristiano Di Cosimo. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. A te. Iran, Donald Trump parla di accordo molto vicino, ma anche di un attacco possibile al 50%. Decisione entro domani, si valuta anche una tregua per altri 60 giorni. Teheran avrebbe offerto lo stop all'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni. Flotilla, siamo amici di Israele, ma Israele deve capire che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Monito di Antonio Tajani in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. Il ministro degli esteri torna a condannare il trattamento riservato agli attivisti. 23 maggio, giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci, commemorando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di avvio della riscossa civile. Il Papa nella terra dei fuochi, riscatto della società e della spiritualità in un territorio violato, l'invocazione di Leone XIV ad Acerra. Domani è lunedì, si vota in 894 comuni, oltre 6,6 milioni di cittadini ai seggi, alle urne a Venezia e Reggio Calabria, sezioni aperte domenica dalle 7 alle 23, lunedì fino alle 15. E siamo allo sport, ultima giornata della Serie A, Lazio-Pisa, 0-0 al 14° del primo tempo, Bologna-Inter 3-3, domani in palio Champions e salvezza. La Formula 1 in Canada, Russell vince la sprint race davanti a Norris e Antonelli, quinto Leclerc, sesto Hamilton. Ciclismo, il danese Vingegaard si aggiudica la 14ª tappa del Giro d'Italia e diventa la nuova maglia rosa. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
5: Nella giornata di domenica l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà una giornata stabile e ben assolata su gran parte delle nostre regioni, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove avremo una maggiore variabilità con possibili e brevi piovaschi. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo, specialmente al nord e sul versante tirrenico, con picchi localmente fino ai 32 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E buonasera, sono le 21:01, bentornati su RDS, ancora un'ora insieme a Rezzo Di Falco.
7: Francesca Manzini. Olè,
3: ci siamo. Giulio Caproni in regia.
7: Addirittura.
3: Mamma mia, che ovazioni.
7: Ma veramente bellissimo tutto il
3: Stupendo.
7: Vostro calore. Allora, ci seguite naturalmente non solo dalla radio, non solo dall'FM, da RDS.it, dall'app.
3: Un attimo, è Monica vuole entrare, ma
7: certo.
3: Ha detto che entra dopo.
7: Dopo
3: Monica,
7: ciao.
3: Dai.
7: L'ultimo appuntamento prima di salutarvi è proprio quello con Monica Bellucci, e il 265 del digitale terrestre RDS Social TV.
3: E scaricate l'app di RDS con l'iconica.
7: Della mobile.
3: Diresti?
7: Direi che, visto che non ti piace la pizza, cioè volevo fai vedere che non ti piace.
3: Mi piace.
7: Se ti chiedessi qual è la patria della pizza, che mi risponderesti?
3: La patria della pizza? Napoli.
7: No.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con il successo

0: pizzando funk.
1: Oh, pizza, farina, acqua. Lo sai che so fare la pizza? Me l'ha insegnato la Mussolini.
0: Sai fare la pizza?
1: So fare la pizza. Guarda, c'è anche la pizzettara centrale.
0: voglio assaggiarla.
1: Guarda, un giorno te la vengo a fare.
0: Voglio vedere. Allora, chissà se sai farla come la fanno bene in quel paese che non è l'Italia e che ne consuma più di noi. È incredibile. Secondo te qual è?
1: Napoli.
0: No, non è l'Italia. No.
1: Ah, non è l'Italia, perdono. Ah, l'America?
0: L'America ne consumano tanto, ma non è il primo paese in assoluto. Fra poco lo scopriamo perché c'è un'iniziativa.
1: Parigi.
0: No, ti sbagli, no, sei lontana.
1: Ma ragazzi,
0: acqua. Te lo dico tra poco.
1: Uruguay.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
4: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
4: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.site.

0: Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Napoli, sì, è la patria della pizza, ma non è il paese che ne consuma più al mondo. Anzi, c'è una cosa incredibile che scopriremo fra poco a proposito di business.

0: Charlie Puth con Meghan Trainor su RDS. Parlavamo di pizza internazionale a questo punto, ma qual è il posto in cui si fa, in cui si mangia di più?
1: Non è l'Italia, non è Napoli, anzi noi siamo solo al quinto posto. Prima di noi ci sono Canada, Australia, prima hai detto Stati Uniti, ci sta,
0: ci sta, no?
1: Uno potrebbe dire, vabbè, sono paesi più estesi, più popolati, ma ti dico che al numero uno c'è
0: l'Egitto,
1: la Norvegia, 11 chili, sì, 11
0: in
1: chili
0: Norvegia,
1: assolutamente sì, 11 chili e mezzo a testa all'anno di pizza. E la notizia perché è rimbalzata, diciamo, sulle cronache, perché ne parliamo? Perché un uomo di Oslo, appunto, si è inventato un business. Cioè lui che cosa fa? Cucina le pizze nel suo appartamento e usa il balcone come modo per venderle. Praticamente da un paio d'anni lui le cala cotte nel suo forno a legna ai clienti che sono a livello della strada con il cesto e con la corda, come si faceva nei paesi una volta con la nonna.
0: Beh,
1: che ti buttava. Una cosa che è molto italiana, se vuoi, no?
0: Certo.
1: Però insomma fa sorridere che succeda ad Oslo. Allora lui lo fa tra l'altro in determinati giorni, cioè lui sui social è molto seguito, ha cominciato a essere molto seguito perché questa pizza è molto buona, quindi lui dice oggi sforno le pizze dalle 4 del pomeriggio alle 7 e quindi si crea una fila sotto casa. Cioè tu pensa che in 90 minuti, in un'ora e mezza è stato capace di vendere 70 pizze, quindi c'è anche un ritmo molto molto alto, non so come
0: ed
1: faccia.
0: È magro, no? Non ha più una vita.
1: Ma secondo me non ha più una vita perché a forza di impastare che non assaggia.
0: Poverino, mamma mia, pensa l'adipe.
1: Ecco appunto, un video di una di queste sessioni ha superato i 3
0: però
1: milioni di visualizzazioni e ha trasformato questa vendita di pizze in una delle, diciamo, in balcone ovviamente, in una delle iniziative, se vuoi, gastronomiche anche geniali, proprio più inaspettate dell'anno, perché certo non ti immagini che questo possa succedere invece che a Rione Sanità succeda a Oslo.
0: Sì, quindi, è vero, mamma mia.
1: Bella
0: idea.
1: Io
0: immagino Babbo Natale.
1: Anche. Con la slitta.
0: Mi faccio una margherita.
1: Esatto. Comunque
0: bellissimo.
1: Buona tutto l'anno, va bene tutto l'anno. E tra l'altro
0: sempre.
1: Hanno imparato i norvegesi a farla col cornicione alto, cioè come la facciamo a Napoli.
0: A
1: come
0: Napoli, mamma
1: a
0: mia.
1: Napoli. Hai capito? Perché poi
0: che
1: c'è questa diatriba tra pizza romana e pizza napoletana, quella fina.
0: Sì, che è più
1: quella
0: schiacciata quella romana ed è alta quella napoletana.
1: Tu qual è
0: però
1: quella che sai fare? Quella napoletana, mi dicevi.
0: Cioè, non lo so, considera che la Mussolini l'aveva fatta a Michael Jackson e poi era dalla Manzini. Pensa al degrado, poraccia.
1: Bisogna vedere. La proverò e poi se starò bene
0: comunque
1: ti dirò.
0: Comunque è alta, riesco a farla alta.
1: Va bene, speriamo che sia buona pure.
0: No, lo era molto.
1: C'è una novità adesso.
0: Vai, sentiamo che tipo di
2: migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità RDS.
3: Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.

0: John Duran Duran su RDS. Allora, oh, Renzo Di Falco.
1: Allora, Francesca Manzini.
0: L'ho intercettata.
1: Sì, beh, certo.
0: Sta aspettando fuori dall'acquario.
1: Lo so.
0: Stiamo parlando di Monica Bellucci. Bellucci.
1: Allora, perché devi sapere, in questo tuo periodo di assenza, anche la Bellucci, non so perché, ma era sempre sui set. Non
0: è venuta
1: mai
0: senza di me.
1: No, no, mandava solo dei messaggi vocali, non veniva in studio.
0: Come Pozzuccio.
1: Perché diceva che c'aveva da fare sul set, poi non si poteva nemmeno sapere quali film stesse girando, lascia stare.
0: Vabbè, tanto
1: ho fatto
0: sarà
1: una
0: stata sempre a letto, poverina. Perché dimmi te se la Bellucci mi hai vista recita in piedi, poraccia. No, per fa tenerezza invece, l'hanno etichettata come ovviamente è una donna estremamente sensuale e meravigliosa,
1: certo,
0: una dea.
1: Sì.
0: E poverina non le danno mai, cioè sta in piedi per due o tre pose, poi dopo dorme. Ma io dico.
1: Ma non è questo che deve fare la Bellucci, deve dirci una sua frase e o voi dovete indovinarla per vincere la RDS bag.
0: Oh,
1: è tutto semplice, lo faremo tra poco.
0: Molto,
1: quindi
0: molto
1: per giocare dovete scrivere un messaggio vocale, non è italiano, probabilmente vi sto già contagiando, dovete scrivere un messaggio o mandare un vocale con
0: 38822 dicendo voglio giocare con Monica, via.

0: 100% grandi successi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Voglio giocare con Monica. 388-22, 388-22, il numero che serve per indovinare quello che dice vincere una RDS Bag.

0: Rolling Stones, The Colors. Taylor Swift ha fatto un pezzo Elizabeth Taylor, ma nessuno ha inventato ancora una canzone per Monica Bellucci? Ecco, buonasera Monica.
1: Buonasera Susi, e direi di far partire la sigla. Avec le yes et vous, come vincerai se le parole incrociate indovinerai.
0: Ma che bello risentirti, Monica, come stai?
1: Buonasera, Susi.
0: È tanto tempo che
1: è
0: manco.
1: Tanto tempo, e ho attivato anche io il tecnicismo belluciano.
0: di recitazione,
1: questo,
0: immagino.
1: È così, guarda.
0: Sì. Vabbè.
1: Basta, sì, sono tre acuci.
0: Non lo
1: sono
0: insegnare alla Manzini. Ecco,
1: no, c'è una Manzini, è andata in cavalleria.
0: Appunto, va bene, allora.
1: È proprio al verano la Manzini.
0: Ma no, per favore, ma insomma. Cara Monica, ti presento Marco.
1: Oh, ciao Marco.
0: Marco?
1: Marco se n'è andato e non ritorna più. Ciao Marco.
2: Ciao, buonasera.
0: Marco,
2: buonasera.
0: Sei emozionato di parlare con la Bellucci?
2: C'è tantissimo.
0: Lo so, si vede.
1: Cosa
0: si
1: mi vorresti dire in questo momento? Meglio di no, perché c'è presto, sono in fascio processo.
2: Non si vuole.
1: Esatto, hai capito pure in toscano, quindi buonanotte. Toscani sono tutti così focosi.
0: Sì, va bene. Marco, di dove
1: la
0: sei?
1: Toscana.
2: Di Pisa.
0: Di Pisa.
1: Oh,
0: beh,
1: che bella
0: da Pisa, da Pisa. Sì, sì, va bene. Marco, che fai nella vita?
2: Guarda un po'. Io faccio il trasportatore di mensa.
0: Ah, di roba da mangiare.
1: Oh, che bello, quindi porti tanto cibo. Allora, andiamo subito alla frase.
0: Sì, allora, aspetta, perché faccio un attimo un'istruzione, no, sì, che serve a Marco. Marco, hai due tentativi, okay? Per capire le cose che Monica dice, e cerca di buttarti se proprio non carpisci qualche parola, perché se non dovessi indovinare poi noi siamo costretti a lasciare lo spazio agli altri ascoltatori, va bene?
2: Ok.
0: Ok, primo tentativo.
1: Gacciuccio, Lazio.

0: Cosa ha detto?
1: Già rifaccio.
0: Cioè, secondo tentativo, mi raccomando,
1: Gacciuso se ne andaccia alla Lazio.
2: Lazio?
0: Poi? La prima parola.
2: Gacciucci.
1: Gacciucci.
2: Lazio.
0: No, Marco, mi dispiace, mannaggia, due tentativi avevi.
1: Purtroppo
0: no.
1: Non è andata.
0: Eppure non è difficilissimo. Ma sei tifoso di calcio?
1: Se no, segui evidentemente.
0: No. Niente, allora ecco perché è andata così. Non diciamo altro.
1: Non tocca diciamo nient'altro.
2: Però vi posso dire, a parte lei l'ho seguita al Grande Fratello.
1: Eccoci, grazie, grazie mille, grazie.
0: Sì.
1: Siamo su RDS.
0: A me no, perché io non ho fatto nessun reale.
1: No, no, pure te l'hai fatto un po' con me mentre ballavo con il.
2: Però vi ascolto dalla mattina alle 7 fino alle 5 la mattina.
1: Oh, e vive 100% grandi successi, grazie.
0: Bravo.
1: Ciao Marco,
0: Marco. Riprovaci, mi
1: viva
0: raccomando.
1: Viva RDS, ciao.
0: E adesso tocca a voi,
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo.
0: Questo è a forza di Stefano Bellucci.
1: Hai ragione, ci vuole l'interprete anche per annunciare i titoli. Allora, Bellucci deve sapere che c'è qualcuna che forse ha indovinato ed è Simona.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, come stai?
0: Simona.
2: Ciao, tutto bene.
1: Allora, Simona da dove?
2: Allora, io sono di Collodi.
1: Ok, di
2: provincia di Pistoia, sì.
1: Sì, bene, allora, Simona, Monica ha detto questa frase.
0: Gattuso.
1: Qual è la risposta?
2: Allora, Gattuso se n'è andato alla Lazio.
1: Brava! Pensate che tra i tanti è arrivato anche Gattino, se n'è andato nel Lazio. Quindi fa capire come il gioco veramente è il fino all'ultimo molto...
0: Non è ancora sicuro, però insomma. È una notizia allora, che bolle, bolle.
1: Brava Simona, ti becchi la RDS Bag, ok?
2: Grazie mille. Sì, contentissima.
0: Bene.
1: Ci sentiamo presto, ciao. Buona serata.
2: Grazie, ciao.
1: Oh, vedi, allora possiamo congedare Monica che tornerà domani pomeriggio.
0: E ci congediamo anche noi che torneremo domani pomeriggio, 17:20.

0: Sophie and the Giants su RDS. Siamo arrivati ovviamente alla fine, cara
1: Fra. Di questo sabato, e Renzo, domani ci troviamo fisicamente, qui,
0: fisicamente da
1: pronto
0: Roma
1: a imparare il tecnicismo,
0: sì, certamente,
1: radiofonico, che quello me l'ha insegnato te. E quindi ci ritroviamo domani dalle 17 alle 21. Ciao!
0: Fate bravi, grazie a Giulio Caproni. Ciao,
1: ciao Giulio!
2: Sotto prezzi expert, le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
0: Tra poco anche parti RDS, ma prima di salutarci andiamo in redazione con Cristiano Di Cosimo. In un minuto i fatti principali dell'attualità.
3: Buonasera, accordo Stati Uniti-Iran molto vicino, secondo Donald Trump, che parla comunque di attacco possibile al 50%, decisione entro domani. Siamo amici di Israele, ma Israele deve capire che c'è un limite oltre il quale non si può andare, monito di Antonio Tajani, che torna a condannare il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia e le azioni dei coloni contro i civili palestinesi. 23 maggio, giornata della legalità, la strage di Capaci nel ricordo di Palermo e dell'Italia, che commemora Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il Festival del Cinema di Cannes, la Palma d'Oro a Fjord del regista rumeno Murgiu, Minotaur del russo Zviagintsev vince il Grand Prix. Le elezioni amministrative, domani e lunedì si vota in 894 comuni, oltre 6,6 milioni di cittadini ai seggi, Fari su Venezia e Reggio Calabria, sezioni aperte domenica dalle 7 alle 23, lunedì fino alle 15. E siamo allo sport, Serie A, ultima giornata, Lazio-Pisa 2-1 al 13° della ripresa, Bologna-Inter termina 3-3, domani le gare per Champions e salvezza. Formula 1 al via alle qualifiche, Russell vince la sprint race in Canada davanti a Norris e Antonelli, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Ciclismo al danese Vingegaard, la 14ª tappa del Giro d'Italia e la maglia rosa. Questa è RDS.
4: Let's go! Buon sabato sera, ben ritrovati in questo pari RDS insieme fino a luna. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto subito la console del nostro sabato sera, quella di Maurizio Rocca, Luca Berardinelli che ci segue dalla regia e ovviamente tutti voi che sarete con noi in questo pari RDS fino a luna. Si parte con i Paradisio, progetto belga, ma il pezzo è tutto in spagnolo.

0: SOS.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
6: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: A volte anche i pezzi dance che balliamo, i testi dei pezzi dance che balliamo nascondono dei significati molto profondi. In questo caso addirittura c'è un significato psicologico.

0: il sabato sera dalle 22 a 1 la festa è con noi.
1: Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Gruppo A2A.
1: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
2: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Io non so perché c'è questo legame fortissimo con gli anni 90. È stata un'annata importante, ricca di successi musicali, cinematografici, come il ciclone, che evoca sempre un po' quella sensazione di comfort, di benessere. Il ciclone è, secondo me, un film comfort, un comfort film. Questa era la colonna sonora.

sabato sera, buon sabato sera a tutti, ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto la nostra console, quella di Maurizio Rocca, la regia di Luca Berardinelli, siamo qui per voi con un super personaggio che apre questa seconda ora insieme, secondo me è uno dei personaggi più interessanti e originali nel mondo della musica, direi...

0: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
7: Mi sa che alla fine la ragazza ha un buon karma. Si è separata da Piqué ma si è ripresa tutto. Shakira era stata accusata di non aver pagato delle tasse in Spagna, ma in realtà lei è riuscita a dimostrare che in quell'anno non era residente in Spagna e quindi adesso lo Stato spagnolo le deve risarcire 60 milioni di euro, così che ti arrivano dal nulla.

0: RDS.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Zen, gruppo A2A, non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è chi è al corrente di questa cosa e chi invece no, ma se mai farete un corso di primo soccorso per il massaggio cardiaco, scoprirete che Staying Alive con 103 battiti al minuto è il pezzo ideale per eseguire il massaggio cardiaco. Ora, adesso io non dico di fermarvi,

0: ti porto via con me.
1: Let's go! Buonasera, buon pari RDS insieme in questo sabato sera con la console di Maurizio Rocca, la regia di Luca Berardinelli. Io sono Francesca Romana D'Andrea. Fino a l'una facciamo casino, facciamo la baldoria. Mi piace di più, facciamo la baldoria. Con i Maroon 5 che torneranno in Italia dopo 10 anni dal loro ultimo concerto qui in Italia, precisamente il 25 giugno. Informatevi a Milano.